Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos ac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscion tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizze cial infinit sublima. Una page ci nun annöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal mumaint. Che artists!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Malgrad la legge da secunda abitazione, en il Grischun è intanto quasi mince seconda abitazione in abitazione secondaria. Success per la società de musica de Falera. Les Sorsilvanas e les Sorsilvans diventen campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna. Alla novembre comincia a svenz Sortrac, a Magari e Blech. Con fin di 7 gradi venne proprio spensic pli miaivel. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien-di. In il Grischun cresce il numero di secondes abitazioni vinavant, quai malgrat tutte le stentes della limitar quelles. De tutte passa 186 mili abitazioni in il Grischun e intant prest la mese dat u 47% abitazioni secundaras. Quai rapporta la Südostschweiz. Las differenzas en però grondes, el pli alt dumber de secundes abitazions en il Grischun, alla vischnanca de Sorsais Mundaun cun 80%, il pi pitschen Ronkellen cun 8%. Fatg è però che 82 de tutte le 100 vischnancas grischunas en such la limite de 20% abitazions secundaras che la legge lubescia. Success per la società de musica de Falera. Les Sorsilvanas e les Sorsilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Il dirigent Durica Tomen è fitch satisfatch.
3: Quei molto extremi piano, faccio grande lavoro, sono in metà centro, in tribuna, quei 15 anni, ma in Louvrau, ecco in grande.
2: La più grande festa della musica strumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori, di più che quegli organizzatori avevano spicciato. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra quelle er 14 del Grischun. La prossima festa federale della musica è in 5.11 al 2013 e la valata del Rhein-Songagliaisa. E con quai all'exterior. L'an passato è massivamente di più persone venite esecutate sull'intero mondo, come sono le nuove cifre dell'Organizzazione per i Diritti Umani Amnesty International. Con 2.707 esecutazioni è il numero cresciuto per 78% in comparazione con l'anno avanti. Le più blere persone venite esecutate in Cina uscire Amnesty. La dimensione esatta ne sai però bitch in conoscente, perché le date di vartles esecuzioni valono sco secret del stadi. Tenor Amnesty si tratti del pi outstand pi prest passa 45 ans, il dumber effektiv des jas però anche esser bler pli out. In Tschechia en milis de persones ide sin vie per demonstrar per l'independenza del radio alla televisione del dretch public. Ils protests en pliras citats se dritzen en contra ils plans de la regenza de abolir las taxas de radio e televisione. A partir del 2027, duen la televisione tscheca CT all'emitur de radio Cicro venir finanziats directamente del stadi, quai però cun marcante main de main de Nerske fin qua. Kritiker stemmen che la regenza vol uscia prender influenza sulla rapportazione. Un quai in il proxim Orient. Malgrado la pausa de combat all'armada israeliana, de novo main attaccabirs lieus in il sit del Libanon. Tenoch les autoritats libanaises en la tirs mortes almain 6 persones. Ter attaccias en l'ost del paiais sae plinevant venimatsa immanadach del Jihad Islamic, quai annuncien pires agenturas de novitats se referint sin l'agentura de novitats statale del Libanon. L'Israel ha declarat che la milizia della Hezbollah ha assaiata la fin demne radunt 200 proiettili in territorio israeliano. La pausa del combat tra l'Israel e il Libanon è venuta prolungata la fin demna. E anche il sport, hockey sin glatsch, il campionato mondiale a Fribourg e a Turic, alla Svezia, poté festivarsi in prima vittoria e la seconda partita. Dus di suente la terrada de 3-5 contro il Canada, hanno come favoriti per la medaglia de Dauch, batti al Danimark con 6-2. già duas victorias in il conto alla Slovacchia, che ir er batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continuesce al campionato mondiale questa sera incontro la Germania.
1: La meteo.
2: Oggi dat in di con aura variabla, la bonura es is vent sur trac, cia e la dat magari anche in zic su lei. Sotot il suo intermes di esi però do quintar con urizis locals. I vim po spenzic pli a mi aivel con fin des 7 grads en region de Cuira, en so selva dati 30 indisch a 15 grads, ad en lendidina basti ozper maximal mein 14 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: E chumre gaulas is. Endlich dies an der Mond sind unsere Monches ein Mikrofon per Vus Anna Selina Quinter Manic Monday. Weil sie auch schon mehr gekommen sind, ist ein prima Canzun de Qualura Manic Monday, qua munta Tonschko in Endlich dies plein hektiker Chaos a Stress lanciata da Qualiamna. La Val Endlich dies an der Mond ist wie schon an Vos la fin diamna qua ein Manic Monday. Ich muss essen sinceres, da ti magari schon quals dies kins se sente con son als jendisch dies propi a scheia. Ma de cabo vese in te gauter o son in ega tre profond flat a simplement prendre scoi vin. Ad esce di sincer, esce il tetel de quella canzun ves de montacchi e tu d'auter kim pacific jendisch dies la canzun setza letza un pa un'altra tempra. Quicca we Manic Monday dels Bengals.

Camerad con Hug Yourself de Dodish Vergaule Sis. Esses Diana Navon. Doi di da forse in tic. Ah, ne di un problema.

0: bam da bangarang.
1: Ja, so entro quella che ho definitivamente un po' pinen von Bangaranga da Dara. La vittoria del Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, con cui alla Bulgaria guadagnò per la prima gara insomma al ESC. In una grande sorpresa, Bulgaria so devo sbudi spet dels favoriti di quella concorrenza, quasi in una pinche sensazione, poi da quella edizione del Jubileum 71 Eurovision Song Contest del 2023 stocken un eine perfin Bursteidler Partie de la Bulgaria per vede Problems finanzials. Un an vos paie cun in plom ni in Bangaranga en quei sen, ad a propos vos es forse domandai che monte quei Bangaranga, insomma, quei vengen sets del Jamaican, monte tonsco chaos in dentre lauter ni è rebellion. Denton, per la cantadura stati e la canzun, per esser ferms, combatter las atchenes temas, als dubis des assets, alles malse girtats. Bangaranga, enschkedinkas, ine che va fech a l'ureia, in hit de stadforsa, chissà, ademinche cas è part della historia del ESC.

0: got something I want to talk about.
1: Nova musica ter RDR Madonna a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ti ha teniu polis per la terra preferida, ni il cantador ni la cantadora che ha fatto la pibia impression. Ti per quels che han mess la mera shows in tribuna, os e tot vergau, a dia è clar, vittura dal ESC 2026 e la Bulgaria. Schedin cas per quels e quelles che han merau teniu la dira tocan la fin, quel moment de tensiun che dat mince mai proprio la surdada dels punts. Quella anceva tradizional mein, con als punts delles jurias.
2: A 12 points go to Austria.
3: Austria 12 points, 12 punkte für Österreich.
4: And 12 points go to a poet, Lucio Corsi, Italia.
3: Italia 12 punti. Italy 12 points.
5: Our 12 points. They go to La France!
3: La France 12 points!
1: A scher tunau e om vergau a Basilea, qui est stas in Svizra. A divegn propi marau e mince tiara che se participescia, a surdau quals punts, a con quel che la Svizra ei ebbe stada tiara hospitante e om vergau a letza est ciao surda scopi in prim als punts. I moment è un po' speciale per noi, perché tu non hai a scegliere.
6: So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor, Switzerland.
7: Buona und da gehen wir zum Livio Chistel.
6: Thank you so much.
8: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna. Well, you're very welcome. Thank you, guys, too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland go to Ukraine!
7: Du hast 12 von der Ukraine?
1: Olivia, Kistella, ciao. Liva Castella ha presentato per la Svizzera Eurovision Song Contest als Punkt. A scheia ai quei ESC e staus scovo se sudiu un pau Ramonschs. Ures fosse amici a cas e, se meins tenor miu meini, in ega per musica Ramonscha. Ni bo? Ci sa, forse di all'autoron alla Bulgaria.
9: When the

0: In der Zunge del 1999 a Biars forse ein Conoscente del Film de Tarzan, Phil Collins con You'll Be in My Heart. A quei schweie regurdientes, com mai a dies venite schweiade con ins guarzi lura, io nominado mein Temps per las Novitats con Corinna Schmidt.
1: In il Grischun cresce al dombro der secondas abitazions vinavant, quai malgrat tot las stentas da limitar quellas. De las passa 186 mili abitazions in il Grischun en entant prest la mesedat u 47% abitazions secundaras. Success per la Societat de Musica de Falera. Les Sorsilvanas e els Sorsilvans en diventats campions svizzers a la Festa Federale de Musica a Biena, quai en terza categoria. Tut en tut han passa 530 unions fac parte a la festa, tranter quelles er 14 del Grischun. All'an passà en massive main de pli persones venides executades in l'entir mond, com us las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2707 executions e il domber cresci per 78% en comparazione cun l'an avant.
2: La meteo.
3: Presentada la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: La demanda dati magari a un intec su lei, in contramiesdì veni l'udentom pi a pi su trac. Ad al centramiesdì è si de quinta con urezis, ai vempo spes si mai zitec pi mi giaival, quae con tocan gisiat graz alla region de Quera, alla sua selva dati d'entre 10 a 14 graz, ad all'engidin alta tongi per una maximale de 10 graz.
2: RTR. Danus per vos.
0: A quel cao è in andus, le liriche sanales. In bien di stis divisio vos.

0: remember see.
1: Sal da Vinci cun Per sempre sì, per ella è un giro per Platz Chun al Eurovision Song Contest. Jendis dis, als giorgi de match, oz, spero che qui dia anci edem bain per vus, a perché lanciavi propi bain dati os.
2: RTL con la buona nuova da Lemna.
1: E dat in a causa quella divisionus tots. Resta sounds a quel meir cas e un elevia decina. Ni bo. A se veis, c'hai che sa pare di da. Na bo x in a tabletta, in special menu, ni in exercizi de fitness, c'è bien questa forse è di da, ma para a quei ani per constatau. Avant de court, gida è art. A quella conclusione veni in nuovo studi della Università di Londra. In sa analizzato il sound da 3.000 persone che hanno fatto parte a questo studi a curdau en egli ei che quels e quelles che fanno in ega di amna in attività culturale ni van regularmein amara art venien pi plon veis. A zwar circa 4% pi plon. Art a cultura quei compagni, per esempio, in quei casi è leggere, tutta la musica, ni eba i el museum. Als pescutraders e le pescutraders van de quei anno che quei calma gide di ridurre stress e da asciaia effect positiv si la pressione del son e sil cor. Al marcant de quei studi, quei effect che art ha, e pare per fine sci buns per la sanedat, sco sci una persona cala da fima. La conclusione poi è, per restare per dire, sounds, sa se il mezzo essere trena al spirit ed è al cirp.
3: Con aver far da giù.
1: Ad a proposito, art, oggi è di internazionale dels museums, poi è inserito, fosse il di ideale di contemplare art.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Malgrà la lege da secundas abitaziuns, en il grigiun en quasi mintia seconda abitaziun in abitaziun secundara. Success per la societat de musica de Falera, las Sursilvanes e las Sursilvans diventen campions svizzers alla festa federale de musica a Vienna. Alla novemna comenza svent sortrace magari bletsch, con fin de 7 grads vegne però puspenzig pli miaivel. De pli de quals temas da Laura dati os en las novitats de la set al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In il Grischun cresce al Dumbach de secundas abitaziuns Vinavant, quei malgrat tot les stentes da limitar quelles. De las passa 186 mili abitaziuns in il Grischun en entant prest la mesadat u 47% abitaziuns secundaras. Quai rapporta la Südostschweiz. Las differenzas en però grondas al pi aut Dumbach de secundas abitaziuns en il Grischun alle Vischnanca de Sursaisse mundaun cun 18%. Al pi pitschen ronkellen cun 8%. Fatg è però che 82 de totles 100 Vischnancas Grischunas en sur la limite de 20% abitaziuns secundaras che la lege lubescia. Success per la Societat de Musica de Falera. La Sursilvanas e del Sursilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Il dirigent Turica Thoman è fitch satisfatch.
3: Quei munt extrem bien, sen fatch fitch gronde lavur, sen sen de metter center sen tribuna quei quinzat, men lovrau, e quei in gron, ne gonna punt entiencem.
2: La più grande festa della musica instrumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori, di più che qualche organizzatore aveva speciale. Tutto in tutto, an passa 530 unions faccia parte alla festa, tranne quelle erquitordis del Grischun. La prossima festa federale della musica è in 511 al 2030 e la Vallata del Rhein Songagliaisa. Con quai all'exterior. L'an passat en massive main de pli persunas venidas executadas in l'entir mund, comusen las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2.707 executions el Dumbach cresci per 78% en comparaziun cun l'an avant. Las pli beras persunas en venidas executadas en China uscia Amnesty. La dimensione exacta ne sae però bitch en conoscente poco che las datas dvart las executionsvalen sco secret del stadi. Tenor Amnesty se tracti del pi outstande pi passa 45 ons, al dumber effektiv de stias pro ang esser blech pi out. In Tschechia, in Milis, der Persona si desin via per demonstrar per la independenza del radio e la televisione de Tretsch Publik. Ils protests en Piracitats se dritzen contra ils plans de la Regenza de abolir les taxes de radio e televisione. A partir del 2027, duen la televisione tscheca l'emitur de radio venir finanziats direttamente dal Stadi, quei però con marcante main de main de Nerske fin qua. Kritiker stemmen che la Regenza vuol uscia prender influenza sin la rapportazione. Ed in il prossimo Orient, malgrà la pausa de combat all'armada israeliana, de novo main attaccia plirs lieus in il sit del Libanon. Tenoch las autoritats libanaises en la tirs mortes almain 6 persunas. Der attaccias el nost del paiais sae pline vand venimatsa in manader del Jihad Islamic. Quai annuncien plires agenturas de novitats se referinsin l'agentura de novitats statale del Libanon. L'Israel ha declarat che la milizia della Hezbollah ha assaiat tale fin demna radunt 200 proiectils sin territori israelian. La pausa de combat trandre l'Israel e del Libanon er venida prolungada la fin demna. Ad Angtril Sport Hockey sin Glatsch, al Campionato Mondiale a Fribourg ad Turic, alla Svezia pudi festivarsi an prima vittoria en la seconda partita. Dus dis suente la terrada de Treis a Cinci contro il Canada, an als Kumpfavorits per la medaglia de Dauch batti al Danemark con 6-2. Già 2 vittorie sin il conto alla Slovacchia, ca ir e batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continuesce il campionato mondiale questa sera, quai incontra la Germania.
1: La meteo.
2: La buon'ora dati magari anche in zig sull'egl, verso mesdì vengono l'ora pliabli sortrac, e soprattutto al suo entro mesdì esi da quintar con orizis locals. I ven puspe in zig pli a Miaivel, con fin 17 grads e la region da Cuira, en so selva dati 30-10 a 14 grads, ad en l'engiti notte basti per maximalmen 10 grads.
1: Vias e traffic.
2: Si in l'autostrada a Tredi strand a Tuzan Nord a Tuzan Sit e si decerar precaut e nomes duas direcziuns, quai per vide personas in il viale.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: RTR. Jens dis als Jotsch de Match. Allo, se weiss schon chi. Qualche pende trovus all'entrada del Vich, ni quella che ri oz incontrovus o dalla Gazzetta. Niaghi mainz quazi pli als 14 de Zirkladur ein des proximes elezions el Grigion. In tec pede de decider ci mettere la fin a se li esta resta aun, ma fai mi cicas bodon de prendere de conoscere un pao meir les persones lur intenzions a temas de paisa. Exact quae, fienus di per di, las proximas duas jamnas, a zwar culs candidats e las candidatas per la regenza grigiuna, oz anchevinus cun ina ca va el temps liber, fec bugen e las montognas. De pli de della, udis a la proxima mesura, al microfone Anna Selina Quinter, in BNDGDIS.

0: Dabu fantastic cun Angelina. I ai puspai a Schilunsch. Giudamintia, secunda la tierna, ri in a faccia incontr. Cu quei al cas è clar, i ha puspai temps de lezions. Nov candidats a candidatas staten a disposizion per la regenza grigiuna che fin lu eligida als quittordis de cercladur. Els imprendis den conoscer in tecmeier ternus les proximes duas jamnes ad oz fidenza lanciata cun Nora Serratz-Cazin della partida Vert Liberala. Adela a Gianna Maria Cantini fatg treis demandas personales.
1: Chi è Nora Serratz-Cazin?
2: Es mamma, presidente comunale de Pontresina, duana, jurista e gran consigliera e una persona fitch optimista.
1: Che gessen famiglia ni amics ad amicias sur da vus?
2: E che gessen che som fitch loyela e curiosa.
1: Che lascia an vos mince di an nin cas mancar, senza che vai bitte per Nora Serratz-Cazin?
2: Per me non va chi senza famiglia e senza coffein.
0: Nora Serratz-Cazin, la candidata della partita Vert Liberala, che si va per vos e bo senza coffein, bien caffè di visio e a vos, ad un cas de pli della candidata, udis oz e un in agapi tart el magazzin de mezzdì.
3: Nov candidates e candidats per la regenza. Cinch vegnan elegi. Las elecziuns grischunas ter RTR.

0: las elecziuns der RTR. Chi gudogna, chi perda.
1: Apropos elecziuns dic, quasi gie bupli e neanche meins eine gia vergades. Weis ja faginaga in clic sin rtr.ch/elecziuns in a buona adressa schavus leis ans we ein pau de pli de wart als kandidats alles kandidates. E dat Berlina in a surveste ne gewus weis mera chi che vol representa el cusei gron vies circuit. E dat in pin revival al quis e ja censur ne che tot els kandidats alles kandidates per la regenza at mincha mai in a persona de mincha partide od el cusei gron a se participa ad in quiz de sa vida generala. Adidat è de mince candidat candidata per la regenza in Chunconta, neo che mincin dat in intervista fa discussion controversa de mince mai 21 minutes. Ad in cas, chavus resta espitard vinevon sin nossas ondes, dent alles indisch, alles dodisch, dati capovus in blind date. Dus candidats de duas partides che s'entaupen oz e l'emissione ter Georgina Janchi senza saver cica specia vis-a-vis. Rende paia de Restavit Londerni, centai non in capitart a nies blind date electoral dent las indis e las dodis, nisco adic visita nostra pagina d'internet rtr.ch/elecziuns.

0: als Dire Straits con Money for Nothing. Je mes las och, du stati novitats con Corinna Schmidt.
1: En il Grischun cresce al dumbr da secundas applizions vinavant, quei malgrat tot les stentes da limitar quelles. De les passa 186 mili applizions en il Grischun en entant prest la mesadat u 47% applizions secundaras. Success per la società de musica de Falera. Les Sorsilvanas e del Sorsilvans en davantats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Tut en tot an passa 530 unions fac part de la Fiai Festa, trander quelles er 14 del Grischun. All'an passà en massiva main de pli persones venides executades in l'entir mond, quae mussen las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2707 executions el domber cresci per 78% en comparazione cun l'an avant.
2: La meteo.
3: Presentada la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: La damaun dati magari a un intec su lei incontro mezzdì vegni l'udentan pi a pi surtrac. Al suo entro mezzdì ai si l'ude quintalo calmen con urezis, ai vendentan po spentec pi migiai val con toccan gisiad graz alla regione de Quera, alla surselve dati d'entre 10 a 14 graz, all'engi din alta tongi prina maximale de 10 graz.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 e il Cancun dentro tu zon nord e tu zon sit seraus, il traffic vien sviaus sull'entrada alla sortida. In bien viadi ed in bien disdis.
2: RTR. Dalla damau alla saira.

0: La Stephanie Heinzmann con Myself e nous dain la prima ronda Kikrisis d'Aliamna.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Ad oggi in Cevinus, con una nuova ronda, con una nuova candidata, a Jean Biendi, a Maria Vincenz.
3: Biendi, Anna Selina.
0: Giovine Biala, fin di Amna?
3: Tip top, in te streng, aber so ist es da tip top.
0: Streng, meme streng, ni a schön streng,
3: kins tratja. Oh, meme streng, ja, ja, in te gia, na mein, in te cantala sonda, la domenica sta di noper,

0: da schia quastau. Am planiu all'intera fin di amna.
1: Cult in a fin di amna plan cultura, se vessens di?
0: Ja, yeah, na man, ja.
1: Ja, wenn sie die Ete mit sie sau hat, dann sei busch, wo sie sie diu. Art, durch quest auch der Musiker, fetti, kins wenni pipa auch gesperrt weiss. Also ein bien positiv Effekt para sille seine Dat.
0: Ja, ich hab auch diu.
1: Ich schäke, wo sie es fett, oder ein Dretsch, quest du finde amne?
0: Nein, ein Dretsch, aber Gabriel fett, mi pusai.
1: Und du pädi de persequita autres causes, per exempel, il ESC, la Fiesta Federale de Musica, forse in Tech Hockey?
0: No, non mai in buco, non piuttosto, also qualche video in radio, qualche volta l'aula di me un balcon, alla sera magari è un in Tech, per ciò c'è l'uso, vai a buco peda. Tu sanz buco fai, sa buco soltanto in due snotte.
1: No, io zai amici a casa scio, ja. Oz arbitra a Giorgina Janchi.
2: Bengi Maria.
0: Bengi Giorgina.
2: Vesti un concerto con Canziano?
0: Nana, mo, am prova.
2: Am prova.
0: Ed
2: è mo.
0: Poi la sonda mi insegnata a von, also, le sdie sto con le squatter.
1: Ui,
0: lo sdice. Concert mai non su il 13 scrittore del Cercle d'Ur. A quira ad il 20 di Turic.
2: Mi ricordo, tocca Turic, ha?
0: Vede, spiegando qua.
1: Salut, nous d'un ronde numre in oz, la vuge di escaldada, sventre quella fin di amna, l'uvesco di funzionare. Sis correct, es droenze per far pas alla prossima ronda?
0: Ande, bai, non proaino.
1: Am proaino. Salut, di vijain, bien clic.
0: Grazie.
1: La Bulgaria ha gudignau con un per la terza ga a ESC.
0: No.
1: Guda Jürgens è staus treis ga al Eurovision Song Contest.
0: No.
2: Falliu.
1: Un che ne desce in tante persone che non mai per cui sei gran.
0: De.
2: Correct.
1: Per la regenza grigione che ne desce in de pli donas che omens.
0: De.
2: Falliu.
1: Oz è il di internazional dels museums.
0: De.
2: Correct.
1: An zainza a chun caismes ca den minchons il medem datum.
0: No.
2: Correct.
1: Al Canada è victur de record del campionato mondiale de hockey sin glatsch.
0: No.
2: Leo.
1: Nino Niederreiter è il Sulet Grigion che è il cadre Schweizer per la WM.
0: De.
2: Falleu.
1: Acne mein, ves la Fiesta Federale de Musica 2026 giù de Veliuk et Interlaken.
0: De.
2: Correct.
1: Alla Fiesta Federale de Musica in un varga venci due meli musicans a musicante steid la partida.
0: De.
2: Correct.
1: Billie Jean de Michael Jackson è actualmente in... Billie Jean de Michael Jackson è attualmente in Platz 2 della parada de Hits Schweizer.
0: Ja.
2: Correct.
1: Quoi? Ai, è scheia. Ah, si dir de fa col film, che sei musica più attuale, attualmente il film Michael in a biografia de Michael Jackson als Kinos.
2: Let's see musical, ne credo, è da viadi, in istaus da viadi. Ha, quei dine di quelle scene che catapultesce lui in l'altro hit, per spendere davanti le sparate dei hits. So, esiste un hit, non è quella prima ronda, Maria Vincent?
0: Oh, io dubito.
2: Oh, io uscì in tic slalom, in tic andrecci, in tic faleu, in tic andrecci, in tic faleu. In dus, tres, quattr, ciun, si, sat per fin, Maria.
1: Sat?
0: Oh, wow.
2: Ah, senza problemi.
1: Che sonja?
0: Qui entrava magari con il naso, lui...
2: Vos vesen ciet con incorrect.
1: Exact.
2: Con la Bulgaria, a Bogudinia Otresga, questa è la primiera. Udo Jürgens, è proprio staus Tresga a ISC.
0: Ah,
1: è staus in prima che Gudinia per l'Austria.
2: Allora, c'è benzo. VM che è Trumpf, VM de hockey, proprio il Canada, quals an... I ben ciocci ga pil titel della storia del hockey, verrückt, ha? Anino Niederreiter bu per Sulz grigion, Ken Jäger un in grigion. Scia.
1: Scia, che siat, que tonge?
0: Qua tutto quel che indau da non manci il radio, per tutto nino brevi,
1: insomma. E qui sven gau in tec sot pressiun lumice ton.
0: Exact.
1: Va, qui in tec. Aber quei già tutino funzionau, ia isi at correctes, ina de plica quel che nos vessen trovau, col di il pass alla proxima ronda, a quel fos lu de mau con Sergio Guecci.
0: De, qua ti top.
1: Ci vigenza un imbidì in quel cas?
0: Quindi vi dice a voi, un grazie a te.
1: Bye bye. Adia. Adia.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: La Aura Dioni con I Will Love You Monday. La fin diamna letzte stada d'entrauter esot l'enzena Fiasta Federale de Musica a Vienna. A quella saudos del Vergau in Fiasta che da mo mincia ciunons la de vos letzte e per fin diejons an vos quei per vede Corona. Antuan ciuncin ciuconta musicas varga venti dumeli musicans e musicantes ad enter quels e diverses formaziuns grigiunes stades della partida ca an scoipar propi gudiu.
1: Questa era la mia prima festa federale in aus Vaincions e questa è proprio una festa che mi ricordo mo questa è un bel.
2: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti, questo c'è che noi non mai più, noi non siamo mai stati in una fiesta federale, a questo c'è un'impressione enorme.
3: Erste non era forza un scebum, c'è gente stessa con bumo gli uni in una voce, belle salgordanze e, hey, impugnate la compagnia, cioè, sono tutti contenti.
2: C'è fece importante per la vita.
4: Belle esperienze, una fin di una insponciabile.
0: In a fin d'amna che resta in memoria. Forse soprattutto et in a società de musica grigiuna che propi purciò diu la giuria. Udislu è un cau avon las nov.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Malgrà la legge da secondas abitazions, en il Grischun è intanto quasi mincia seconda abitazion in abitazion secundara. Success per la società de musica de Falera, las Sosilvanas e del Sosilvans diventen campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna. Alla novemna comincia a sevens sotrace magari Bletsch, con fin de 7 grazie venne proprio spenzig pli miaivel. De pli de quals temas da Laura, dati os e las novitats de las oggi, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi! In il Grischun cresce il numero di seconde abitazioni in avanti, quoi malgrado tutte le stenti da limitare quelle. Delle spasse 186.000 abitazioni in il Grischun e intanto presto la mesa d'arte o 47% abitazioni secondarie, quoi rapporta la Südostschweiz. Le differenze sono però grandi, il più alto numero di seconde abitazioni in il Grischun, alle vicinanze di Sorsaise e Mundaun, con 18%, il più piccolo, Ronkellen, con 8%. Fatto è però che 82 di tutte le 100 vicinanze Grischun sono in la limite di 20% abitazioni secondarie che la legge lo bescia. Success per la società de musica de Falera. Le Sosilvanas e del Sosilvans sono diventati campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai in terza categoria. Il dirigente Turica Toman è figlio soddisfatto.
3: Qui molto estremo piano, faccio un grande lavoro. Sono in metà centro in tribuna, qui in Zat, in Luvrau, e qui in grande punto in tienzo.
2: La più grande festa della musica strumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori, di più che gli organizzatori avevano speciale. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra quelle e il 14 del Grischun. La prossima festa federale della musica è in 5 anni, al 2030 in la Valle del Rhein Songagliaisa. E con quai all'exterior. L'an passato è un massivo mente di più persone venite esecutate sul Tirmont, come sono le nuove cifre dell'Organizzazione per i Diritti Umani Amnesty International. Con 2.707 esecuzioni e il dombre cresce per 78% comprare con l'an avant. Le più belle persone venite esecutate in Cina uscire Amnesty. La dimensione esatta ne sei però bici inconoscente, perché le date davanti alle esecuzioni valgono sco segreto del Stato. Tenor Amnesty si tratta del più alto stand più passa 45 anni, il numero effettivo del Stato anche essere bler più alto. In Cechia in milioni di persone si sono via per dimostrare per l'indipendenza del radio e la televisione del diritto pubblico. Il protesto in più città si drizzano contro il plan della regenza di abolire le tasse di radio e televisione. A partire dal 2027, quando la televisione ceca, all'emittura di radio viene finanziata direttamente dal Stato, che però con marcante main da main denerska fin qua. Kritiker stemmen che la regenza vuol uscire, prendere influenza sulla rapportazione. Avant l'incontro dels ministers de Finanzas del Stadis Gesetz, ha il ministro de Finanzas Tudest, Lars Klingbeil, avvertit las conseguenzas economicas della guerra del Iran alla blockade della via de Hormuz. E la discurrit di una schmenaccia seriosa per l'economia mondiale. La guerra dona gescia massivamente al sviluppo economico, uscia al politiker della SPD, avant ses viadi a Paris. Per cui stoppe venir fatto tutto il possibile per terminare durevolmente la guerra, per stabilizzare la regione e per garantire vie marittime libere. L'incontro dei ministri delle finanze delle sette più importanti economie mondiali comincia oggi a Paris. E anche il sport, hockey in glatsch, al campionato mondiale a Fribourg e a Zurich, alla Svezia può festivarsi a prima vittoria nella seconda partita. Dusdis, suente la terrada de Trais a Cingen contro il Canada, hanno il confavori Vuritz per la medaglia de Dauch, battì il Danimark con 6-2. Già duas victorias sin il conto alla Slovacchia, ca ir e batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continuesce il campionato mondiale questa sera, a quai incontra la Germania.
1: La meteo.
2: La buonura dati magari anche in zig sull'egl, vers mezzodì vengono l'ora pli sortrac, e soprattutto il suente mezzodì esi da quintar con orizis locals. I vempus penzig pli miaivel, con fin 17 graz e la regione da Coira, en so selva dati 30 dies a 14 graz, ed en lente di notte basti per maximal mein dies.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Per Gaulas Oggi, sin undas Ramonches, al microfon per vus, Anseline Quinter, alien di Gdis, Adel Meier, en Cheval Didier, cun buona musica, nibo, cun itic schlonsch per en Cheval la Jamna. Per esempio, musica Ramoncha, sco quella cau del Luis Corai, Adel Pascal Gamboni, sen

0: Endisch vergau las och et adina cau ni per pli suente las och dati tonus ingevisch musical de nies publicum. Adots vegn quel un pau de dina autra vart, nominadamente dina faccia un conoscente, che surtout al de vos temps fitch presente. Weiss pi probabel è viu ella zeniu sin in placat in vossa viginanza.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Mio nome è Nora Srazkazin e mia canzun prediletta per il momento è Daryl Mann, di Cinzia. Dice che ella è semplicemente una bellissima canzone della melodia e un calma era d'una. E ho già visto a voi una bella e calma di con RTR.

0: Musica romanza de Cinzia, al gvisch de la candidata per la regenza grigiuna Nora Serrats che cin la canzone Dar il Man. Ad apropos, udis en quella rubrica è un al gvisch dels ulteriurs candidats per i rende de Tetlascia, vus veis merveies, c'è musica kels ad elles teutlen al pibugien.
1: Mia canzone preferita.

0: out of the dark. Siu frà ha actualmein pliras canzuns els charts, suenter che cumpriu in film de Varza e Veta. Et ella ha festivau la sonda siu si son tavel.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Der grand success a ella e giù. Janet D'Amita Joe Jackson, la diva de pop in conoscente curt, sco Janet Jackson. La giuvna dels dies affons della famiglia Jackson, ad ella stat forse magari un pau e l'umbrive de su fra al King of Pop, Michael Jackson, l'entone Janet a gudignau chun Grammys, a vendiu varga 180 milions portatuns. In de ses grands hits, a la canzun che nustet le notz, in hit, ca è contangiu la parada de hits svizzera, quei è ion 1997, lu è la stada sin plaz dus, sco actualmen siu fraai è sin plaz dus. A quei è la nies sempre verde dots Janet Jackson con Together Again.

0: Musica dels Lumineers con Ho Hey. Ed os, dati novitats con Corinna Schmidt.
1: In il Grischun cresce al numero de secondes abitazioni in avant, quei malgrado tutte le stentes da limitare quelles. Delle spasse 186 mili abitazioni in il Grischun, in intanto prest la mesa dat o 47% abitazioni secundares. Success per la Società de Musica de Falera. Les Sursilvanas e les Sursilvans sono diventati campioni svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai in terza categoria. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra le quali è il 14 del Grischun. La guerra in Iran ciaccia ad autos, prezzi per carburant e per cura per strecces. Tenor la Confederazione e il provvedimento in Svizzera, però si girà fin a fin de maggio sur il marciato di Eli.
0: Grazie, Corina.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: La domanda è magari un intec su lei incontro mezzodì veni l'udenton pi a pi sur traccia. Dal suo entro mezzodì e si da quinta con urezis. Ai venit dopo spentic pi mi giaiva, quei con tocca in gisiat grazie alla regione de Quera e la sua selva dati d'enter 10-14 grazie ad elenge din alta tongi oz per una maximale de 10 grazie.
2: Vias e traffic.
0: A silato a strada a 13 e il cincun dentro tu zon nord e tu zon sit saraus il traffic ven sviaus sull'entrada alla sortida. A tot sim vaia in bien a sedir viadi ed insomma a tots in bien disdis.
2: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: Magari vai un po' mender, magari un po' meier. La Fiesta Federale de Musica Scotala a Biena, amici cas Gertiada, quai è in special per una formazione del Grischun. La Società de Musica de Falera ha nominato un giù gran motiv de fa fiesta. Els han venit campions svizzers e la categoria de terza classe brass a quai con 194 de 200 punti possibles. Per cui Hugo Scher, cinciau Swenter, che il risultato era clar col dirigente Duri Ketoman.
1: Duri Ketoman, cordiale gratulazione per quella super prestazione di Falera. C'è monte qui a te personalmente?
2: Grazie Fitch, qui monte estremo piano. Faccio Fitch grande lavoro. Sono in Metro Center, in tribuna qui in Zat, in Louvrau. È qui in grande. Non ho una befriedigung, ho già questo in Ramoncio. Contentiente, genau.
1: Naturalmente, speciale con tanti punti, con una sorpresa, un incontro, ciao, si vende la produzione. Ah, questo deve essere molto bene.
2: Questo è un stato ieri a Tatlano, un Tatlano che ha vinto secondo, adesso vende schon, ho detto che era estremo bene. Also speciale con tanti punti, non si vende solo che non era un estremo, che non era un preparato bene. Non si vende schon, non si vende solo che non portare la nostra prestazione ci veniva a noi davanti a noi, ma quella di una greve da giù, giudicare noi altri.
1: La concorrenza era un'altra grande, la terza categoria Brasmen era una delle grandi della

0: categoria Brassband Loop alza quella pira dreccia e la montata da quei titoli, il campione svizzero a c'è mai?
1: Io credo ciò, also, io sai che questo che noi vengono clavire per conspù, qua è una buona musica, che era in una cazza conda, in una terza classe, conosce bene il dirigente, poi suonavo con il Gic, cosa veramente suonavo bene, che è una domenica in quel e si vengono a fare seguire, fece via Andrec.
0: Questa è l'anteriore principal cornetista della BML Luzerne. Cosa hanno comparato in una vittoria con la BML, per esempio, il campione svizzero Nicchiosa con Falera, ad una fiasta federale?
1: Quindi non si c'è altro, ma gli altri non si c'è altro. Gli è tutti in questo milione. Gli è che ho finito con la musica del Vic, che non si viene con i musicanti, che non si viene al Vic, e c'è e si c'è che si fa halt sin in niveau in te piaul, aber la soddisfazione hat mein la madema.
0: Ok, also bien la fiesta, cordiale gratulazione in ingana.
2: Turica Tomanel, dirigente della Società de Musica de Falera, è l'intervista con Hugo Scher. Sco proxime ninus luterina societat de musica un paupi speciale a Zarina che mo venida fundada per se participa a Biena a Coestau Perels.
3: Hat so lenk gehabt fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Vivi Lou con Without a Reason. All'indisdì sente la gronda fiasta. Musicans e musicantes l'antira svizzera stai a Biena an sunau ad ein marschai. Dentro le sbienciun cienciun conta musicas alla fiasta federale de musica era e ined las pi grondas formaziuns cun si attonta musicans e musicantes l'Union Musicala Engiadina. Ina formaziun che venide creada extra per la fiasta treis ga an einel lu sentu pai per fa an provas an nervus nana a Biena kurt avon la produziun kai vini de valetada eran als engedines on tot quiets.
1: Ma pel moment no sumient che nervusa ma quel moment mi ros in bühne cu che so allora cu che vin propri serius
2: tot quiet noi anqui tot in sembel qui vide questa via e quetan sentiment de comunanza giu motiv per essere nervus.
3: Agitaos. Ma come c'è un buon?
4: Tanto sono nervoso e penso ora sul palco, che c'è tutto la gioia, e speresti di gioia. Ma intanto è tutto normale, amore. Speresti va bene.
0: Sento il concert del gran applaus a la parte importante del di Paia Faccia. Il dirigente Reto Lehner le zera tutto commentato sulla Vgiaus.
2: E non sa perché, sa forse a sciargia sui emozioni anche in sé. E con l'ultimo tono, che fa sciò, bam, questo è sciò una bomba di emozioni. Dindarni usce al bombastic.
0: Special per la musica che venide creata per la fiesta de musica federale era con son l'eveniment de marcià. Perciò il san buma giù una persona che ha portato una bandiera, ma ben 10 bandieras. Una per mince singola delle vischnaunches rappresentadas. Se vus les miracco che aviu o et consone ecco que a tu nau. Fidia in clics in rtr.ch perché laudate per vus impressions o da livestream della concorrenza de Marcià en tun a Malec a se capesce e in a massa fotografies de quella fiasta federale de musica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per via del ferm augment della popolazione, la Vischnanca dell'Anquart vuol investire passa 100 milioni di francs in infrastrutture de scuola. Malgrado le strette, in Svizzera è il provvedimento di seguirà fino alla fine di maggio. Da più di questi temi è da Laura, dati us e le novità della SNOV. Il microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. La Vischnanca de l'Anquart reagisce in il fermo augment della popolazione delle scolari e del scolars. Fino al 2040 vuol ella per qua investire 106 milioni di francs in infrastruttura de scuola. Quai prevede la strategia per il spazio de scuola che la superstanza comunale ha elaborato. Le misure principali entrano auto da costruire una nuova halle ad una nuova scolina tripla a Digis, square in una nuova scuola primaria a Langquart. La prima fase de planizzazione due già cominciare quest'on, scuola Vischnanca comunicescia. La ton due la strategia uscia venir presentata al Consiglio Comunale per una decisione de principi. La guerra in Iran ciaccia ad auto il prezzo per carburant e procura per strette. Tenoch la Confederazione e il provvedimento in Svizzera, però se girà fino alla fine di maggio, sur al marciato di lì. Pline avant dette riserve. Se l'economia ne sia bec pliable da garantire il provvedimento, possi la Confederazione dach liber le riserve obbligatorie. Uscì la delegazione per il provvedimento del Pajais envers SRF. Der Rils Carburanz bastien les Reserves per Pliers Mais. Vini Porotter in Stiersetza visite noch la Konföderation Erpuseivel, dat introduzier Mesires per reduzier al Konsum. Avant l'inscontro dels Ministers de Finanzas dels Stadis Gesetz, eil Minister de Finanzas Tudest, Lars Klingbeil, avverti de las Konsequenzas Economicas de la Guerra dell'Iran a la Blockade de la Via de Hormuz. E la discurrida di una smanaccia seriosa per l'economia mondiale. La guerra donedescia massivamente al sviluppo economico uscia al politico della SPD. Per cui stoppe venir faccio tutto il possibile per terminare durevlamente la guerra, per stabilizzare la regione e per garantire vies maritimes libres. L'inscontro dels ministers de finanzas delle set pli importantes economies mondiales comincia oggi a Paris. In Germania pretende l'Organizzazione per il Drets d'Animals PETA regole pli strenges per tenere animali selvadis privulus. Quai suenter l'incident con un tiger che rot ora. La regenza tudestia stoppia ossa finalmente reagir, uscia l'organizzazione, invers l'agentura de novitats tudestia. In plirs stadis tudests sai vinevant lubi per persones privates de tenier tigers uliuns. Ort vista della PETA stoppia la legge per cui venir engrevigiada. La domenica era in Tiger, mitja orte din indriz privat a Leipzig. In num da 73 ons era vnibla sa greve main. La polizia a saete giù l'animal plitart en in park.
0: La meteo.
2: Le bunura dati magari anche in zig sulel, vers mezzdì veng l'ora pli e pli surtrac, soprattutto il suenter mezzdì esi de quintar con orizis locals. I vempus penzig pli miaivel con fin de 7 graz e la regione de Cuira, en so selva dati 30 dies a 14 graz, aden lendi di notte basti per maximal mein dies.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Vignules Novkos in nostre onde se deschaia resti a mi a un bierbein in a mesura con vus. Anna Selina Quinter, mio nome, vanchi un mon, lu forse plonet, plon plon siu, per inde quals go. Gie, per cas che vus scheis edisht vignoin, ci sa forse es gie en possess de diina in a cupina in a scadiola de derter, se vois gest prender quella per vies caffè. El futur dati lo a una persona de pli con una de quelles, en cuort regalainza nominadamen puspeina in bien disdis.

0: dove quando. Musica italiana dove quando Benji a Fede. Il gioc de match motif per fiesta. Festival de Notz, tres jubilars en Surselva. Nos ens new gratulations per Flavio Murer de Musteca a Oz Jun Conta Chunons, Silvan Manic de Denis, Fus Eorions de Musteca Oz Sisonta Chunons, duas gratulations venus per Venanzi Kevin Curgeles, ca ai ella el center de Sanedat Puntreis paia e a Muste Adela Oz. Navontons. Cordiale gratulazione è de Maia Vart. Cica gratulau ad els, cun cei gevis, a cei musica, jetz udis lu cau de Meselina, os dati bu musica ma ben la chanza sin quella cau.
1: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch
0: Die Aci Aschöns regalanosse Kupine de Derter, Ci a als Joc de Match Anniversari. No Loc Cien, Veng Venceciun 30, No Loc Cien, Veng Venceciun 30. Las Linge sind aviarte sos, adios allegral de fa, cum vus ensemen im plagé ad ansici, cofinienza so enter soft, sel, contented love.

0: La Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. A con quei plaunet veniu temps per mai da prender cumiau cau al microfon surpren Georgina Janchi, suenter per vus ed elle ostra me al studio. C'è specia in te emission?
1: Ma sco, mentre lo vergino in prima fermata quella di attivare la fantasia di quel scatenclo nel giuc di linea in causa ti asia giula qui della sonda da c'è la fanfara della vittoria asci che nos ven lanciau ir in nuova avventura. In buona ora più tardi, Anton vende la sende giudinza di scurinza di una premiera che date giù turricci al Teatro Stock, sapendo per la prima edizione di un festival di opere corte. Il ravoi di quelle opere è in Romoncia. Le role principali sono Bigna Janetta Florin Cadoff, Nuslein Udien Pauet de Plis in Cecchins Astia Selegra e Cecchins Astia Spicciata quella opera corte Romoncia.
0: Allora, io dico, trattai dati oggi è un in blind day. Con chi?
1: Also, nicht de quals ominus blind dates per me, buca X in chef, fatter ciao, ospedinza X in hospital, studio tele Janchi, na, delles indis, les dudis, vini politik, vagin jank pli quattar emmas, lue legion, grigiunas, grigiuns, parlament, a regenza, nus ven ambidau mincia partida, de nomina in candidat, ni in candidata, pil cusei grond, vini el studio, ebbe per in de quals blind dates, vugi quals cariven san bu sinci, quals fronten, il sul chi san de c'è partita che lur vis-à-vis arriva oz l'ancienza tot quel che è ascelosa etra di e arriva in ciao politic socialdemocrat din liberal democrat del studio
0: lur restano sonitic en merveies cic arriva co al studio dvendeles indis der Georgina Janchi merveies sco elzan pi probabel e sin cici fronten san die eombo. Basta, io benun al Parotz, al studio, mio nome è Anaslina Quinter. Bi che vous esse stai, toccan de cau in compagnia de derter, e bi che vous stais e un vinevon, ti vislo vos in bi endis dis, a scodina prendi Pacific.

Cun in ordine ons na vonta da Sil e si grat staulas nova masa. Luca, vos agis giù una stupenda pausa da caffè giù pada da raccontar a colleghes de lavur che aves tambestiau de la forza ci sage fin d'ema prolungada che su distir quals che aves giù la guida da fa la pun sur anzeisna. D'anton la speranza che esses tic a tic vidim fla el trot de lavur RTR fa fec bugen compagnia a bugen cun vus tocan chielu uras Pala Marenda, Georgina Janki, a musicalmen quella che deconta quei eba ominus l'indisgis ils Boomtown Rats che an absolut bubugen l'indisgis. Shalou, mainza Marenda che ha un tot da purta quell'indisgis.

0: Quai ei er terri, l'indigis avom il zibar tut quals can forse bo u deu stai de viadi, ni giu autor de fat in bestias onda domenia nus ven lanciau ir in resch freschia runda in jes giuc de lignaina causa, quae suenter ca Elisabeth Schgier a la sonda tuc la noda culla rosa la causa ca nus ancuriven. Ir ven se lanciau in nova aventura cun zwar cun quals cavazinscau.
1: La causa ha in intent. La chausa dovre ins pliris giadas per di. La chausa san ins comprar singul u en il set.
0: Allas in primas tres propostas gain arrivadas la pusada il bersun de denza di liquid de la vagiu. Schon oz deine git de mia wart fos propi bebe menye baul per activa vossa fantasia sto quala causa kins drova pliris ga agie kins a comprar singul ni il set ca a in intent Tonger, vos veis un exact 3 minutes spada de ponderà a lu giugenza.

0: A Cunet Schiren esi grad stau in quart de las 10 uras per giugà.
1: C'è ciausas.
0: Dapi ir menz la cerca da quella causa che quels che vaccins van a prau pinai, gizze las uraias.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giadas per di. La ciausa sanins comprar singul u en il set.
0: E c'è se vesque esseri e boi barciunda dens, ni gine pusada ad ebu il liquid da lavagiu quale stress propostas e in arrivadas ir, nuloc cien ven vence ciun 30, ampruai vies clic, enze sets venza plaz per ciun propostas, aber sco quei ei pil pli cun slancesce da nie vina runda, ah, vai in TikTok alles cellas en activadas. Basta nus merein in... Telefon scalina, l'ugenza biengici e cau.
3: Cau è la ruofer, Margrit, bendito.
0: Margrit, ir, se vai andreccia l'uregna col barciun da dents, da vossa vart, ne ve?
3: Adoz? Cogna un pau da speris. Quai potessi venire essere il fazzaletta pupì in la scatola da cartoon. In sai era comprar due spacchetti, lo hai vero in set.
0: O es jen set, ni singul, mo in paket, ni propi las acciuns cun en plunas. Beis reserva fazzalets, Margret.
3: Ja,
0: schon, quei anza dina zanua, ne ve? Tut flat, Margret.
3: Bien.
0: Ah, es jen buls fazzalets da pupi.
3: Bien.
0: Shalu, in BG.
3: Grazie a tutti e milioni da mai per voi tutti in casa.
0: Grazie a tutti, ciao ciao.
3: Ciao che in un'altra casa, dietro un bianchi.
0: Allora Marenza, da non dar che proposta numero 2, svenca o Giorgina Cieleu?
4: Sì, qui sono niente streamer da Cernet.
0: Allegra.
4: Allegra. Il test ti dovrà in c'è da fare per cucinare?
0: C'è? Tests, con da quals tests weiss, cazzettas, ne vedi, genus?
4: Oh, di grazie, vi sorgo, ne ha da più, ne ha più blera roba, che dipende se ci sta.
0: In intent, sì. Vindrò a per cugianà, drova pliras gaggi, tutta nor c'è capo cugionire che in zei, drovans pliras gaggi, dat forse sì, da quals che drovan, insomma, ne gina gaggi, ha?
4: Sì.
0: Ah, single set, va tutta proud una nitta.
4: Ah, ma è
0: non è questa. Opa là, ho svenza che sono.
4: Vuoi bene in avanti.
0: Nus mera in vinevon, forse su dinze da meun, ne ve?
4: Sì.
0: Salù, in BG, a Cernez, buona nitta. Arrivai.
4: Grazie.
0: Donna Anita, donna Margret, las duas che han un pro auto con noi, in un momento per vessenze un plaz per... Tres propostas, la causa a in intent, la causa droven spliras gaggi, la causa sanzo comprar singul, ni e pugen el set. No loc cien ven vence ciun 30, se zici ausa è un la idea di bain, questa vessi toch esser. Io specie la unina manet. A shock. Esi lo stau qua, a circa nos mantenne il sfazzalenz de pupi, ad il tests, a scazzetta si nossa... Jista online rtr.ch, Anton Schalini, Schalu, Marenza, Cicacau. C'è causa sbengi?
5: Bondi, col Silvia Horat, de Scindaleghi, bondi.
0: Meracau, giù Scindaleghi lì, ha?
5: Sì, sì, ma per il momento sono messo in suat.
0: Ah, flott, ha?
5: Precis.
0: Vide, c'è me sponderau?
5: Ma non so se ti sgegnia la proposta, ma dipende forse vide il Scebelz, da mai, sao, Scebelz.
0: Las succias. Funcionasse tutto, in intent, senza si su, ne ve?
5: Precis.
0: Pli rasgaggi, senza appada. Asci pugien essere pli rasgaggi a comprare e singola del set. C'è succias ves vus? A casa, quelles de len, quelles de teila.
5: Ma qua ciò se is de len, una stabella e tu schlu quels color de len e la stoffa. Vens
0: C'è sbuggen, ni quals raps u a zuoz ni giuscin de legali, aber eisi bo, e bo, no soces eisi e bo.
5: Nerna, ma beh.
0: In bi temse ne già di nauta?
5: Era vus, grazie
0: fi. Arrivai, bel di. Lo fanz in tic paterlans in tic de quai e de cei, ed anton scalini au ni nega, c'è causa sbiengi.
6: Bom
0: dia, Amanda. Alô, vida c'è ponderau.
6: Ja, aber das ist auch wieder die Tiefen fundamental, ja.
0: Kupi de Toilette, ja. In intent, pliras gai, gi, tot anor. Single, comprens che la giustruja, prinsa a comprar single, ha?
6: Yeah,
0: moi
6: in
0: rolla
6: dati
0: sono dati propri. Ah, Amanda, e buon il pupì da toiletta.
6: Yeah.
0: Grazie per il telefono di Invigia Sagogna.
6: ciao.
0: Avenza quattro proposte all'urgenza. Grazie per quale proposte da me un giugenza l'uscion per 30 francs, medem azuras, medem emetur.
1: Che chauses!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per via del fermo aumento della popolazione, la Vischnanca de Langquart vuol investire passa 100 milioni di francs in infrastrutture de scuola. L'economia svizzera cresce sorprendentemente ferm nel primo quartal de l'on. De plide quals temas a de Laura, dati us en las novitats de las dies, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Vischnanca de Langquart reagisce in il ferm augment della popolazione delle scolares e del scolars fin al 2040 vuol ella per quai investire 106 milioni francs in infrastruttura de scuola. Quai prevese la strategia per il spazio de scuola che la superstanza comunale ha elaborato. Las mesiras principales entran der Autor de construir ina nova hala ad ina nova scolina tripla a Digis, scoer ina nova scola primara a Langquart. L'imprima fase de planizacion due già cumanzar queston, scola Vischnanca comunicescia. La ton due la strategia uscia venir presentada al Cusel Comunal per ina decisión de principi. En il Grischun han passa 100 Projekte en il Sektors der Kultura, Scienze e Fats Sociales profitalon passat del Sustain de la Fundazione Stavros Niarchos. Quai seien bun le mesedat de tot les domondes che seien venides inoltrades ein en la Kommunikation de l'Uffizi Centunal de Kultura. La Fundazione qui dat de Pilon 2000 sustegne minchon Projekts innovativs pro er persones et Institutions en il Grischun. De vos la Fundazione stat la Famiglia Greca Niarchos, che abita in l'Engedina, nur che la possede plirs hotels e territoris de Schis. El Centun è rappresentà in il Cusel de Fundazione. L'economia svizzera ha cominciato sorprendentemente bain l'on 2026. Il prodotto interior brut è cresciuto in primo quartal per 0,5% compagliato con il quartal avant. Quai annuncia al Secretariat Statal per Economia Seco. Ils economs haven fatg quin con un augment pli pitchen. L'ultim quartal del 2025 era l'economia anche crescida per 0,2%, quai suenter ca quella era schizzonza reduzida al quartal avant per via della dispita de dazis. Contribuì all'augment actual aien tant al sector d'industria scoer quel de servetsch uscia al Seco. La guerra in Iran chaccia ad autels prezs per carburant e per cura per streches. Tenoch la Confederazione e il provvedimento in Svizzera però seggerà fin la fin de maggio, sur al marcià dieli. Trinavant detia reserves. Se l'economia ne sai a bit pli able de garantir al provvedimento, possia la Confederazione dar liber las reserves obbligatoriques. Uscia la delegazione per il provvedimento del Pajais envers SRF. Trils carburants bastien les reserves per plirs mais. Vigne porotter in stiersetza, fissite noch la Confederation er possible da introduzir mesires per reduzir el consum.
0: La meteo.
2: La bonura dati magari anche in zig sulegl, vers mes di vinge l'ora plia pli sortrac, e sottotel suenter mes di esi de quintar con urizis locals. I vempo spenzig plia miaivel con fin del 7 graz e la region de Cuira. In so selva dati 30 dies a 14, ad en legge di notte basti per maximal mein 10 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Quarts entre les dies ad en qual'ura è un cun inna che s'allegra via ti.
4: Ed è un super toc, è una ficcia in questo toc. Ed è ben un'ora, ma i gira proprio qua va, zac, zac, un devo cel.
3: Ella è attura a cantadura, se peina per una premiera che specchia a turicci che la è, de c'è premiera che si tratta un po' più tardi in qual'ora. La prima misura stenze un poet il mondo musicante e musicans che non forse la mai con vicigias si la detta ni la lefza u flada suenter ils gis magnifics alla federala. Io son Gergine Janchi, salut, mainza!

0: A cun hertesi. Vegno dies vergau las dies, resuna e un adina. E sarede pi ir sera. Historia la pi grande festa de musica del mun, la festa federale a Biena. Lu l'uesimo de sparac musicantes e musicants de la società de Falera an liberots. Perché fec productivs el plans de lavur vegni nicions bo ad esser, suenter lur furora a Biena cui in prima plaza la categoria terza classe brass. 194 de 200 punts possibles, che camunta titel de campions schwitzers, de dasci be punts sanza si capesce ce nua, samia ce nua e sparamo, se diventa propi realità.
1: Noi siamo tutti là, che siamo in Vinizia Kunz, all'altro venza schon, e devo che quera extrem bien. Sonst venza vil, che noi siamo preparati fec bene, venza vil, che noi portai nostra prestazione, che venza ce nua davanti a vedere, aber quella dina greve da gi.
0: Duri Catoman, il dirigente della musica de Falera, delle 14 musiche grigiunas alla festa federale Ampliris per Sciodeo e la musica de Project Engedina in musica ad hoc, clamau insieme musicantes e musicants della regione per eba sulet quella mission Biena, a Dieger Tigiau, con mo paucas in provas se sunan ils engedines sotto la bicetta da Reto Lener sin plaz 3 de lur categoria, con 90 punts pil toc de pac ani schizun fac ils bars en lur categoria.
2: Disi prop cia
3: super geil.
2: Es un più agità os co ban. I quest ni libero schin in un mantun emozions con l'ultim tun. Quando pots mettere avanti.
0: E aderter en amiez, quella truja dentro tut quellas emozions sut nostra bicetta vigno filmau e produceu tutti quanti a Biena. Hugo Scher, de nostra redazione de musica, merond sin tutti ils quattres gis che vigno sunau e marschau a festivau a Biena.
4: Quoi che canadate neil, forse quelle di Svozon Scuadine, pus poi ai calas brass bands da Valais e in Simplement Fermezia, che per esempio la più alta punct a Giulia Classe Excellente è a Schermignò con 93 punti, a le prime ciun de siat plazas e a Giobaidelbo erano tutte brass bands del Valais.
0: A seu facit, c'è il pecla o anqual prestazione de musicas grigiunas?
4: Ord vista musicale dels grigiuns, l'esso di Azoleu ha proprio impressionato mai la musica dels cadets. Quasi stai mo in sedis, in quella tribuna ad Anfo, proprio facci una grandiosa prestazione. Sins comprelle, per esempio, con una Stadtmusik Chur, ca propi pupli se viu per schwader, also neu des Punkt, es in Busteile mit dem Saal, aber es geht jetzt einfach 89 Punkt, da steht Musik Kur, mo chin schon kommt Deutsch, ko muss schon noch die Musik der Mercado Queer ai pupli sil Piausch, ko kiere in negada. E grand respekt te normais sauda alla Union Musicale Engadina, quella Musik de Projekt, che in facile sti Arts dazu, da sind Patratje con 3 nelle fin finale anni più 4 in ciuna prova, aber tutine in ciuna prova mettersi in paese in project a fa il terz platz a schizon con is pibe a punkt en el tog de pack coi propri in renki asche propri di coi propri de respecta.
0: Ed è bo de sur udi ca e nostra redazione de musica la persona de Hugo Schera kins auda e sias emozions en sia vush quai e stau ir sera live ca via RTR sia bilanza cu la festa federala era par Sanclina. Per un de pli festa federala rtr.ch c'è che dat tut leu tematizenza en bunas 6 minutes.

0: Ma con quei omaggi alla Engiadina e si gracciato ben verga las dies.
1: Danus? Danus?
0: Il indigiso vamos gis su entre quattro gis con massa moments de palgeginna il mondo musicantes e musicants 22 million su nau e in marschaia de in sa miseraia na festa federale a Vienna. Las numerosas societats de musica han fascinau il svarga 100 milli che instai a Vienna per teclar bei de plica quec ils organizzatus vevan quintau a spicciau. D'antone Florian Mon arrivaus al studio. Tia passion per la musica instrumentale gronda, bo?
2: Bo, nama passion già che un po' sono auter, bo ex nunta la musica instrumentale. Aber io stoi di, come era un po' in quels videos, con le musiche in marciadas, che fa schon impression.
0: A quai a tutta si nostra pena web, la festa federale de musica, in eveniment proprio gigantic, che è dat momenti ciù nons, a tutti quanti per tecla, merà, analizzà, sarà gurdà, in flens in rtr.ch, RTR hanno un ademenio giù il lead, de tutte quelle registrazioni, e tu me leggi proprio in una lavora immensa.
2: Den lavur kin sa strusch imagina RTR metz il de vos dis via livestream les concurrences de marcha quin varge vegn ures emission live cun varge 430 musicas quin lavur enorme che nos technicist omen se donnes de camera e redaktur ston a bienne sco queran prestau es godet sin rtr.ch sans mera il video de minche società singola che marciada.
0: Proprio in scazzi d'audio, video, forse per dare un po' orientazione, Florian, dati ci c'hai che ti raccomandas specialmente di prendere quella parte merà?
2: Gelles evoluzions. Quel plaid che io ho sempre in connex con quella fiasta federale, evoluzions sans fa durant marcià quels elements artistics, poi les musiques van bomo gradò, mo ben integre dreig, integre saniester, una voz, meinen, fan pirouettes, etc. Co fa lo schon egoge de marals videos, fa interessante.
0: De las massa societats de musica alla festa federale eran 14 del grigiun. Ken schon ed andes en eia de en urella?
2: De, ad avon la fiesta, wenn sie schon porto trau Renato Netzer, el meine la musica instrumentale de Savognin durant el marsch. Ad rondel discurs al requintau del esser un pau nervus, et che va tutto tras el tiau del durant marscha. Ad ist au interessant de mera al video fa stimme un pau schins weset che de la nervusedat ni bo. Tradile se bo e us des mera setz. A spera Renato Netzer a RTR accompagnau pli intensiv las preparativas de la musica de Project Engiadina, quella se formada extra per quella fiasta, e lau se bi de vese il resultat del lavur en el video de marcià.
0: Il Engiadinese Lur Project ni è un po' in experiment, ma per la festa federale dati del reminent e de vese il telesguard de Cusser in reportage da Radio Venza. E faig con els, et els raccuentem più proprio scoie stau, scie vigneu, scie sco spicciau, nizza nua e sparau. Suna, marcia, per suadere gli experts e va la finale e per punts e per ranks, con plaz an causas un po' più divertentes, più lucas giù a quella festa federale.
2: Adina puspei dau un moment de suri extra nibo. In musicante della 360 grad brass ha per esempio Bodiusi il Bukin a lanciata. All'um de camera pute dire exact quel moment. Della società de musica della Stuschavdje ha indels posonist giu grand plagier vid l'um de camera ad adina fait un pau in nell'altra grimasse con el.
0: Snua che la letza è s'accentata e quei am fleis la siestas de rangazion proprio tot veis venza pinau, cavigliau sin rtr.ch grazie Florian Monde nostra redaktion online io quittel chi vale proprio la pena se vus veis pada da di sin rtr.ch se clicca un po' tras quals videos mera scoi marschen, scoi sunnen quei e lui dine puspezzi cekin sa che va ne una von per cei la prossima federale dati in ciunons ha per staunite che in quella tempra a lu pitarlo po speper vini a caul per la prossima federale
1: per vos cun vos.

0: Ei, el indigis enter la show de musica gigantica dall'Europa ISC a Vienna alla gradudita e in ort quella Sparta. Ha estau anno 1990 in il auter se ragorda forse onku Toto Cutugno e ius pil titel Eurovision Song Contest a Zagreb cun insieme. Il indigi s'entrin fin dem cu de bars an fac la pun d'anzaistas e in scied retorn din fin dem prolungada in cu propi de bè arrangements an carmelau, propi pulpeu esistau la manova, quella anceiva cun in suletta occurrenza annunziada in nostra agenda.
1: Il calendar.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats de l'Unione de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
0: Caffè Romansch, cos'era in Val Lumnezia, più esatto la Biblioteca Lumneziana a Villa, quai caffè per in patterlada ad in brat denter indigens persunas comprenden Romansch ed è per da un qual in vista e la cultura. Anceva cusera dalla SAT a mese alla Biblioteca Lumneziana a Villa. A Chavus weiss prossimamente ein arrangiament che Carmala les fan pa vet reclama lum mei toch la rei ter vila pagina calendar.ch ad indicai els details de vossa occurrenza di gi cu quella alu leuc vegnala proclamada e che via radio. Ad essenza esser in canun tecnic iei propi nigin strien calendar.ch.
1: Il calendar.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats de l'Unione de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.

0: Aina che cicei della Taylor Swift avanti che la quaisa dat tempra da dintic samuanta seu opa light vegna dallas indici che viva turician conosce probabile il cermant c'è le de teatro el marcau vegi il teatro stock al hirschgraben de pilancetta di on vegni il teatro manaus din tribuna collettiva che son realizzau ben in qual event quai collettiva è l'union opera ingedina part d'anton Sapena il Teater Stock per la prima edizione din Festival dat Operas, Operas Kurtas. Il Kurzopern Festival stand sotto il motto Weniger Sitzfleisch, mehr Oper. Con quel motto volen sa avvicinare il pubblico proprio da tutte le viadecine al mondo della opera. 12 presentazioni stattens il programma ad è in opera corta romancia. La segretezza da Susanna in opera dat Ermano Wolf Ferrari che la Lira Romancia traslatau per l'opera Engiadina e le role principali Sara Bigna Janet e Florin Caduff. Nus nos vengiu mervegliis, Gabi De Gonda a giu chi giunda cincia con Sara Bigna Janet, lectura e cantadura che tradescia per cei chi va.
1: It is un super talk, è una ficcia in questo talk. It is Susanna, ci amarida ad un Gil, also che sono un giovane perin, ci dis d'un quart marida. E di me è un gesto che conosce mo fitch bain. Susanna Gil crea che la città sia perfetta. Donna e Susanna presente in vers el er una scusate se dir un front fitch pajaivla e duccia, però Gil mi c'è tanto venne casa e savura ci savura da fum e da caffè. E el non sa ci qua es el crea che forse la cameriera senta fuma ma ella dice da na e lura crea il malura sto es che mia Susanna ha una fera con i not quel fuma questo qua ci c'è Gil crea e el cerce e prova de chatar ora e discorre con Susanna e Susanna is quarta avant quintar se secretezze ma loro hanno una grande disputa e fine finale mangia is loro uscia c'è Susanna fuma svest e beve caffè in segret senza c'è Gil sa
2: quell'opera divertente
1: sì fic e gira e desbe un'ora ma e gira proprio qua va zac zac in de vocel. Hi, also it is happy end looking.
2: Doc, was vous schon präsentau, qua vuol dire che vous weis el intus, quel funziona?
1: Sì, quel funziona, hi. E fino a no van finja presenta al festival Travers. Also fino a tua question vi san un gran gust e san divertit.
2: Pia, ille bulan prima ga che vous presentais, la segretezza da Susanna, ad ille bulan prima ga che vous presentais con Florin Caduff, Sara Bigna. Co è la collaborazione con Florin?
1: Ah, qua era da spè al prim di, già non sveis in presa conoscer a dune super. E Florin, el a cantà con l'opera in giardina fin già lunch là, lavorevamo backstage, l'aveva credis d'otto, onzusce, also non sconosciamo fin già lunch. E mes bab e ses bab jacen Jarmines conoscen fin già lunch e per noi è sco famiglia proprio also per mai in mince cas e non posso discorre per Florin ma è proprio se simple Florin è extrem professional extrem preparata però alle liste e la fa rir mince ja e non fa in questo toc fin già blera già in mince ja da sto le fare attenzione c'è una scuffa perché c'è l'esce buon e usce lustig da vera.
2: Also, Platz per improvisazione dati den ton buon in quell'opera?
1: Idea d'una quasi una roba ci dà del sentiment. Idea d'una lösung ci si può provare ora al cinof, ma è stato chiaro als lösung c'è la convegna con il partenare sul palco non sono usce fatte c'è stato un utenio della convegna ci si mette in imbarazzo adesso. Ma idea d'una lösung potete essere tu solo c'è tu puoi aggiungere altro, fare altro nuovo, questo è un problema.
2: Sara Bigna, Janet, c'è spiegato voi personalmente di quelle due presentazioni, il Teatro Pigna, Turic, essere parte di quel festival che è già fatto bene, con un intero mangio e fatto speciale, c'è spiegato voi?
1: Ves gust quel romanz della bassa venien. E na probabilmente se tu dite gli occhi a dici ci fosse ni tu gente in giardino avere rappresentazioni ma ci dis ma da lunch ci nuva e was it qui ne alla chance da avere un toc romanz turici e qua non sarà mai più pense. Resce to quelle quelle ci stanno la bassa venien a vere perché c'è Emma Legres e simplemente da fare da ce ne ha certo gli occhi. Hai, e da sostenere questo nuovo festival, perché questo è il primo anno, e spero che questo festival ha, perché c'è già l'idea, è una buona idea, e spero che il festival ha successo e potesse continuare sia il lavoro.
0: Sara Bigna Janette in discorso con Gabi De Gonda, la segretezza di Susanna l'opera corta romancia dudì avase alla premiera di un primo festival d'opera e il teatro Stock a Turice qua domenica che venne il 24 di maggio della sciurna l'uonina ga l'indigis ciuncaismas la sera dalla 7 a mezzanotte.

0: En 2 minutos toki da mes di os con nossa rubrica
1: RTR Impuls.
0: Ad oz, insomma, questa mese la surmirana zegna pite e dosca fan qual patrac zurda raps a quel da dozza la dau il titel quel da daur.
2: Con aver far da jungs pi giovens, ins poir am prender a far is am prem baratz u er num no is am prem a fars. Te lasas eir me in a runda quittis velo e te pos persiva giuir cun la mia pala da ping pong. Baratz gists, totes dus parteides veien, ceci survenien e ceci daten. I dat però eroters baratz, situazion da partenza. I far da jung joven schweide la sia casa per vurdar cand raps genaint. Te, scufar da jung pivi, veis da kels da ciuncanta raps. Te vas spert per la tia casa e da cleres plain seriosa dat. Vea, nous fasagnen a far. Ia dung ein da dor e te am das persiva in da kels pitchens stilz d'argent. Kel da dor, pondaresha. Or, o bler da plevaletta. Ciucciangal, si giovan racinta meisa dissisa fars or dvart gronz. E si dat erang far de jungs pi vilz cite. Kels da dor, puspeint in la tia casa, e kels da ciuncanta raps, stuia dar anavosa.

0: las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
1: Einas sunt upadas senza saver ordavon, cica il vis-a-vis sche vens enciet nos ura en vesta las elecziuns grischunas dils 14 de Cercladur, hosp sil candidat liberal-democrat dil circuit Sursens Fabio Luzio e dil social-democrat Silvio Dietrich dil cumin de Ion. Cuveis drua oz la prima gambies telefonin?
2: Oz nu mangla 6 per metri du sveglierin.
1: Al telefonin sco sveglierin. Silvio?
3: Letz war ja lurig, es hat schon da die Uhr schecke. Aber die Mäuse schon, in diesem Prims, Paschia fetch, ich prendere il telefonin und poni mir an, ich habe da auch noch was. In Stress, gerade buffa qua, ich kriege ja qualche ins Lege, per eine buona balancia.
1: E una vonca venio da lecce.
3: Ja, una vonca venio da lecce.
1: Sabes con temps che vos presentais durante in givi del telefonin, Fabio?
2: Menja blir. Menja blir, na, sarò schon vars a cantas ores. Ja, ich sung anch, ihr lavoro anch blir cu telefonin, ich sung sem veia, ich sung blir anti l'auto, ad ozende cun KI, an zoger baitar, ad luvrar, intant, schon fitch blir as ores.
1: Silvio, uras?
3: Ja, weil ich gerade schon da enkwe primara, weil ich schon da jubu, ich fahre ein Tag mal oder was eh, tut in der Wesen, ja, proprio in Instrumenten, kind drauf, ton privat, ich kann halt eine Profession, eine Kombination, eine, ja, das halt in einer späteren Reaktion, ich gewinne speziell Orts, wenn, gerade schon das jetzt effizienter, du schon, ich kann Story gar später, aber könnte einmal telefonieren, ideal. Gerade kommt KI, ich kann dies, ich habe einen super Blick, die also deine Puspei in Pusaladaten, den Flalas Informations.
1: Il telefonin efficiente è la politica, soprattutto qui va per scuola, telefonin in scuola. C'è una norvus, forse l'avevi detto, proprio da dà at in a fond seu agen telefonin. Forse io mi ero il manager di formazione, che è Bab, d'Antonio.
3: Quei greve di regolare, quei di cui vien speciale esperto. Con gli asceni, cu asceni, a quei ne domande che sto credo proprio è lavoranza, è la famiglia, ni è in scuola, ni ne ho edina, cu è proprio il dretto momento. Quei bu per tutti tutti ne credo. Aber io sai che il squeccio naturalmente che ho, quel vegna un tot del Zafonso, sì, sono il Bab del Zafonso, sì, sonst, sentelt quei schon leo, e la domanda stiach, so la domanda cus regno mit Telefonin, aber okay, also, piano. Ja, okay, nur stein, so wie ich an quella Thematik, an quella, quella nie vermiert, keine viel Importanz, an tut ihnen pro Ade ständer auch, quelle Pusai, weil wir in Adien Telefonin schon jitschko Pusai, weil jitsch ja.
1: Fabio, Lucio, in quella Direktion?
2: Ei, pensen, sind po bec isolar, isum fans da kals telefonins, ki vo bec. Kals telefonins on na grande influenza, ki po sper dar grand problem, sicher kun kals algoritms da vos ve, ci mossen a te in po ce te vo basec, fors bec ku cil mont e. A perché gli irtere scuola Australia ci hanno proprio scomandò per giovanil sis telefons, oder co vains a proprio in tema ci vende vur dar giù.
1: Eba, apropo, Schumon, el Cusegron, hai dato curt in incumbenza di un deputato vertliberal, che vese giubugien che scuole popolari e antir grigion, Schumondien telefonins, la regenza vuol buon Schumon general, renviesce l'autonomia delle Svisneuncas, tutto resta pintic, c'è nuo tir quei status quo, Schumondani bo Schumondà.
3: Mio moin, il è un alti class, schnus vain la possibilidad de de vecchio apparat, de schstoinus da als fonds, la possibilità di ventun con quel. La scuola è un spiegel della società. Schnus für jönus sind immer in einer Insel, also in Schule, quel war die Projekt nus kommen da in Schule, il dir war privat des Telefonins, quel setz il konkret quel wohl. Luca schon neunus in Insel, ke che gida ton alla scuola busco e al privat alla famiglia a casa bu. Io kai nu sto in scuola prender quella responsabile da sin nus, da se ve da als fonds kun el dialog en kombination de kun lu thematik se, da se ve en fla buna schlidizions reglementar a idee, ja fus kommen da und ja en kont schei de suren jus und dir kan tun, bu ko la scuola setzes fan lu per mai bubli il pass ki drova de fa quelles diskussions, de di en kontakt cu genitus prender si il besinst de fonds de las familias a lu po ad metter en tun quoi. Se che autre resolutions jes kommen da komplett mal, schol alkohol, quoi ki puspe vesni sposi in altra schligezion. Aber io sono de principio in contas comandas un pittos quelle di nustro in prendere le sfides che nus vain discussiona quelles maradam flabunas schligezions.
1: Also tu tini studis mussen che mincia disturbi digitala effects negativs in prender, concentrazion, se nua e sanedat? Dils affons? Also proprio dinze questa urgenza, si lunch menze buone scomandei nelle scuole popolari. Il telefonin, Fabio.
2: Io scuola liberale sono naturalmente grande fan di scomand. C'è un scomand nice, allora forse piuttosto delle scuole, also quasi forse piuttosto da sozze. Se da scuole specifiche c'è proprio un problema. Con quel ci sono er natural metter anche scomont con questi telefoni in se scucci Silvio dei e crede da prendere de crantun con quel de ader dar che la responsabilità e sono un fan con certi rischi eh? Però isolare al zecre la falada veia
1: a tutina Silvio sinds e de viadi in scuola in aunda drecce zanister quei bordi psichi quei cybermobbing questa propri fa un paio in affon
3: quei ja schei quel centa bugiuni quei bus in tematica durante il tempo de scuola quella tematica e perché vence 4 ore quei avevano se più bau l'exact book che inzeva lu halt quin zera leo vedevi forza mutter di au in laut rego wenn se dire fac tra otze quei pusai vence 4 ore non stop sin sa leo bunti regles che sur medien ins de quelles de quel permanent sita. Allora, se non è il mio scotti, scomanda e credo bulo dreccia sledizion. Non sto in fla in voia che è il discurs con els, de prendere mettere in turn buones sledizions che giden els, che sostenien els. A che ho fanno le scuole, ebbe mine pauk, scambondas in mendo suren giù, Les regles daten schon bei einer Schule aus der Wand kommen die nur so die Buels oder die Buels. Also ich kann es jetzt schon liquidau. Quer funktioniert aus, zum Beispiel Leon, quer Thames gewesen, der meine Schule prinzipal absolut mein Tip-Top.
1: Aber Pause, Platz der Schule, Tag die Lu.
3: Nijin, ne?
1: Nijin.
3: Also er drum Pause. Also wenn die Thames der Schule simpel mein, aber so mis Gies, zum Beispiel, ist eben so ein Bubblinasse in Kumbenze. Aber der drum Pauses, wir sehen sie oder eben sie Buels.
1: Also nur rumpin Juice in quer Social Media. Also Fons, Fabio has dit, Anzoni, a differenz cantons, kan schon schumendau, de Fons token sedi jons social media, in recerca svizzera GE, 80% fossen per in schumon, ma si etz l'unitic la dreccia direzion, forse surtout è per evita tot quei mobbing digital.
2: Coppa in si, pod ein zanox schon baitar, intant, sur den schumont per social media, gius per giovans. I vei blera gliogt, gius de giovans a lascia influenzar spert du sche roba, allora vei els, per exempel, zen Instagram oder in cici, vei els in cici, cels catan cool. Si va voni els un po' siva la veia chei, a creien cici sa realitat, cici vignmo so ante las medie sociales. A vei en bec ci, quel mincia foti, è proprio un IPC in un momento ideale ed è forse un illuvrosivo, forse un gidosivo con KI. Le medie sociali possono essere un problema per i giovani, Cati.
1: Silvio, questi social media come andano? Token sei di Jones.
3: E proprio questo che ti dici, also wenn jetzt neu in ein Mond fantastisch in Mond che esiste der Buch der Prinzip in München da da eine gerade in super pli. Du tinest nur kommen da in eine Jebulo Pusela da, dass wir dem Fla in Woje die Chai ai aus Fake News gucken sau der München Statement Politik und Porto wurde ja wart ja kein Fake News, kein Fake News, aber Leo und tot de Marakus von Chai Venus de am Fla und kaum Fla News on. Chai ai das Schwied das neu eines Problem che non si manipolai tra social media, per esempio. Mi buo bada con 6 anni, quella era l'altra video, magari. Allora, il PBH è meglio 100 lente, quella tenuta, di quella serie, vincente e mosaua mi puspei nov, se coi coi coi. Allora, con 6 anni, sono già verrei a discutere quella situazione, quella problematica che devo dire. Quella è la fine mira del social media, di tenere, di la strippa.
1: Proprio in bordi per soprattutto per genitors magistralia Silvio Eiba Fabio Azzucu Baunitartlu ed è da giulo tutto nor cu chi dati il telefonin a fon mi denza la tematica principale che Fabio Luzio ha una zona energia, l'energia in vista casa deriva da nunder?
2: Stisa?
1: L'energia in vista casa deriva da nunder?
2: Antimis da ciò. L'energia antimis da ciò arriva del Eve sur seis. Exact. Non si vanno anche in a Geneve, in nostro comegno che il set a miscabel vindalo.
1: Ah. Forza hidraulica.
2: Zur... Chi dipende di ciò che vanno in tela rete, non si può naturale. C'è un postare forza hidraulica. È semplicemente se vedi che l'onzo è un po' adegna forza hidraulica. Però vedi che è un po' totturella elettricità. Che è adegna che c'è uno strommix che fa l'orrore. C'è ciò che non si vanno in tela rete.
1: Cosco il deis?
2: Un pellets.
1: Pellets.
2: Yeah, esatto.
1: Abitazion, acci na casa?
2: Na, abitazion.
1: Abitazion. Yeah. Ebbene, lui stonza. Prendere qualche. Qualche. La villa abitazion a installare.
2: Esatto. Esatto. E credo che già sia stare in un'altra abitazion, che c'è altra scuola in un'altra. Ma tanto invece.
1: Silvio, dite, l'energia in via sta casa, deriva da un'altra?
3: Ja, weißt, ciao, brigiamo, vengons in una casa di famiglia. Questo è per me un extrem importante punto, perché lui schon, quando veniamo uns, brigiamo con scaldamento del terreno, plus combinato con solare, ma anche calda. Fotovoltaica, da letzte Sura, un po' scilonschi, se vuoi fare. Quella combinazione è quella, si comprova enorme. Se c'è massa, a 10.000 watt, insomma, proprio con quel splice, o quella lì, scibia, mercato, per me è scopo in mondo. È buona investizione che hai fatto. Also, quella investizione va proprio fatta con il. Per me sentire che io sapevo qual è sabo essere la direzione, ma dem con l'auto lo esatto tine, si spera che io sapevo gli ha dato in auto che ha altre spusaladats che io lì nica benzin e poi sta per me chiaro che investisce in quoi, io credo che c'è un buon esempio loro davon.
1: Pien da via di con in auto elettric.
3: Yeah, also ich denke, es ist ein bisschen dir, es ist elektrik, alle dritte. Aber ich erstu deine Mitade. Letzt, ich also halt stau in Maske, ich habe so nur ein Sommerbuffet, aber ich habe schon das Goal, halt präsentiert Jutsche, wahllos alle Beine, die investieren, ich habe privat halt, die kann auch ein Exempel davon.
1: Fabio, was ist das Wurst der Viardi?
2: Ich sage, es ist ein Viardi, mit meinem Skoda, Octavia, wo con Diesel, per euch, wo ich am Finchel war, mit der Bitch, sie hat das in der Se ci spirt, ci ci sperbe ci spert, a Bruni Rosa Franca, era metterno in auto elettriche, che era per me, che per me non c'è domanda da mi dare. A Bruni sono finito il volo anche vigna qui scoda.
1: Beh, credo che quella ponderazione è tutto quello che c'è in benzina, diesel, che gine, più tardi il prossimo, sto solo se da giù a fare quel patrazzo. Energia, vostra professione, Fabio Luzio, con vostra efficiente che arconesce alla grande forza elettrica, se non smerenno se il plan direttivo energia del Grigion, se mosse qual polit utopics, indrizz solars senza subvenzions e meni cars, rodos de vent politica meni grev de realizar, energias alternativas del Grigion de present quasi inexistentes. C'è si de fa? Cosa la politica mi dà?
2: La politica so mettere in certo rom, in tenkel e allora da lavorare a fare chi c'è possibile. Ma giusto in Grigion, ma in una situazione speciale, non si va in il potenziale delle opere idrauliche, che è più manco, non si va in che le opere ci fanno sen, ma in se BG, che è in l'antica Svizzera, cioè le opere forse idrauliche sono in se BG o grond. Lo si vede forse migliorare che le con ben dare avanti delle tante regole, per esempio il cantava, ci sono anche le scertras, non si avesse di dare un po', Rodas da vent è figo gref. Poi c'è idea, allora mince come è anche da voi, c'è il voto che le rodas da vent sono i territori ubec. A perché il crei la veia della Svizzera sarà schon in direzione da solar a in tersku arcunare, poi ci scucci vosotros sapete tutti su l'egli e becconi a tirde. Le persiva co blair energia che lei da ci fer se da dar conar a dire che il sarò un po' la veglia ci vessen da decre.
1: A tutti in Solar Express mai proprio staus in express la resistenza con le proprie gronde numerus projekt per parks solars an fac naufragi refusai di suveran e in vossas region si potrace che il na al park solar si las alps rue un schnaus Silvia vossa region e il na Nandro Solar? C'è il conflitto, protezione del clima versus natura? Silvio?
3: Aurelia Zaviart, gli esperti, che è esatto quello che è oggi privato, sai se mi fa, di provare a studiare quelle sinergie, le energie che noi vogliamo quelle solare tonsco possibile e cioè quei brutal greve de scienziario per un grand projekt ne quei fatte ma da pezzare giù sulle Alps ne cioè quei intorno quelle stemmes versus il bisogno che noi vain dell'energia scottala quelle extrem grand e per cui forse i di bu modo mi da sin in auto elettrica in senso fosse bien de ip pau con auto jetzt quel che quinte a bu fa in per la buona coscienza se mi compra un auto elettrica per sento fare pli chilometri also in Leo che io mi dà in tic se possibile di intorno con l'energia e poi in tic con più precauzione.
1: Tutti nell'energia solare Fabio Luzio dice in gran potenziale soprattutto il grigione in quella regione di montagna per tutti qui vien dir sin dir resti lui alla grande funzione bo forse til single con beh idealissima mette forse in per panel sapremo in quel luci vien subvenzionato.
2: Ecco, insomma, dall'idea di solare, fis gli impremene da biegirlo, non ci non svainciano sul biegì, anche se i territori ci non svainciano se, insomma, lo fissi che da fare, se io mi smaini, agli altri, con quel progetto grande, era molto meno grande, a proprio ora, anche la natura, scusi Silvio, adesso, fa una certa tema, che allora lo sono per parte greve e da musarsi perché ci fissi da fare che il cifre è forse sen per lo is in dritt grons da solar che sono in altre sfide se invece la popolazione ci vuole ma bagnare economica manch che il parks è un fitch cer perché c'è un fitch otto stanno i BG fitch stabil a covenza cost da kilowatt ore che è semplicemente in cipaia. Adesso vien fitch ferm subvenzionò che il grand parks gli è anche degna un grand sende di mondo che il reven fin finale or con nol neira.
1: Fabio Anzon è nominato la forza idraulica sco grand potenziale nel grigion con tut sia aua abrazzanua ebu non problematica con quella ebantira quella protezione con tras quella legge della dawa con l'antir quantum de dawa e cal credo da un tekin in staus alla sanastra Silvio
3: Io qui in generale tutte le domande di energia e di domande che c'è in subvenzionale c'è in possibilità di maneggiare in tecnica, di manare alla dritta direzione. Che cosa è adesso? Le auto, per esempio, per tornare a fare in cui si costano, si calano, subvenzionare certe cause, perché l'intero sistema sta tutto in funzionare. Adesso sono totale di domani che non sto in il baguette esistenza, quello che non sviene, può allevare da fare, buone cause forse che che non topiche per parte, ma che sono io proprio molto esperto, che sono lasciato a Bugliano, che le Bugliantire, le nuove scienze che datano, provo a prendere in quello per il mio di privato, ma non trovo per le decisioni, che è il grande, la partita socialdemocratica classica, non sta in un fitch per il clima, che viene subvenzionato quello del canton, cioè che dati non mi dada.
1: Forse resumiamo in tic salopis de vosons e l'antira politica d'energia stada pibe ideologias, polemica ca propis legiazions concretas?
2: I crei una certa visione, c'è un da vecchio. C'è non sbaglio decidi, c'è l'agno, c'è un canto, c'è un canto, c'è un doglio in tir sistem. Che cati super, co è il da vecchio certas visiones, c'è un rivene da lo, e c'è un'ova, c'è un'ceva, Si vessen beggi che le visioni da fare che la trasformazione fissen ma tain ben di lunch, perché in sicura se da fare l'emprem tap in la dreccia direzione.
1: Nostra geni mu net flat, den tonesi schon nas indige masa, venon inna ni l'altra tematica che nus lein tematisa, von chi dat marenda, nus geni in break musical cu Gevis de Silvio Dietrich, inna de las novas dils Singvögel, cha
3: Chantulins,
1: perché Chianus è in ni Adina Puspei e Romonces, che è la novissima Boom Shakalaka. De cogra quella?
3: Ja, ich habe Transitat quelle per meu nef, letzte je Singvögel, quei war brauchs im kum meu Esser, kum meu Scholaresser, den Mantanel de Fons, Marakel, Plegé de Kant, Monde wie dopo, quei Febudien.
1: Die Zeit, las Ureyes, at a kleinsur tot, a Schkotuna a la Romoncha. Boom, Shakalaka!

0: al puls de las elecziuns.
1: Dus che volen venir a reeleggere il Cusegron, dus de total, 122 candidates e candidats pels 120 sets al Parlament, dus che viven en in region con in spital, ni in center de sanedat, Silvio Dietrich col spital regional a Ion, Fabio Luzio col center de sanedat a Savognin, dus spitals che han de sbattere, en so c'quetsch finanzial, las vischneuncas schondau, an qual milion e quai la dretja strategia, se tenevit quai sistem de sanedat decentrala, da dine puspei pumpaen danes detaie per tene si drec l'antira purgida?
2: Eter quel sistem decentral, per quel stungi proper eint, perché ci vei ci foer gist

0: da sognin o dus che la trasformazione possi far con cosa sein ze ciele os per esempio ze sognin wenn ze calo da far operazions bi grandes a cosa wenn ze schon sperner na massa raps a di crei la che di decentral che le central che wenn ze da far vena avanto scheia però vur der giu un po ce pur jedes pur jinzenox alla popolazione a ce fosen.
1: Il Grigiona in di spitals stonze un porta bu con costa mantenè mincini riduzi pur jedes Silvio Dietrich di sloca collavora col spital cantonal.
2: Porta bu con costa clar di tiona nu sto in pop in maraia di scot tre punti l'economic sto con sta e sto con sta la qualità l'accessibilità de che quel triangle con sta stonze dine presenta giu a maraia neo stonze da de pli poise in book per quoi di tiona sostene in tutte cas aber cool plan direttiv con speciale di osa curte vista creo che il spital de Lyon se di in quelle quel specchio sin quai e per da leo in una nuova strategia coi vine von de cider ko vine vonda. Der war ich diese sehr el kusel administrativ grande fidanza in quella lieu de kai el kusel administrativ della direzione quella lieu del fac quels fan butzi chai mo grade scheie quella decision sind beim ponderat dass der kein steinus da items de di casu den tir kun tun oder quel problem de tir schwitzer quel bo meine causa de del grisu aber ja weil fidanza ke habe scho die bune lieu mit lond nu steinen flas energies pro mei sie klar so ein bui singulas il singul spital so se set so in se busha
1: aber in salue ed il Castellon ne mosta quella grande discussion grande emozions cu na decins les streha la partizion de nascien che sa jon quo schon da in grandes discussions aber qui valu propri chei purgi de strehenza vini discussions infinites
2: enorm emotional u che jetzt nit lauter wacht ebils kurst also quent presentar quai mit dem tem sei è bu simple, qua è chiaro che vai magari su l'acina, sto su l'acina un privo. Io vol plenis au clar, la nascenza del mio fond Ciglion, qua è un giù tutto, le preparazioni e tutto, da halt au complicazioni, lo ci uniamo la mia baul, di giù qua, qua è stato tip top. Aber nu desna al Ciglion, Ciglion qua era in altra situazione che, se drun qua era, ne scioia, per qua è quella discussione, è schon de manà, fece profondo. Aber che è un compromesso, sto in zien, credo, perché si ta in denes, senza... Sind sie eine klare Finamire, jetzt war per mei Buch.
1: Aber wuss, se sie sel kusse grond, du el kantun prender ente me un raps per garantir provediment del status quo?
0: Die was ein, du solo si va in che plan direktiv, ci ci calmos allora. Ad allora si kantun pretende certes cioses, ci ci pretende stare degna portare i raps, che le degna po. Che la tematica ad i crei si is nos centre de sanadat, is nos spitals on fors sur l'uvro is agents process on tip g che fol cende poger a che bech allora foi lo for senti cantung sustigna is che al spital da cal centre de sanadat ja ci gens po però os bep fare simplemente pun para in draps let fis la falada veia se te norme
1: Silvio il cantun de let's prendrente me un raps
2: Sie dir aber eben mag un cool Plan direktiv können wir so mit der Delse in Rucke also okay quella Subvention du weinse quei sei die quei sind Camp de Senadat go Skolationen in den Puressen in Eudin also okay nur stein fa quella il Kanton Stau quella Busalada da sustegn aber kun in klar Konzept da was dir ein ja ökonomische mein gesei funktional bu simpel mein Ort spielen man dann stehen aus Pumpa in Sendenäs, also bleibt Pumpa in Propil, den ich verliere aufgehört. Und stehen Meter punktual mein Lernen hier drüben.
1: Ein Spätja, dann schau ja sei quest Thema besser der Kumpare oder die Uffizi der Sanadat, quest Plan direktiv bis Proximsons Punkto Sanadat, Spitals etc. alles Regions. Tja, ist dalla proposta che da Kurt veni da faccia il Parlamento a Berna per una planizzazione nazionale del spital, non che la Confederazione da tenere tu?
0: No. Con questo è proprio un c'è una volta, qui ci va lì che va a pensare, no, osa che le degne un po' gli intenti, ci si cresce, la Confederazione guarda, allora veni c'è un buon, perché va in sus viblere già i dat forse in modello per la confederazione ci vale si va per tots aber per noi funzioni che simplemente bec che è la planizzazione di territori ci er ni mes avant

0: prendi iniziativa a chi osur della mia vista funzioni chi ti nox senti grigion insomma beh perché ci nox va in toch fich blair parameters tot otter ci blair blair lisa in Twitter.
1: Ah, signor Dietrich, la confederazione se mi sei da in quella planizzazione del spital Sloveni buo bene?
2: Also, wir müssen auch in tontes Camps, wenn wir in der Grigion sind, wir in einer speziellen Situation. Es ist ja mit tontes Wals, mit Slungheits, etc. Also, wir müssen uns in einer Situation föderale wenig Gräf für uns, schlussendlich, der Meter in Touren. Aber wir sind schon einmal in der Kosten aus, wir haben eine kleine Bundesstation in der Grigion. Sie beiden schreiben, man nicht auch, dass das Decisions- strategiche sura revi quai buco che tocca la base.
1: Ah, ja, quit l'event delle 12 dus candidats de differentes partides, aber che harmonization dit ben. E quale tematica, quale che nu venus pe clavo. Nu si vede un inaga in break musical, so enter dati lu intic domandas quartas in block intic che lesse nu e risposte relativ quartas de vus tocken lute kleinza us in gevis de musica de Fabio Luzio della gruppa Earth Wind and Fire con September, c'è montata quella per voi?
0: Nino speciali, era che in testa sguggente, c'è una cool storia per la canzone, scusi Silvio fa che... No, che la canzone fa semplicemente buona luna.
1: Ja, weil qui aber Lidio, aber il titel September war der Ciao A, che è in schon kurz betrat della caccia.
0: A pipa anche il combattere elettorale. Jetzt for schon er in tanto.
1: Basta, nus te klein, che è Earth, Wind and Fire in Bia Bia. Mirzi, Gigi Vicenza.

0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun der RTR.
1: Ja, dus de quals varga tschuncien Silvio Dietrich, socialdemocrat del Cumin de Jon, Fabio Luzio, liberaldemocrat del circuit Sursese, e nozgau el studio, os cun in runda de domandas spertas, cu la supplica de da rispostas curtas, bugien mo geni nani, propi mo in a curta explicazione, ni tutta nore completa la construcziun. Ja, sur lasch al date, ci vuol un ceiver?
2: Ja, da bugi ladies first.
1: Ah, ja.
2: Ach, es bugi Fabio.
3: Allora, un ceiver.
1: Fabio, shalom. Ma tens ca un tic ci c'è zuten ca un tic, eh? Fabio Luzio, veis x in ritual durant il G?
3: Na, far sport.
1: Ha il grigiun menja bell'ufs?
3: Ja.
1: Il cusai gron funcionas meglier scha?
3: Și mi-ți tinează, tinează forse un po' pe curt, așa e zbeci că ci l-o șon deci, l-o vnisem să toc bler pe spert tras că la sesiunță.
1: Quota de donnas în direcțiunță de administrațiunță, Genina?
3: No.
1: Veis in idol?
3: Va in idol a că le-mi stat.
1: Pliras casas de mălțeans ne ina casa unificada?
3: Places.
1: Per ce veis la de voză gasul nu în chistici?
3: Perché ci sono i meglio esperti con auto.
1: Col meglio esperti?
3: Angal l'ira 60 francs.
1: Ah, boshi. Cons denes, se non sassen gratis raps, cons denes investes in vies combatte electoral?
3: Mela francs, mecht exact mela.
1: Dati on delle partite, si c'è?
3: No, non so, also non so, ja, i partini allora schon c'è la partita di. Vordain, so lo scucci vorrein.
1: Ah. Merenza, schilz Meli Franks tongen pil combatte. Grazie a Fabio Luzio per quei kurt intermezzo mit dem Fidenzus con Silvio Dietrich. Pinaus.
2: Pinaus.
1: C'è Fidenz personal per sminui vies fistic ecologic?
2: Co che oggi c'è von, c'è di quella casa di con auto, in poada di con auto ci paus capusaglio.
1: L'uf at agricoltura ci duai pagai dons?
2: Wow! Geil, meglio fosse di evitare il donz. Also, io credo che dopo sostenga il cantone.
1: Tu hai il cantone investato più alla cira di Fons?
2: Gie. Di qua vuoi studiare, si dice, qua in clare.
1: In la serie preferita, televisione, in stream?
2: No, io ho mehr il strusch, no, io ho mehr il televisione.
1: C'è il play bovus, vedi il politisa?
2: Il tempo, la possibilità, il stue, stasci di vit Londra, credi a togni chi va. Io sono inca l'essel chi fosse il CDU più esperto. Aber...
1: Premia Cassas de Malzeons tenor entrada de paga.
2: Yeah.
1: Pagaments direct al spurs de montagna, menia alts, menia bas, grand reg.
2: Stuenze de ta tenor la situazione, grad quel chi macu luf, also ich stuenze dine pusche maratje schfides ka ein, osculac, per exemple, etc. Also,
1: A cons danes investes vus en vies combatte electoral?
2: Knapp meli, je vimbus in meli. Nus da in schulsch in Franks la partida, pi letzten Preunze in Jok und tot sustehen, nus va in dretje zinierstere und schnus vien sich in der Privatzinierschei.
1: Okay, Uliv, sag un quale da meli? A propos combatte electoral, la fase finale quella a anciet, vus stueis omis dus mobilisa la concurrenza en vos circuits cumins quella e gronda pil sulet sitz dil sursens asses en quattr candidats, nus sere gurdeine van quattrons Fabio Luzio, an in per paucas vus, de plic il center tungeu a vus. Per vus fossi Luziano a dobel, Peter? Vessi buda gartigia, vus essas menzegeci, actual vizze del Cussegl Grond, ves la vista de veni pi aul grigion. Sa quae tot nor mobilizai aut?
3: I sperci che il mobilizesse un po' la lloct, ci fors la lloct della nostra val, ci fors vece degna di maini della nostra parteida, data me la vux, con che c'è che è una chance, ascoltes deci fis enorm peter, se che il funzionese becci, Ma usceia il G, usceia la politica, la democrazia, a ischitordes vasainz allora, al pivolo degna la ragione.
1: La nervosità deve scintare grazie a mera una voz avon quattro anni con quella sperpaucas voce in quei combattan con il center.
3: Una certa nervosità è natural cionco le davanti eri propa pizza cup avagi lo figron progetti che funzionò a disperce vosa es da vos prescata rond se vi musar ci mametaint ci fa buona politica a ce la locht vecchier
1: c'è stato sono il tixil program quale zama scaresta ni es ieshi epitost is berzan chon anchon facilur meini ci chi tanto ne vos ni sanza mobilizani per suader da se sets
3: creant so contont anche mobilizar is meini sen Leu mang fac, aber importante ci calzion in maini, voner a votar a lo mancil, che lo son en cicale, a cil nirosa son, os vin fici importante mobilizarla, si loct, la si svuxe.
1: Silvio Dietrich, che figlies vus on las amas carestan, en vies cumin culas visneuncas Ion Lax Valera, se gonch luein a sursai se candidation 27 personas pils sis sets, tot ils veders vullen vini religi concurrenza vin de drech de sanierste de miets
4: quella ja de bien cidat quella concurrenza quelle quel in region de coche ja un quattro ons de graus bronze des minis in quella liste che nos vain tic de plica mo miets ja nur den contro le partite miets aber la vasta da de quella che data nus la ja la base de dem fleine bune voie demokratica per quai Ja, nu sei sind dran klar, kula Partie der Sozialdemokratischen wird London in wie ein Programm kun telefonat, das sie so in Telefon mal proxim ein so in deine kurte Patrolade für die Bujen. Schau, wenn du im Verstau Pipau kun Plakat, so zum Beispiel, weil sie wissen nu aus Buschi beaden Touren, aber scho siehst du jetzt schon schon quelle la cajun de die beine che da in la vush.
1: Quai telefonat, quai jetzt ich dis Sozialdemokratisch in die la base ad Cesar Neu fa telefons.
4: Ja, ja, kann schon. Quai, ja, weiß ich, fand viel gewesen, der Fakt, quai, wo ich da auch kurios, du tina quai da mega cooles Diskussions, kun jaut pipassade, kun juvens, kun du quals kann direkt pendeu sil telefon, letz, la Diskussion buschi buna, aber e quai, also de vese, kao, de senti, les personas, e quals kin total budele, partida, also buzenierster an, kun quals eid auch viel biales a bunes Diskussions, senza kin sammi dauer quella wusch, aber, ja. Aber jo, kai, das Quittordisch de Zirkladur, war ja rund tutte per in outre, Initiative, che non leu di spät, ma ragno 10 milioni, che non stai leu in nam.
1: Ecco, qua fu son in corta, quals 10 milioni, venze bu plipede, giupede da dien, perché che nies temps vai, e gletti las dodis, Fabio Luzio, quella iniziativa in Gina Svizzera de 10 milioni?
3: Ja, die Initiative, scusate der Bläres Initiative, forse ne da l'idea lanciata era befalada, aber sie war scusate ins Wort metter an tun. Allora, è us der kelle Initiative in CC dei chi zwanz befar, kel problem meinte der Schlirotter, aber kin ihr aus ide knakel Initiative.
1: Ja, aber so tutte quel che nos ven giu a vonne con spitals, wo wie wie sind regions turistiche scandependentes da dashters, il bagage, pilgrimion. Forse bulla. Aber nus merein, wenn fit stretch, eine Initiative, die wir mobilisieren, also wenn forse per la PPSL, stretch, moment, gerade el Grijung, zusammen mit den Elektionen, wenn wir forse demobilisieren, die Pliaut, was das Partei das c'è che data mio non te da sostare quei ameravon quattro ons proprio vos Jesus mobilizais discuteis in vesa massa placats faccias rientas os scins va per vizza valz mince streglia curante procent e ni a delegere avon quattro ons also fitch pauk e vage per la politica grigiun stas interessante de pli
3: e quel Fisa eri mis giovexti che ecco da playlogt ci vuo votar dati tismaini ci mitain ci volo eran temen usci il parlament scucci la popolazione fin finale da l'idea i vezzi implement cerci nox vain scu votaziungs locales vain zanox adegna bler da playlogt ci votesce, forse perché c'è semplicemente più manevol, non si decide da ciò, a che c'è semplicemente più manevol alla giocta.
1: Senti, che Silvio ha quasi giocato quella politica fa tutti i necessari volte?
4: Quei audio se ven, se il politico neanche io se mi scioglie buon, quei buon idee, sas? Aber io crei, ja, in esempio, le dreche persone, si capisce, c'è che loro intenzione, c'è che loro tenuta, crei io schon, ad bu crei, è quei un extrem importante punto che non si muoiono votare, che non si muoiono dietro, quel che ascien votare, forse vengono a sedici lui, le ascien lui votare, che non si stiain, ja, da lascien vus, a vus se vi la, in social media, per esempio, quel che gieda nuot.
1: Il Gi della Verdad, qual arriva il 14 de Cercladur e resta de Givigin bien flat in quel sport final. Silvio Dietrich, Fabio Luzio, grazie per vostra visita che ho al studio. Questa è la nostra prima ora con candidati per il Cusegron. La prossima specie mazemma per de pli elezioni grigiunas visita in us in nostra pagina web. En jesses, due minuti dati las 12, lo dati in jes magazzin d'informazione. Meu nom, Georgina Janchi, Givigin in una stupenda Pausa damit die.
0: Las Elektions der RTR. Politiker sind il Punkt.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: L'Anquart Val d'Iror passa 100 milioni di francs per nuove infrastrutture da scuola fin l'anno 2040. Nus udins c'è ci desnir Fabricio. Da settembre fin schneer sum gli strats in Svizzera 77 lufs, la Confederazione ha tratto oz bilenc. E da venda d'oz presentenz le candidature per la Regenza Grischuma, nus cumanzens cun Nora Saraz Cazzin, dal Partia Vert Liberel. Als giuvens sain un tema centrale per ella, ci bandunen las vals per la scolazium.
2: E dice, mince persona giovane ci discute come è da calò, dice, vada vent, ma torna. E là vengono le lavori da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci chattano le opportunità professionali e il spazio di vita.
1: Da della udins, c'è ce l'avesse avendo, ce l'agnis e l'età. Se i candidati chattano il giustum, qualora vengono loro il 14 giugno, già c'è tutto il giustum o la formazione ad hoc dell'Engiadigna, ci ho su nulla fin d'evna alla Festa Federale della Musica a Vienna.
3: Dici proprio
4: super geil.
3: In questo mio libero scene, in un mantone emozioni con l'ultimo tu. Quindi non posso mettere in mano. Proprio geil.
1: Noi venza accompagnò la gruppa in Giardinais a Vienna e la seconda mitetù dins la reportage a Tiers. Mio nome è Tobias Faller e di buon appetit e buon divertimento con questo magazzino. L'anquart occlapò gli ultimi 14 anni bot un terzo di più i fans della scuola. La superstanza comunale vuole ossa fabbricerò l'infrastruttura. Trent Rotter desnir fabricè di una nuova scolinha a Digis. La Natalia Weber culs details.
5: La finanza dell'Anquart reagisce sul fermo augmento della popolazione e delle scolares e scolars. Fin il 2040 vuole la finanza per cui investire 106 milioni di francs in l'infrastruttura della scuola. Cui prevezza la strategia per il spazio della scuola c'è la supristenza comunale o il lavoro. Le misure principali sono 30 rotter da fabbricare una nuova halla ed una nuova scolina tripla ad Igis, scuola una nuova scuola primaria a Anquart. La prima fase della planizzazione deve già cominciare quest'anno, scuola la finanza comunicescia. L'autunno deve la strategia uscire presentata alla radunanza comunale per una decisione dei principi.
1: E dall'anquart mudenz un livello federale, la Svizzera regolesce l'UF, l'autunno e l'ivern passò e già qualò funzionò relativamente bene, dice la Confederazione. L'Alexe Baselgia con le novità.
6: In l'intera Svizzera in sei età in tot 77 l'UFs durante la devose periode di regolazione il settembre fino al gennaio. Uscire sai venire franata la ferma crescenza della popolazione dell'UFs, constatesce l'Uffizio federale d'ambiente in ses nuovo rapport. L'UBIF è stata seta durante questa periode radont 115 animals. Il dombe de triebs de lufs che viven compleina meins in territori svizzer è intant crescida 25 sin 30. L'economia svizzera è crescida pli spertil sen prims treis mais de quest'on grazie all'industria e les branches de servecs. Il prodotto interiù brut è augmentato per 0,5% del gennaio fino al mars, comparia con il quartale avant. Quai comunicesce il segretariato stadi per l'economia seco. Gli economi avevano fatto quindi con un augmento pli piccin. Cifras dettagliate vuole il seco pubblicare in due semnes. Il marchiato crowdfunding svizzerese reveni l'on passà senza traisons de regress. Le finanziazioni participative su piattaforme online sono augmentate per 14% simpliche 600 milioni di francs, che rapporta la scuola di Luzerna. L'anno 2020 aveva il mercato un contingente record, con ben 800 milioni di francs. Suente erano il volume riduziti continuatamente. L'anno passato hanno 3/4 del volume del crowdfunding per tutta l'intermediazione dei crediti. E sunt fici imprenditiers finanziazions de projects d'immobilies. Duaniers han chetat 350 mili euros en le bagage d'in Svizzer che veniva cun tren de Salzburg en Svizzera. Trenne controlla in il trenne Buch sa il Svizzer de 50 ons dic che na sa ia becchi il possessur dels danes sulette man il courier. Per cui che na pudeve becchi far indicazions de wart l'origin dels danes, an ils duaniers sur da l'omela polizia centunale del Songhai. I detti in suspect che il danes pudessen avere un connex con la vadanes o con la finanziazion del terrorism, scrive l'Ufficio Federale della Duane della Segirezza dels Confins en Siet Communicazion.
1: A Ginevra, wo che quistevna a Palassandet, la WHO focussesce lo sin malattias dat infektion.
6: La consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider ha avverto la radunanza annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. In se splet a Baum-Schneider luda la reazione della WHO sin il hantavirus e sin la febbre d'Ebola e dice che l'organizzazione sia non rimplazzabile. La WHO ha ad implice sduair malgrà le misure de spargn massives. L'organizzazione ha stui reducisse preventiv per bunumen 1 miliarda dollars e strittia 1.300 plazzes. La nav da crugera Hondius, che ha di abort numerus passagiers con il hantavirus, è arrivata nel port de Rotterdam e nel Pajais Bas. In tutto erano anche 27 persone a bord, come membri dell'equipe e personale medicinale. Us vengono queste persone in quarantina e la nave in disinfectata. Più che 120 passagieri avevano potuto abbandonare la nave da crociera avant vari nemnes in l'insula Tenerife e tornare in la patria. 3 persone erano morte a bord, tras il hantavirus.
1: Nus nis del sport, Balapé, la Federazione Svizzera da Balapé ha nomnò prüms noms del kader Svizzer pel campionedi mondiel in America del Nord, già ir deren cuparides listes de giuveders in medias svizzeres.
6: Ten oblig, duain Alvin Sanchez, Joel Monteiro e Vincent Sierro mancantà il viadi al turnier in il Stades Uniz, il Canada ed il Mexico. Intanto la Federazione conferma finos ufficialmein il suo andanznums Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Freudler, Joan Manzambi e Noah Okafor.
1: E tu se guardi scuccio che vuoi in avent colora qui stevna.
0: La meteo.
6: Il sentiment di dati in per Uradis, localmein poi essere in Urizi. Il confine è 30.700 e 2.100 metri. Le temperature sono a Quire vengono fino a 16 gradi, a Ione de Schuol fino a 14 gradi e a Savagnin fino a 13 gradi. E nel corso della notte si schliano i nivelli e da mano avanti mezzi si dette sulle Jiv. Più tardi si couvre il cielo puspe, plecce vengono dentro in strusch. La temperatura maximale è da mano di 12 gradi.
0: RTL, il magazzino.
1: Al Grigium elege il 14 giugno un nuovo Parlamento ed una nuova regenza. Per 120 sedi del Parlamento candidation 522 persone e per 5 sedi della regenza dopo 9 candidature. Quale presentenza da vende dots? Mince di un. Noi cominciamo con Nora Sarazzi-Cazzin de Pontresigna, ci candidation per i Verdi Liberals.
2: Noi come membri della nostra popolazione ci siamo più deboli. La vece è la più responsabilità per avere in città di stedi, del men pubblico, scu il partito di rezza, cioè la rinforzessi ciò in la sinistra, scu è probabilmente la tematica dell'ecologia.
1: C'è ce l'ho per intenzioni e motivazioni, ans quintla giusto scu prossim, e l'urudins è rinci scu ciò che ho tu nola fin devna bienna, alla più grande festa della musica della Svizzera, è con partecipazione dell'Engiadigna.
4: E loro vanno sulle stesse giorni, fanno poi festa e musica, allora loro vanno sulle stesse musicanti, e ci vogliono anche suonare l'una la notte. Ma le stesse vanno sulle mie, fanno bene, sono già pronti.
1: La reportage della Festa Federale della Musica a Vienna, udins in un per minuti. In Schiars un mais um Elektiums Grischumes occupos vengen als 5 Sets de la Regenza. Per la Regenza candidescher Nora Sarazzi-Cazzin, ella candidescher pel Partia Vert Liberel. C'è ci desse a motivazione da smettere a disposizione e c'è ci fissi a plan. Scia la Nisse Letta o la Gianna Maria Cantieni volia savarda della.
7: Nora Sarazzi-Cazzin è deputata di Cunzai Grant. Ella ha 44 anni, è giurista, maridata, ha 3 infants, vive a Pontresigna, nonché la è presidente comunale. Tiere elezioni a Grischun fa sia partita la Verde Liberale circa 7% delle voci. Per in plazza della regenza dovrassi matematicamente circa 20% delle voci. I vomi d'antant vici a me pi far quinti.
2: Ceci dice, io ero figlio decisivo in nostro centun per l'elezione della regenza e la persona. Se desco le competenze e se desco che ci vuole proprio ingaggiare in un tel modo politicamente e che lo assumeva.
7: Adela è persuadita che è importante che risiti cantun e rappresentò la regenza. Da sa setza, Ginora Saratskazin, che la patraci fece liberal mo social, a scia che la sa posizionas anzanauas un po' saniestra di center. Che la rinforzas per quella saniestra la regenza, se c'è in tant bici agisci general, e dipende dalla tematica.
2: C'è che va per esempio per le imposte o per ridurre le regolazioni per l'economia. Lo assume è chiaro della varia dei borghesi, cioè della dreta. E c'è che va però per sostenere proprio la popolazione o noi come membri della nostra popolazione ci siamo più deboli. Lo avete la più responsabilità probabilmente in città del Stato, del men pubblico, scuola le partite dreta, cioè lo rinforzessi ciò in la sinistra, scuola probabilmente la tematica dell'ecologia.
7: Con qualche Jon Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di tanti uffici, viene il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Per questo sono le scuole. La fine mira della regenza è di mettere a disposizione, citat, in una purgida variata e conforme ai basenti dell'educazione e per scrutazione. Shanora Saratskazin fosse consigliera governativa, montas quai per ella concret, che i svaginadis stessen ver la possibile data da sviluppar le scuole e smietz alle metode di instruzione tenor lur basenti. Là detti tenor sia impressione attualmente an minia bleras prescriptions di canton.
2: FZS, per esempio, era un grande vantaggio il modello di basis della stufa basela, in cui ci potessero scolare i fans della prima scolina fino alla seconda primaria, per esempio, che lo permettesse piccoli comuni, piccoli frazioni di comuni, di scolare i piccoli fans, forse un po' più lungi, i leggeri comuni.
7: In ulteriore sfida è che i giovanili spendono le Svisnanche a Vals Grigionge per vedere in studi nel lavoro. Che i giovani vanno davanti, vengono ora Saratskazin, becce a mesco di già vantaggio.
2: E dice, mince persone giovane ci discute come è da che lo dici, va davanti, ma torna. E lo vengono il lavoro da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci hanno le opportunità professionali e il spazio di vita.
7: Quai segue la grande sfida. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi quattro anni, il tenor Nora Saratskazin, il sviluppo demografico.
2: Noi siamo proprio con tutte le misure, buona scuola, spazio di vita, riabbiamo cioè le regioni decentrali, specialmente, possono sviluppare in avanti, possono crescere la popolazione.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discurria con Nora Saratskazin, ci candidesce per i Verdi Liberali per la Regenza Grigiuma e lei viene il 14 giugno e da me a mezzodì fa il giusto in avanti con la presentazione dei candidati, da me con un cidese già la Regenza e vuole sgugente ogni rielet con Marcus Caduff. Già passate invece la festa della musica federale, ci desbe mince cinciance, quale ste da levna passate a Biena, e lo durò quattro dis, da d'ascensium fin in domenica, e tirs der era una formazione ad hoc, da differente società da musica da l'Engiadigna, con verza attenta per sumas. Els vavan fat trais proves comunaivles, ans qui a Biena, nos ens rapportò levna passate, la Milena Bassin o accompagnò la formazione, e rapporta scuce quetti lesida a Biena.
8: Alles klar? Ja, alles klar. Du? Ich habe gut geschlafen. Du?
9: Zieven Kurt Ciaue, Kustes de Todles Warz, Ciaminen ils zetente Musizisten und Musizisten de la Station in Direktion Festa Federale de Musica a Biena. Mein Schön im Mem sie Instrument e più o mein Dormiora.
10: Sind wir la Gruppe del Musikhaus. E lo vens a bima tracinze cu schlafsack. Ma loro vanno le stesse già fatte anche poi in festa e musica, allora loro vanno tutti i musicanti e ci volevano anche suonare l'una alla notte. Ma le stesse vanno dormire, piccio bene, sono già pronti.
9: Pronti per un grande dì. Sul programma sto occupando una quarta prova, sieve la produzione davanti alla giuria e la fin enche la marcia.
4: Ma per il momento non sono enche nervosa, ma quel momento mi ero in bühne, che c'è allora, che c'è proprio serioso.
3: Tutto quiet. Noi anche tutti insieme qui in questa via e per tanti sentimenti di comunanza, non c'è un motivo per essere nervosi.
11: Agitato, sì. Ma come c'è un buon?
12: Tanto sono nervoso e penso ora sul palco, che c'è tutto la lotta e spero che ci sia. Ma intanto è tutto normale, amore. Spero che ci va bene.
9: Sieve c'è tutto un riposo all'ora festa, va qui svelto. Una quarta prova in cui c'è il dirigente Toliner dà anche ultimi tips.
3: Wirklich piano anfangen. Und dann schön zuhören, es geht um das, um die Akustik vorne. Und oben im Saal umso wichtiger, gell? Gut!
12: Nein, wir sind beide einer dieser Bundeskollegen. Sie sind nicht beide mehr wurscht. Con le prove che erano molto lunghe, se non c'è noi proprio a guardare atrás, allora penso che il talk da Letz è un po' più grave, con noi non può fare, ma ormai o se vai, cosa ci vai.
11: Ma se le mangi preparare ora, vanno ben concentrare, allora va qua già.
9: Tre volte sono els nies insieme. Tutte le persone sono normalmente in musica del comune. Questa formazione dell'Unione Musicale in Giardina è speciale e per questa festa federale. A quella è messa suoner un touch ci desto avent ed un touch col nome de Glacier Express e mi cernia sves. Rivos sul palc es organizzesce minciun. Boff enci una volta la trombetta o il saxofon o prepara il triangol.
3: Toi toi! E toi!
9: E l'ora piglia retto l'ener in mem la bacetta, ria la runda e comincia a dirigere.

0: Ils commembers de l'Uniun Musicala Engiadina sun contents e commos, uschè chatter l'un u l'autre culan las larmes. Ert il dirigent e chef de quist proget.
1: Disi propcia super geil. E de ossa tis domanda e agita avant. Lai sun più agita o ossa co avant. E quest nio libero scin e mi mantun emozions con l'ultim ton. Quindi non posso mettere avanti. Also propcia geil.
2: Ed era un'esperienza enorme. Conoscevo una grande musica e mi ha fatto piacere sul.
3: Sì, ero contento, già non l'avevo già. Per qualche idea, per me, ho sentito bene. Ed era una persona, era una bellezza, che si proprio non ha già blessi dell'acustica, non si abbarisce.
4: Sì, fico contento. Le trame sono un badano, quelle si dicono, non sono agitati. Però positivi e tutti sono andati tutti, e poi vedevo il piacere che non veniva, proprio flor, bellissimo.
0: Ed era la parte importante, la produzione, che si è fatta dopo un evento. C'era un kurz stop per montare le note agli strumenti e preparare le bandiere dopo la via in cui ci va in marcio. Per un'ultima volta, il tuo ingegnere organizzò e coordinò.
1: Cosa fai qui? Tu vedi, qui è la parada di musica strecca 1, questo è il piccolo fai noi. Cosa vedi? Ci dice, cosa fai noi? Qui è il giardino, vai G7.
5: Oberville.
1: Vuol dire, vuole Oberville. Vengi dai Buren. Questo è un
5: triste.
1: Genau, e allora, questo è il suo, di suo. Questa è la musica, cosa vuol dire che questo fanno questo?
0: Allora stiamo il 70 in giardinais in Lingia e si preparano per marciare.
3: No, da cominciare col 3P, adesso ti do l'appel più crapaiomo, però non c'è. Ma il traso il tocco, traso c'è, e non ne ha cura torsi gli strumenti, quando cominciare a suonare, e quando non smette, il traso non ne ha tutto traso c'è, il marciare.
2: E non preparo un guardo, e vengo che ci viene, e vengo a voi.
6: Ma lasci un po' di roba al sentimento. Se tu sei noto, ti piace che marci, suoni in la lingua, tieni la lingua, e allora sto già tentando di suonare più bene possibile. Per questo, la più di roba, alzo suonarmi, c'è tanto ciò da rinnegliare dalla vartora, che ci guarda ora, ci dice tutto in lingua, segnare il passo, e hai un po' di roba ci dice da fare la sua.
0: L'ora sono le camere pronte, la giuria sta al dritto e la via è libera.
1: Musica, Bündner Gruß! Tamburin comincia! Tamburin, in avanti!

La Milena Bassigne, ora rapportoso della formazione ad hoc dell'Engiadina e l'ora expedizione dell'Evna Passeda Bienna in occasione della festa federale da musica. Fotos e clips dell'excursione, naturalmente con gerisma musica, asciata online su rtr.ch. La prossima festa federale da musica è l'ora del 2031, l'ora il Val del Rhein del Chantum Sangal. Che col Stol, magazzin da mezzdì, responsabile per la contenia Prisca Bundi, l'Alexe Baselgio mi insieme presentò le novità. Mio nome Tobia Faler, grazie per vostro tempo, grazie per vostra attenzione, in avanti un bel mezzdì e stai bene.

0: Con musica romancesi vignu las 12 a mesa a devin hilaric.
1: La gratulazins. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Nascidas a nascil gid il giorgi de maig che survegnen auguris ad in salit musical che au via radio e sh vies natalezzi croda sin in lendis gis bugrati gi ideal pretendu os esperenza che vos sappia sgude cun propi tot quel che sauda vitir. Depende gie edine che vie decina che ins cumplenesce sin zei schon pensionaus in porti paux in c'è gi dilemma che natalezzi croda ad in che contongio cul gi de dots vie decina de pension se samfla e el ravu Heute nos jubilars, aber in Swenter lauter. Quala casci gratulà a preleger Georgine Janki Shalou Lane Anceiver. Scodina ci vince col più giovane che non vengono venuti a posto a me in scala Siedò, ad il giovane del trio che vengono venuti auguri a scritto stata Mustè, a nome Flavio Murer, ad a ne vendete oz dus de ciuns che fanno compagnia. Previsto ci un conto ciunaval, ascel prelegger il suandont, il direttore, la soprastonza del cantador del cor virili di grigio, gratulation a lur con cantador ad anterior presidente Flavio Murer. Pi anniversari de Ciunconta Ciunons. Stimau Flavio, nus engraziainati per tot il prestauen favur de nies cor, divigein in bigi de festa amo il meglier pil futur. Vies cor, agia vigiau de sa cantà per vies Ciunconta Ciunavel, Flavio Murer, clare il cor viril ligia grigia, a zvar la canzun cul titel La Vendetta dils Grigs. Zvar la registrazion che nus en fac a cajun de la festa de cant de von dusons a Trum.

Ma io sapevo scrivere vostre orecchie per quella registrazione che ho definitivamente, credo, più vecchia che da von due anni che è pinata che ho la giovizzata non si improvvisa che ho inagato con una versione che sgara più poco, spero vostra, lemera.

La vendetta dels Gris, la canzone per embellì, il cinquanta ciunnaval anniversari de Flavio Murer a Musti. L'uvenienza ter quai giubilar che contonge cui gida dozveia decine de pensione, Silvan Manetsch, oriunz de Musti, che sta d'Antona de Nis, a per vus astel preleger, car Silvan, ti astes oz festiva, teo si sonta ciunnaval gida na scienza di la ben maritada pensione. De tot cor gratulein, sin quai bi gia giavigein mo il meier. Possien sanadate contentientia accompagnatei vinavon G per G. Nus angraziaim per tot quel che ti fasa dine per nus, gauda oz in bigi de festa, allai i ben con tei. Quai gevision a ti de cor, tia famiglia, Anna, Fabio, Ayala, Nicole, Damian, Schuetes, Quater, Beadis, Loris, Lia, Nayana, Maurin, Jarina. A vos cars, Silvan Manetsch, han gevijau per vies si sont ciunavel da se resuna a canta il Johnny Hill con seu Ruf Teddy Bear 1-4.

Questa è il giavis di musica per Silvan Manetsch da Nis, che nasceu ozzavon 60-chunons. Dus restein in Surselver, tornein in Gambuste, la casa Pontreisauz, in Jubilar in Saumietz, venanzi i Cavegn, castia Festival Lauta, via decina radunda da Navontons. A per vus, hai dau duas ga posta, e la prima brev stati Carbap a Tat, sinteu Navontaval, cordiala gratulazion, giavisent tot bien, surtout bună sănătate, abers, abels moments, el mincegi, el puntreis, în bună compagnia. Buns auguris de testreis, de test 4 afons, a test ciun beadis. Alla seconda, brev, con auguris, quella vin de la casa Pontreis, no, che vos ves preu dimora, venanzi che vigna, che stati car venanzi, cordiala gratulazione a tot bien, sil ne vontava gi de nascientia, con buona sanedat, con tantientia. La demeun se la greis, il bien insolver, per daine patrlada, con cusadentas a cul personal. Alas differentes activitats in casa, prendis vos stedi part, a cu vos veis la possevla dat, giugeis bugent roccas. Il suenter masgi, antaupans vos il bè e l'ustria, ni in curcin, per fare una spassigliata, a stada compagnia. Gran plige veis delle visite della famiglia, a gudis il temps che passanteis insieme. Carvenanzi nus divigen a vus oz in bigi de festa con bellas santupadas buns discurs a moments plein plige. Cordials salits, dils concusedens, dil personal a meina casa della Pontreis a Musti. A vostra famiglia venanzi che venga già visato in Bolivia se ne vantava l'anniversario con in marsh della Società de Musica de Sedrun a Caueni con Froas Musikfest.

0: La Società de Musica Sedruna suna oggi in special per Venanzi che vigna la casa de Tampai Puntreis a Mustè a quai pil Navontaval. Adesia è nies trio complets che nos ven surinio posta a scret e da nossa vart vine von in Valencia gi de festa a qual che dues è un inagaggi zales urellas il Silvan Manec Denis sin via tirvus metta schon gleiti gleiti nosso numra joc dil mens de maic e stau curzo ente las nov cu Ida de Florina telefonau per la scadiola.
1: Io les bugien gratula del Silvan Manec per si si sont tunaval poi el nom del Patrick de tot ses colouvres de la firma Gartman divisa del Silvan. Tot bon al dien, or van tot bonne senedat, kan sapi gude feit le pensioen. Ja, se le grijnsel wen om ik stamp spai. Terneu ze wak om kamioen. El de fijn bidi, gude se familie, sinds ze ze me ze amna.
0: Nee, maar zeg maar. E se credo in efficienza, se vai un dretto all'uraglia, c'è che la Ida di Florin a dieci. Salù, che la feci sa sbunz survec en via stems scopenzionau con sa spronza pad per in ni lauter caffè da pli. Silva Manec.
2: La copina.
0: Ad Antone si vignò di a Javon Linn, nus matin nostas lingias de telefons in vert per gratulazions spontanas per nascides e nascils Jocci de Maci 0800 2020 30 nin messadi via telefonin 079 2070 07.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Allora, ven sempre gratulando al telefono in la buonasera a Giuvalta a Vendelin Cajochan. Buonasera, Vendelin.
2: Buonasera, Giorgina.
1: Nuova nez auguris.
2: L'Edvan Mustea Flavio Murach, si scuota ciun, da Visla del Tobien, buona sanità, da Biafrasede, cantavi in avon, a Tobien, Bialzalit, da Vendelin.
1: Beis vos cantau, ni cantais insieme nella Ligia Grigia?
2: Cantau, pure.
1: Cantau. Vendelin ha terminato la carriera da cantà.
2: E ben.
1: Son?
2: Sto che da ton, son, non c'è.
1: Ah, o senti che in pausa.
2: Sì.
1: Col cor viril razzin, cor misciadau?
2: Cor misciadau.
1: Cor misciadau. Lui ha letto son terminato la stagione da cant. Sì, vai giù concerto o non so come?
2: No, ma danni giù.
1: Ah, mera, allora è letto il punto finale per la sessione di canta.
2: Giavolo.
1: Vendelin, non c'è nessuno in nega il cor virilige grigia per giubilare Flavio Murer, che non svenciò non c'è la nostra ura hilarica, ne vede, venza pinau sabenz? C'è te clienza qua, Vendelin Cajochan, tutto bene, in bisogno entro mesi, grazie per il telefono.
2: Sì, anche me, Giorgina, tutto bene.
1: Tocchi in altre gaste, bene.
2: In altre gaste, bene.

0: Il cor viril Ligia Grischa cun sa Vens, a Vendelin Cajochen, Gevijan per Flavio Murer, gratulau del Pil, c'un conto c'un navel. Danton, al telefon, il telefon si della Bassa, si de Birsfelden, bella buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera ancora, buonasera a Nuste, Schopus per Nuste, io vai grado di un son, quando c'è una massa di alca disdana scienza si Nuste, ad io hai è un sicci che un conosce che sta si Nuste, Kaos pronto si attons. Qua fa piacere.
0: Io credo che se avesse un buon amico fa in una festa, in una riunione del Vic con tutti i giubilars. Che anto, che noi venze a gratulare proprio tutti da Mustè, in un tic bandunao di usa Danisa Stabere, e oriunz da Mustè. Allora, vos auguri, Aldo.
1: Allora, mes auguri vanno a ciclovenire con Mustè. Allora, poi mes auguri di Manuela Manec Dermont. Ella è la donna di mio nefs Fabian Manec. Al Fabian e la Manuela hanno una bella famiglia con le due figlie, la Giulia e la Sina. Adesso fanno dire oggi insieme in fiesta. Adesso gratulazzo della Manuela naturalmente, in sentito della scienza. Adesso ricordo il Bugen, con l'estate avevamo in permanenza per noi a Basilea. Io sai bo exact c'è un evento qua era, ella è stata con la tira famiglia qua, in tutto caso, è stato un gran piacere di stare insieme a di la sera insieme a China. A per cui, adesso è oggi gratulata della, la prossima gatta non è se lo si muste, se venire a spuntare, fino a porta, forse che ci chiede un turno. Ad oggi, adesso con la musica della RTR, da Nicole, ein bisschen Frieden in Tech Paes, con dovrebbe uns tots, con son oz e la situazione di dies mon, che ho jara se per tutto un turn, alla Paes fosera mein bien. Pia, Carcelitz Manuela, fai fias tots, stai bein, als in gleitis se vase.
0: Grazie, Fitch Aldo Manec. La Nicole è Pinada, essen in quei temps di Este, ves merau Este in a fin demma, Eurovision Song Contest.
1: Nein, das war ja Bumerau. Ich war ja von der Schweiz da sind, am Prima, am Permiz, am
0: Finale. Aldo Manec, a faccio plige, grazie per il telefono in bien su intermesia, tocca in altra ga.
1: Tocca in altra ga, stai bene.
0: Stai bene, ciao.

0: Ella Nicole, il giavis de Daldo Manetsch, per la giubilara Manuela Manetsch, del Mona Clavianiev Muste, che ne scide oz avon 47 onz.
1: RTR, las gratulazions.
0: Allora, sono l'Eda che dat e giubilars e giubilaras Ordeifer, il vic de Musté, della bella buonasera a Rona, a Herbert Fink. Buonasera, Herbert.
2: Buonasera, donna Janke. Il es gratular al mio scomparat Gabriel Vasescia da Suanin, se ci sta tantava l'anniversario, di vigir ad el tavar da mia donna, ad a me, c'è stata sangue frisch, c'è stata an avant uscem bun om per far le ongias, el fa buntat le ongias, scu hobby fa l'anche in sicca linea il pux con nurses a cioras, el è in fitch in bun comarat, a scu mazler sont in bun. Las le ongias da del an sol angal, dec stuets provar elas per saver cam bun as lien. Ados scu canzun, già vise per el di cor de vos falun i zains de la sera. Gabriel sto sanga frisch, a speranza za basanza, anche bleres già a javis semben avant tutto il boom. Am filo tre da Gabriel.
0: Herbert, esel abstrahau din mazle oreifer e cantadur i jubilar.
2: Ea, ea, ele sto ti corde vos falun, ah. Ole canto, blera ons, ea, ea. Perché il va pensò da pir in una canzone di corde vos falun. Ah,
0: in tec per la sregurdienza è quella che è una registrazione di un 2003, il Sainz della sera.
2: Ja,
0: lo scienza resuna. Herbert, grazie fech per il telefono, a pezzi auguris, ad in stupenzo intermesi.
2: E raccogliere ma te mamma, c'è fin lo tre,
0: tocca, stai bene.
2: Adia, ciao.

Il cor de vos falunc ha cantau en special per Gabriel Vasescia a Savognin, che cumplenescia il biradun de 71, telefonau e gratulau a Herbert Fink de Rona. D'Anton è in hoi in quart vargau l'inna. D'Anton venza in a gratulazione che è arrivata via telefonin. Che nus prelegginze capesce bugien quella che des gizalas ureglias e la Annelies Bulfoni Susch. Che è stati chiara Annelies, tuot il bun per teis 68 ava l'anniversari cun sandà a fortuna per oz da dunna. Gioda teis di. Ans allegrain de ni fa viva cun taiots, chiars saluts de Zernetz, Valeria cun famiglia, tot quae pa la Annelies Bulfoni a Susch, nascida otz avon, si son toc, ons nulloc cien, ven, ven, cacun, trenta, in moment pada, veis eun per ina gratulazion tot spontana, nisus esses sperts en scriver, e cun ina via telefonin 079 200 70 07.

0: Ups, lo venza ci chicken prova d'un button da telefonar, nu su din cuort, lu data la o, io se precisa, l'amproai on inaga, forse gertegi, sai bu, se vi es telefon, ah, in amenda ni, il meu, io sai neanche chica ei il telefon, ah, amproai on inaga, hai una chance vese, un dolce ci invece c'è un 30 d'anton, venza on inaga, una gratulazione che è arrivata via messaggi telefonin, per l'analisi bulfoni de sush, nus gratulains da tuo Kaur per teis 68 l'anniversari et ans allegrain sün amo bleras a bellas uras in compagnia cun fa jös. Quai ad javüjan ties collegas Carla Verena at Anna Tina ha e sus ad analis bulfoni na fitch fitch bella simpatica festa da natalizi.
1: RTL, les gratulaziuns.

0: La Sophie Hunger, le gratulazioni da RTR d'Ossa Sparenza che garteggia con donna Bernadetta con la campo wow, dem pruau a nu sudevan bol, alla di so, svai o preu, faggi da ium il telefonino, alcun lez funzioni. Buonasera Bernadetta.
1: Allo, buonasera.
0: Bernadetta de Jevus, quen in Schatena sco poesia, de Cammi Caviezel.
1: De Camilli Caviezel.
0: A noi sei da casa, Bernadetta.
1: Noi siamo in Seligiazun, Avrin.
0: Ah, in Avrin. Scia. Adossa lascia usura vus, linge verta, a cica vus gratulais, con c'è bel splaitz.
1: Da Bernadetta da Saint-Valcara sia quinada. E da Giorgia Bernadetta da Ligiazzun.
0: Benza tutti, Bernadetta. A c'è la teina alla Amalia che complenesce il nevontavo, c'è si ci conosce. C'è la teina a Lezza?
1: Amalia a Zellweger Caviezel.
0: Zellweger Caviezel, cia. Forse hai già in l'autore di Tur che conosce e la giubilare.
1: A Minusio.
0: Speranza che la tecli è a Minusio, RTR, ne ve?
1: Vai, è la sante.
0: Grandius, lo venza pinau in marsch della società de musica Greina Vrin per la giubilara.
1: Grazie a te.
0: Salù Bernadetta. In bisso a Terbazgi.
1: Grazie, sono migliore.
0: Stai bene?
1: Ciao.

0: Con la società de Greina s'inclina nies temps hilaric dils giocs de match.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Essa capescia e oz con un regal special per in giubilar ni in giubilare can survigneu. Auguris che via radio la sort quella decida in num tergenza onda la scatla voilà. Quel casce fa via di da Savognin in Engiadin a scuol direttissima e l'aua termala Gabriel Vasescia, che nasceu oz avon setontons, shalu Gevigenza in bi viadi, in bella sanudada, at insomma scientic medegada tut qualas auas termalas a scuol. Sinceras gratulazions, ad insomma gratulazions a vus tuts che ves natalizi oz gudi, bellas, simpaticas, legras, uras, saragurdai, figliai in qual viva, miei in dus, trais, tox, petta. Georgina Janchi, ei, naven. Tocca alla prossima. Ciao, ciao, adages, qui tau da vos.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì, tar RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, fin la scovrida. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Landquart vuol investire in l'avenir e va per passa 100 milions francs. E di data pli trieps da lufs, tutti in alla regulazione preventiva in effect di la Confederazione. La vischnanca da Landquart reagisce se il fermo aumenta la popolazione e delle scolars e del scolars. Fin l'on 2040 volele per qua investire 106 milioni francs in l'infrastruttura della scuola. Qua prevese la strategia per il spazio della scuola che la soprastanza comunale da Landquart ha elaborato. Trant'altre l'idea di costruire una nuova halla e di una nuova scolina tripla ad Igis, scuola in una nuova scuola primaria a Landquart. Le ton veia la soprastanza presentare la strategia alla radunanza comunale per una decisione de principi, scrive la Vischnanca. Al concern d'elettricità Repower ha terminato la lavurs da spazzare l'anteriore ovra idraulica lieta, a Grüsch. Con sera giules lavurs che han cominciato la stat passata, già è fin in capitolo dell'istoria industriale in il partenz, scrive la Repower. Della Reit era l'ovra idraulica lieta idolon 2013, duson suenta che l'ovra idraulica Taginas era venita in funzione. Us en tot ils indrits veis svanits, auta che la centrale pression bassa a mezz grüsch, che è istorica ma importante. En l'entira Svizzera in seietà in tot 77 lufs durante la devose periode de regulazione il settembre fin il gener. Uscia sai a venire frenata la ferma crescenza della popolazione de lufs, constatesce l'Uffizio federale d'ambiente in ses nov rapport. L'UBIF è stata seietà durante questa periode radont 115 animals. Il dombe de trieps de lufs che vivono cum pleine mais in territori svizzer è intant cresci de 25 sin 30. E per fini anche in bilancia della stagion de Balapè svizzera. In media han 12.330 fans visitato la stagion 2025-26 ils Gios de la Super League. E tra i biglietti d'entrata hai da un record. 3.760 biglietti de pli che l'on avant an ins vendi. Total mein 2.810.000. E per lo chiavla già den fila an ils Young Boys a tratti ils blers de spectatures e de spectatures.
0: La meteo.
1: Il sentiment di dati in per Uradis, local mein poi essere in Urizi. Il confine è di 30.700 e 2.100 metri. Le temperature sono a cui vengono fino a 16 gradi, a Ion e a scuola fino a 14 gradi e a Savagnin fino a 13 gradi.
2: Qui sono state le novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits e scoprire musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ielas treis, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per 3 milions francs survegn la via per lung del Leide Marmorera in una nova couvrida. E la Superliga di uscheblers a spettatori co ang mai la stadium passada. Sin la via del Giuglio dati in una nova couvrida, sin il traiect per lung del Leide Marmorera. Le lavurs che comenzan oggi duan essa terminadas la fin de Fenadur, come ne chiesce l'Uffizio Federal de Vias Astra. Ils costs montan a 3 milions francs. Le lavurs vengan fatjes en etappes e mincia mai trant a las 8 la saira e las 5 la damaun. Durant questas ures vengan il traffic manasur in vial. Durant il di e las fin demnes en omadus vials de la via averts. Il concern d'elettricità Repower ha terminato le lavori di spazzare l'anteriore opera idraulica Lieta a Grusch. Con radio le lavori che hanno cominciato la stadt passata, già fin in capitel della storia industriale e nel partenz, scrive la Repower. Dalla Reiter all'opera idraulica Lieta in 2013, tu son suente che l'opera idraulica Tagina serve nicht in funzione. Usen tutti gli indrizzvesi svenizi, auta che la centrale pressione bassa a mezz grusch, che è storica ma importante. Sin le maledive san in città le baras da quattro sfunzandre stalianz che rannaiazen in una tauna sottomarina, quai conferma il Ministeri dell'Exteriore a Roma. L'azione de cerchia è stata difficile, la fin demne in sfunzada de salvamento in dien mort durant l'azione. Os fa l'armada delle maledive ulteriore sfunzate per portare le barre alla surfaccia della mar. In tot 5 italiani erano morti l'anno passato con sfunzare in una profondità tra 50 metri. La ragione della disgrazia ne è ben conoscente. E per finire anche in bilancia della stagione di Balapè Svizzera, in media hanno 12.330 fans visitato la stagione 2025-26 il Gius della Super League. E tra i biglietti d'entrata hai da un record. 3.760 biglietti di pli che l'on avant hanno in svendì, total mai 2.810.000. E per lo chiave la giada in fila han ils Young Boys a tracci ils blers de spectatours e de spectatures.
0: La meteo.
2: Il sentimezdì dati in Peru Radis, local ma in poier esser in Urizi. Il confine de naive 30 milie seccien e 2 milie cent metres. Les temperatures oz a quire vegne fine 16 grads, a ione de scuol fine 14 grads e de savognin fine 13 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suento mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Jelas quatter, jeu son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per 30 milions francs surven la via per lung de Laida Marmorera in una nova couvrida e la taglia minimale sei antiquada din studi dell'Università de Songhai. Sin la via del Giuia dati in una nova couvrida sin il traiect per lung de Laida Marmorera. Le lavurs che comenza notz duan esse terminadas la fin de fenedur, comunichesce l'Uffizio Federal de Vies Astra. Ils costs montan a 30 milions francs. Le lavurs vengan fatjas en etappes, e mincia mai tranta las 8 la saira e las 5 la damaun. Durant questas uras vengan il trafic manasur in vial. Durant il die las findemnes en omadus vials de la via averts. Tenor in studie la taglia minimale della OECD, acceptata dal Svizzers e dalle Svizzeres avant 3 ans, già 4 vei. Le condizioni de Rom economica seien samidades fundamentalmein depi la votazione del Pievel e le regole per la taglia seien antiquades, ai nomen in studie dell'Università de Songhai. En stai che 140 stadis realisescien les regles, sco specia, saion quai finos sulette main 33 stadis. La taia minimale dell'OECD prevese che firmas internazionales con una svelta annuale de plique 750 milions euros stompeia almain 15% taia. Ossen l'exterior. Tratatjas russas en la region de la citat a Port Odessa, en tenor indicacions ucranaises venidas tutiadas 3 navs de vichira. Ina de las navs sai en possess chinais, a declarar el president ucranais Volodymyr Zelensky sin la plataforma X. Tot las 3 navs eren sinvia a divers ports ucranais, blessats nai a bich da atras las atatjas. Tratatjas Vienna cun drones e raketas ai da la notte passata morts e blessats in la Russia e plirs blessats in l'Ucraina. Sin les Maledives an ins Chatal as varas de 4 sfunzadas talians ch'eran naiats in una tauna sottmarina, quai conferma il Ministeri dell'Exterior a Roma. L'azione de Cerchias è stata difficile. Le fin demne erin sfunzada de salvamenti indigen mort durant l'azione. Os fa l'armada de las Maledives ulteriores sfunzadas per portar las baras a la surfaccia de la mar. En tot, 5 talians eran morts l'emne passada, cun sfunzan in profonditat radont 50 metres. La ragion de la disgrazia ne becchen conoscente.
0: La meteo.
2: En il decurs de la notte se schlien ils nivels e demaun avant mezziesi 10 soleiv. Pli tarza couvri il ciel puspe e ciel ad attinzig plievia. La temperatura maximale da maun acquirata des 12 grads e den lengiadina tranta 12 e 16 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst couvrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Als Thema interessants del Di, quist lündest du als Disch Deutsch Mädch, beim Fniesel Magazin de l'Estschinch. Langquart riva Limit de sies Kapazitäts de Schola, ossel dessen ihr fabriceda nove Infrastruktura per 106 Millions Francs.
2: 106 Millionen Franken plus minus 25% in den nächsten 10 Jahren werden wir unmöglich selber finanzieren können bei einem Finanzhaushalt von rund 46 Millionen Franken.
1: Al Präsident Kommunelens Quinte Ceci Desplaniso ist kutsche kudes nir Pajo. La Konföderation von Nova Infrastruktura, l'Uffizi Federal de Vies von der Spioz, Nova la Via, Lunch al Lei de Marmorera, nus vens als Details. Ed la Musica venia venter nus. Rafael Camartini ist al Dirigent de la Musica Concordia dat Edermannsdorf in Chantum Solothurn.
3: Quei also schon in Musica de Vic, che è ambizionata, ed els wollen schon esser de Vonen.
1: La musica di Rafael Camartini è nida Champion Svizzeri, la seconda categoria de Brass, alla Festa de Musica Federale a Vienna, de quel successo ans Quintel e la seconda mitit. E non sguardiamo in avanti sul gioco di hockey di questa sera, Svizzera contro la Germania, 3 ore ans al gioco. Al microfono è il Tobia Faller, belce taglasente per noi. La Vginenza de Langquart occupa gli ultimi anni dopo i fans de scuola, la superstanza valosa fabricare or l'infrastruttura per passa 100 milioni francs. Con quel raps designir fabriciost novs edificis, per esempio una nuova scolinia a Digis, edificis existenz designir renovos. Ozum als progetti nias presentose la pubblicità, la Natalia Weber, oggi zola Zuraglias.
4: Im Geras Schinenches Grigiunas ist la situazione aktuella c'è la popolazione piglia giù e con quei la cifra de scolares e scolars. A Langquart ist giusto l'incontrare il cas. Passa 9.000 abitants, da quels son var 1.000 i feins in l'etit de scola. Questo spiel 2012 un augment de 30% de più i feins. Il president comunale Andreas Töni vezza quel svilup scu qualcosa positiv. Opera, sie Konsequenzen.
2: Also einerseits natürlich freut es uns, dass wir eine attraktive Wohngemeinde sind, wo die Leute auch herzeuchen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sehr viele Arbeitsplätze in der Gemeinde gibt. Auf der anderen Seite hat das dann auch zur Folge, dass wir Infrastrukturen zur Verfügung stellen müssen. Und jetzt in dem Fall Schulraum.
4: C'è la terza più grande finanza del Cantun o ad una dei più si fans non è loro l'unico motivo, c'è so usa da fabricare nuove o rinnovare vecchie scuole. Col temp, es müden er ils Besöngs del Scholars e Magisters ed er ils Möts d'Instruktion.
2: Da geht es darum, dass man halt auch zukünftige Unterrichts- und Lernformen berücksichtigt, dass man beispielsweise halt Klassenzimmer öffnet. Aktuell schafft man ja mit Gruppenräumen noch. Und eine neue Tendenz zeigt auf, dass man Lernlandschaften in den Schulhäusern schaffen will. Und das bedingt einfach eine saubere Planung, ob das möglich ist.
4: Per questo è già congolo, c'è un modello di instruzione ci trova da più plazze e da do, c'è questa è circa tua tuna, c'è sostanze da classe scufinuose o località avvierte per imprendere. Un prossimo motivo per cui ci trova da più plazze è che la legge da avvent quanti fans ci può essere maximilmente in una classe e quella cifra viene ad una più piccola. Plus, tutte in orci scolarces o stemmen das Klasse esser einche più piccines.
2: Gerade am Standort Langquart, wo wir sehr viele auch Schülerinnen und Schüler haben, die wenig Deutsch können, die muss man speziell noch auch beschulen und fördern. Und für das müssen wir kleinere Klassen haben, dass wir allen Schülern gerecht werden. Und wir haben dafür aber auch schon Massnahmen ergriffen, dass wir jetzt in die Förderung von der frühen Kindheit gehen und schauen, dass Kinder, die schlechter Deutsch können, schon bevor sie in den Kindergarten können, in der deutschen Sprache gefördert werden.
4: Ich tue dieses Motiv meinen Ursatz, dass es darüber neue Schulen und so ein bisschen eine Strategie des Spazi der Schule. Per cui, es wollen USA Trenterotter fabriciere a Langquart una nuova scuola primaria, una nuova sela polivalente, che si può trovare scu sela de gimnastica, che ha plazza per stanze de scuola e che venga trovata scu aula. E dat IGIS, es vuol per esempio fabriciere sela de gimnastica e scolines. Tutto in tutto, dass il progetto costare war 106 milioni francs. Tenor il Presidente Comunale, un grande import, ci non sei possibile di realizzare senza fair debits.
2: 106 Millionen Franken plus minus 25% in den nächsten 10 Jahren werden wir unmöglich selber finanzieren können bei einem Finanzhaushalt von rund 46 Millionen Franken. Wir werden jetzt in der Finanzplanung schauen, wie wir noch Einsparungen treffen können im Finanzhaushalt. Wir schauen da, wo wir noch zusätzliche Einnahmen generieren können. Nicht schon zuerst steuern, sondern am Schluss. Und den Rest den müssen wir dann halt über Banken Geld aufnehmen und uns verschulden.
4: L'autunno di quest'anno vengono le strategie sul lavoro e presentate alla radunanza comunale e sieva quella comincia allora la fase della realizzazione concreta, con la progettazione e le proposte del credito a costruzione.
1: La Natalia Weber sur dels plans de l'Anquart de fabricerar l'infrastruttura de scola per passaci a milions francs. Nadel tua du schebger, ma erin per milions investescia l'Astra sulla via del Giulia. Loving mi su nov asfalt lunch lei de Marmorera. La Lexi Baselgia con le novità.
5: Les lavurs duein esser terminades la fin de fenedur, comunicesce l'Uffici Federal de Vies Astra. Ils costs montan a 30 milions francs. Les lavurs vengono fatjes en etapas e mincia mai trant a les 8, les 6 e les 5 la damaun. Durant questes ures vengono il traffic manasur in vial. Durant il di e les fin demnes en omadus vials de la via verts. Vinavant weisen il plazal del nov tunnel de via Trasil Gotthard, scol uffici federal de via Sastra comunicesce. Ina de las duas maschines de furà era stada blockada, de pila stad passada. O sai a quella, numnada Paulina, puspe vida la vurà, scriva l'Astra. Stad aeri era la maschine per vide grip marsch, o sai un anc 100 metters de la zona difficile de per furà.
1: Nus gens un livell internazionel, les regles per l'imposta minimela de l'OECD, che la Svizzera acceptò avent 3 ans a l'urna, nu sain più actueles, dis un studi actuel, ci des comparia oz.
5: Les condizions de Rom economica sain samidades fundamental mein, de pila votazion del Pievel, a les regles per la taia sain antiquades, ein nomen il studi de l'Universitat de Songhai. En steike cian 40 stadis realisation les regles, sco specia, sai un quai fino sulette mein 33 stadis. La taia minimale de la OECD prevese che firmes internazionales con una svieuta annuale de pli che 750 milions euros stompea almain 15% taia. Da l'incumbenza per il studi all'organizzazione Swiss American Chamber of Commerce. L'armada israeliana puspe frana una flotta per Gaza. Simmalecs che la flotta a Musalai fede stavesair, sco giuldada della marina israeliana a rapina una nav. 10 nav saien bloccadas e tale mese data las total 54 nav sai il contact rot giu, come ne chiesce l'organizzazion pro-palestinaisa Global Summit Flottei. Ils iniziants de l'acziun pretenden in attraversa segira per l'omissiun umanitara. L'Israel ha declarà, madema mains in la plataforma X, che il paese natore tolereschi a nagina violazione della blockade marittima. Sin les Maledives an ins Chetal, les bares de quattro sfunzaders talians, che erano naiats in una tauna sottomarina, quai conferma il Ministeri dell'Exterior a Roma. L'azione della cerchia è stata difficile, la fin demner in sfunzata del salvamento indigen mort durante l'azione. Os fa l'armada delle Maledives ulteriore sfunzadas per portare le sbarras alla surfaccia della mar. En tot 5 italiani erano morti l'emne passata con sfunzani in profondità tra 50 metri. La ragione della disgrazia ne è ben conoscente.
1: Nus nis del Sport Tennis, per la grigiuma Simona Walter, tes il turnier de Rabat in Maroc, già a fin.
5: Walter ta pers conta Angelina Kalinina, dell'Ucraina, con 3-6 e 4-6. Meier ai funziona per Gilles Teichmann, ca conten Gilles Ochiavel final. La Svizzera batti l'austriaca Julia Grabher, con 6-4 e 7-5. Sia proxima adversaria è l'americana Alicia Parks. Nov schlange al balapè delle donne in Svizzera vuol dare la Federazione Svizzera de Balapè. La Women's Super League diventa una società azionaria indipendente e vide quella se partecipesce nils clubs. La direzione sportiva resta della Federazione. Fine mira della nuova struttura che vala diventa l'on proxim saia, dann ist ja konsequenter mein il potenzial sportiv ed economic en interest dels clubs e dels giugadres einum.
1: E do zu dins c'è c'allora fa.
0: La meteo.
5: En il decurs della notte se schlien ils nivels e da man avant mit siesi dec sulle jiv. Plitard so couvre il ciel puspe e c'ha la dati in zig plievja. La temperatura maximale da Maun acquirata des 12 Grad e den Lengiadina trant 12 e 16 Grad. La mesemne specchia in mix da radi sulei e nivels. La jevje se lura se ven sulle jiv. I ven plimi aivel.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Successo oggi alla società, de musica Concordia del dirigente Rafael Camartin e lo guadagnò in sia categoria alla festa da musica federale di questa fin d'evna.
3: Noi abbiamo guadagnato in novembre schon il titolo campion svizzer della concorrenza della brassband svizzera. Adesso siamo alla festa federale. Noi abbiamo proprio un gran piacere. Io sono stata una flotta festa a un Galvic.
1: C'è il successo significa per il dirigente sia musica, ans quintal giusto scu prossim. E successo già vuger la nazionale svizzera da hockey, questa sera contro il Studast, il nostro comitato da hockey, annuncia live da Turice, quinta, c'è il potuot o c'è il potuot spatir dal giù da questa sera. Ir domenica è da fin la più grande festa da musica della Svizzera, la festa da musica federale a Vienna, ziava 4 dis. Tiers der er la società da musica Concordia, dat Edermansdorf in Chattum solo turn. Quello guadagnò la categoria de seconda classe da brass band al dirigente Zungrijum, Rafael Camartin de Brailin sur Selva. La Natalia Weber ha telefonato con lui e dopo voleva sapere da lei, prima di tutto, giusto, c'è il titolo del campione svizzero nella categoria di seconda classe da brass, significa per la società.
3: Per noi è un movimento per la costanza della musica. Noi abbiamo guadagnato in novembre schon il titolo del campione svizzero della concorrenza della brass band svizzera, Luzern, il KKL. Adesso siamo alla festa federale. In seconda classe, ma in più spesso ho guadagnato. I musicanti hanno un piacere, un immenso piacere di cui è la costanza che non si vuole piacere, si vuole suonare qui, qui che non si vuole, ed è una buona collegialità. Sono proprio gran piacere. Io sono stata una flotta fiesta a un Galvic.
4: Weiss vos lura aspetto c'è quei basta der choppel titel da champion svizzer, già c'è weiss l'ampe so ergia guadagnò, o d'era quei una surpresa?
3: Na, quei sono schon in musica da vitica oi ambizionada, ed els volen schon esser davon en, erbo davos diu, also quei è musicanza schi huslis, quel straneschen lu fecci a casa, allo vanni halt schon con in certa specie a quella fiasta. Che tanto è stato wieder von dir, jetzt war uns unser grand Plagier, aber nous essen nicht un Plagier, da essen sie podest, ni forse sind wir in einem prima mesadat della Rangation. Aber naturalmente, nous wollen sie schaffen, de beste auf Akkoi, quoi super.
4: Schuis lura nie feste Jokistitel?
3: Nous haben jetzt una aula sonda, allo sventer quoi era. La Proklamation des Resultats, dann ist ja mod auer tras, mit ja gerade Victor de la Kategoria. Allora, noi siamo lì di e questo è un simple gelo, veniamo saltare insieme, fate vivere insieme, in una ronda, senza l'altra, veniamo pagati dai musicanti, in l'altra. Allora, veniamo halt discussionare, ci sono stati, veniamo halt, o da quella unione, veniamo discussionare, ciò che noi siamo buoni, faccio scibbiano, ciò che noi siamo guadagnati, mi erano già in avanti, ciò che noi vogliamo fare meglio l'altra, veniamo discussionare, in te che sei da quei. Ja, ich bin ein paar Fanatiker, die wollen nicht so laut gerade, da der Feind nicht mehr. Aber ich kann sagen, dass ich nicht mehr so gut bin, dass ich nicht mehr so gut bin, wenn ich so viel Massage kann. Ja, ich habe Interesse an unserem Witz, ich sehe. Ich habe ja extra ein Wirt für uns. Also, in der Union kann ich das Remnade und gerade tot spontan. Allora, noi siamo in una decina e facciamo applausi per noi. Per me, come dirigente, questo è proprio cordiale, che fa sempre un piacere. sco in incun l'autre in una grande famiglia.
1: Dice Raphael Camartin de Braille in Surselva, ci des el dirigente della Società de Musica Concordia de Edermansdorf in Centum Solothurn, ci ho guadagnò alla Festa de Musica Federale e la categoria de seconda classe de Brass Band. E della più grande concorrenza di musica in Svizzera, in Zosa del più grande turnier da hockey. Il campionato mondiale Turici di Fribourg deve essere una grande festa, ent ed eventual stadions. Per la Svizzera il turnier cominciò bene, fig bene, con due vittorie, il primo due giorni, contro le Stati Uniti e la Lettonia. Questa sera, venne per solo oggi, giovane Svizzera, il terzo giorno, contro la Germania. Per noi, live in la Swiss Life Arena is l'Andreas Vialand. Andi, il gioco di questa sera contro il Studarsz, qual sarà per Gers de più come un gioco?
6: Io insaccio in derby dentro due vicini, io regio ad un po' in rivalità dentro la Tierra Tudescia. La Svizzera, la Tierra Tudescia, sugli 11 lezioni fa di greve la Svizzera, e di un'estate in teghe di un avversario del Gersur, al Davos, 3-4-11, ed intorno mi dà un teghe di canzone al Svizzera. Surpreso il diktat Svizzera, Gudignau, al Duels, al Davos, Duels con la Tierra Tudescia. Ed intorno è di una giux con grande tensione, fet streit propi in rivalità dentro dus vigins in una rivalità lesio di ad in duke che verma in biabia io specie ves questa serie e forse per biars al duke de quella fase de gruppe della Svizzera Svizzera Tierra Tudescia.
1: Tu sei ad Altstetten, in la Swiss Life Arena, in cui il match viene giù. C'è atmosfera e slot, circa 3 ore, anzi, il gioco comincia.
6: I rede proprio una stupenda atmosfera. Io sono giusto al stadio, non va in altro giugno al momento. Finlandia incontra gli Stati Uniti, che pare che i finlandesi datano in lava ciao, in una duscia freida degli americani, meinen con Giunadin. La Halle è tonsco pleine già osa, e questa sera della lovera mein vendita a otto, che si il Davos Plaz, io ho discorso con via fans e fans Ramonska in regolare, ma in che erano quasi tutti i giugni della Svizzera prima con i giugni di questa sera, perché hanno sempre un buon sorvegno tickets per il giugno Svizzera Tierra Tudescia. Quei giugni non avessero si vendere bia da più tickets di quello che stava a disposizione. In giugno veramente quasi tutti i fans di hockey vogliono in marati in Svezia, o se bia io in son ore avanti e avanti l'arena aspettano proprio vesti in quei giù di questa sera. I regia in una stupenda atmosfera che hai detto che croda ene quasi tutti can en in trico in dress da hockey, la grande parte che pesce in dress svizzer. Io vorrei in una fiesta, in una famiglia di hockey che sarà d'una che ho ad Altstetten turisco, che non svegliano è a Fribourg, in altre nazioni sono proprio la Svizzera e che ho da casa al hockey questa sera. Io sei garantito dato in grande spettacolo con la Tierra Tudescia.
1: E questo è il tenore dei fans. Sono gli svizzeri per schwarz che guadagnano questa sera als prossimi 3 punti.
6: Questo è proprio. Io ho discorso con un 5 fans e sono per schwarz, ossia del Thames e Madirs. Da Gudignac e Diuga è chiaro. Klara mein, Svizzera dann Tokanose da dus Dukes, Gudignau quest dus Dukes, as Tudes, paren da desser in teke de la crise an spiart domis dus duels, as is de mondo sven Svizzers, ni ginke vada quei noki de ti orts in Duke, relativ streit, tosen de din meini la Svizzera Gudogna, quei Duke gozen contra la Tierra Tudes, che kun zum poco chissà ne da che a case, a vonals agents fans, perché la culista de fans, quella in Sascedi, in quella Swiss Life Arena, a von quel circa 10 mili fans, propi magnifica. A che in Zauda vera mai mo la Svizzera a ie e la rola da favorit. A tutina Science Congref che hai da batter al Sudes, perché che hai vera mai in Duke, no che va per in ticket da pli a di lui in Duke in pau da prestige den Ton Skodic. Weiter noch Pupi, weiter noch qualche las equipes al Mursau und Tocanos, du esser la Svizzera Gudignac e duel.
1: L'Andreas Vialant, live dalla Swiss Life Arena, in cui comincia a venire per solo oggi il terzo gioco della Nazionale Svizzera di Hockey al campionato mondiale contro la Germania.
7: Mm.
1: Vus weis u di al magazin de las Cinch, al prüm di de l'Evna Nova, quist lündesdi als desdeutsch mech, Priska Bundi es responsable pel contenia, l'Alexi Basel gio mis insemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, ziava la mezza venque in avent sportiv, trent roter udins, scuccio que tu natal studasts, ans al gio da hockey da quista saira, Svizzera contra la Germania. Sper estere stais an der vi, e gio in avent una pacifica saira.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: grande gare.
1: In der Seire divertible Giavüschi, wusste gleich als Ondas Rumänisches als das Sis. Nun essen es Giatlas Novitäts del Sport.
2: RTR Sport.
1: Tal Balapé vol Goli Heinz Lindner, tal FC Turic. L'Austriac è già sottoscritto in contratto da 2 anni. Turic è sia 5ª stazione in Svizzera, ans der tals Grasshoppers, der Basilea, der Sion e l'ultim tals Young Boys. Talirkultöf, so Johann Zarco, feria al Gran Premi della Catalogna, più ferm cu spato. Al francese, so feria ferm wie der Schnur als Nächster. Scuccia sia Team, scriva, egel al Pilot de 35 ans, scherpo sul Parcours da Montmelo. Duas liams crujos ed era in cel meniscus. Zarco dera crudo al commenzament della corsa. Tennis, per la grigiuma Simona Walter, tes il turnier da Rabat in Marocco a fin, e l'ho perso contro Angelina Kalinina dall'Ucraina in 2 sets, con 3-6 e 4-6. Melder esquia a Gilles Teichmann, e l'ho battia l'austriaca Julia Graber in 2 sets, con 6-4 e 7-5. E ti l'ho cevel final giovla contro l'americana Alicia Parks. Ed è una novità dal volley. Il campione svizzero Amris Wil desiste di partecipare alla qualificazione per la Champions League. La ragione sono le pretese tecniche ed infrastrutturali della Federazione Europea. Quello scrive il club in una comunicazione, quelle premesse o quelle pretese tecniche non sa il club boom da accomplire.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. Autras regiuns han da combatter cu la depopulaziun, l'antquart cu l'augmenta la populaziun ad il diember da scolaras a scolars. Toc il 2040 vol la vischnaunca per qua investe 106 milions francs l'infrastructura da scola. Dentro auter vol la suprastonza comunale construi in una nova halla ad in una nova scoletta ad Igis, sco è in una nova scola primara a l'antquart. A decider de principi ven la radunanza comunale a questa ton. Quelca crescia è il grigiuna il diember d'abitazione secundaris, malgrat tutte le stentes da riducei quelles. Tenor la Südostschweiz han 82 de 129 grigiunas in diember d'abitazione secundaris che sur la limite l'ubede de 20%. Il pi al diember alla vischnaunca da sursaisa mondeun cun 81%, il pi bas ronchellen cun 8%. Bunamein la mesedat da tot las abitaziuns chidat el grischun ein abitaziun secundaras. Ejon Vargau alla Fundaziun Stavros Niarchos susteniu varga 100 projekts el sectors da cultura, scientia a fatg socials. La fondazione esiste da Pilion Duameli, da vos quella stat la famiglia greca Niarchos capitesce e l'Engiadina a possedere leu plers hotels a territoris da Schis. Il cantone è rappresentato il cusail da fondazione. E l'antera Svizzera ha incitato 77 luvs durante la davosa periode da regolazione il settembre toc il genè. L'ubei fossin staicien a quendisch. Tenor gli uffizi federali d'ambiente e il carciamento della popolazione dell'Ufs News Franaus, il diember de Trieps dell'Ufs, che avevano compleanno mai in Svizzera, ed Anton Carcius de Vanciacion, sin 30. Donda mia vart, e oggi vi gelina biala sera.
2: La Sara Sencia Culcia nel Rumensch, Zio la Sis, al 14 giugno legge al Grigium un nuovo Parlamento di una nuova reggenza. Per 5 sets della reggenza, dopo 9 candidati, da venda qui stevna presentenz mince di un. Oggi è qui Nora Sarazcazin da Puntragigna, ad ella imprendenza cognoscere giusto per minuti, e noi guardiamo in queste mezz'ora in avanti sul profilo di questa sera, in oggi Claudio Cadonau da Turic, e oggi giusto da Andrea Svialant, Eldera Fini. Ha 21 anni, profi da hockey ed è oggi chef de sport dels Rapperswil Jona Lakers. Per essere stati andati via, è su molto bia faler, già vuoi una divertaglia mezz'ora in nostra compagnia.
0: Da luz per luz.

0: Vus ta gleis il programm della Sair in Rumänsch, in Schars un mais um las elecziuns grischumes. Occupos vegnen er als Cinsets della Regenza, pa la Regenza candidescia er, Nora Saraz-Cazzin. Ella candidescia pel Partia Vert Liberel. C'è ci dessi a motivazium das mettere a disposizium e c'è ci fussi a plancha la gnis eletta udins della Gianna Maria Cantieni.
1: Nora Saraz-Cazzin è deputata di Cunzai Grant. Ella ha 44 anni, è giurista, maridata, ha 3 infants, viva a Pontresigna, nonché ella è presidente comunale. Tier elezioni a Grischun fa sia partita la Verd Liberale circa 7% delle voci. Per in piazza la Regenza dovrassi matematicamente circa 20% delle voci. I vomi d'antante vicia me pi far quinti.
2: Okay. Cece desio era fiche decisivi in nostro centum per le elezioni della regenza e la persona. Se desco le competenze e se desco che cun ci vuol proprio si ingaggiare in un tel modo politicamente e che lo assumeia.
1: Adela è persuadita che è importante che risiti cantun e rappresentò in la regenza. Da sa setza Ginora Saraz-Cazzin che la patraci fece liberal mo er social, a scia che la sa posizionas in zanauas un po' saniestra di center. Che la rinforzas per quella saniestra in la regenza se cindentant bicia gisci general, i dependi dalla tematica.
2: C'è che vuole per esempio per le imposte o per ridurre le regolazioni per l'economia. Lo so è clare della VAR dei borghesi, cioè della dritta. E c'è che vuole però per sostenere proprio la popolazione o noi come membri della nostra popolazione ci siamo più deboli. Lo è la più responsabilità probabilmente in città del Stato, del membro pubblico, scu il partito di dritta, cioè lo rinforzare ciò in le sinistre, scu era probabilmente la tematica dell'ecologia.
1: Con qualche Jon Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di tanti uffici, vien i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tier quel sodan er la scolas. La finamira della Regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada a conforma ais basins dell'educazione a perscrutazione. Shanora Saraz-Cazzin fus consigliera governativa, montas quai per ella concret, chis vaginadis stuessen ver la possibla dat da sviluppar las scolas is miez a las metodas d'instruzion tenor lur basins. La detti tenor sia impression actualmente an minia bleras perscriptions di canton.
2: FDS, per esempio, era un grande vantaggio il modello di basis della stufa basela, in cui ci potessero scolare i fans della prima scolina fino alla seconda primaria, per esempio, che lo permettesse piccoli comuni, piccoli frazioni di comuni, di scolare i più piccoli fans, forse un po' più lungi, i leggen comuni.
1: In ulteriore sfida è che i giovanili spendungen le svisnancas a Vals Grischungas per vedere in studi nella lavur. Che i giovani vanno da vent, vizzano ora Saraz-Cazzin, becce mesco di giavantaggi.
2: E dice, mince persone giovane ci discute con me su di quello, dice, va da vent, ma torna. E là vengono le lavori da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci hanno le opportunità professionali e il spazio di vita.
1: Quai segi la grande sfida. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni, il tenor Nora Saraz-Cazzin, il sviluppo demografico.
2: Noi ci sono proprio con tutte quelle misure, buona scuola, spazi di vita, riabler no, cioè le regioni decentrali, specialmente, possono sviluppare in avanti e possono crescere la popolazione.
0: La Gianna Maria Cantieni surda Nora Saraz-Cazzin ci candidescia pels Vert Liberels per la Regenza Grischuma e l'et vegna als 14 giun l'emissium 50-50. Qual ois una collaborazione con Somedia, tuos ci candidescian em sonia 25 minuts temp da quinter ce ci fussen lur intenziums co member della Regenza ce ci al sum e ce ci tils motivescia e dal cumezzament en tuos rispus les gli stesses deis domandas. Ed er quellas taglens quistevna e levna ci vegn ad una zeva la seis. Che cos sono le risposte di Nora Saraz-Cazzin sulle domande di André Franciscus?
3: Il Grischun ha sbassato il PD imposto sul 92% in 4 ans. È quello più alto o più basso?
2: Più basso.
3: C'è da una mildra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Tutto chiaro differenti.
3: Il Grigion cresce più plan con altri centuni svizzers. È qua un problema o va qua bene riuscire?
2: Quasi un problema.
3: Bujar con saides, sì o no?
2: Sì.
3: In Grigion dà una mancanza di spazi da abitare, da spazi prima di schnare da una nuova legge, ci lascia sciogliere questo problema. Basta quella o dovrà da più misure?
2: I trovo da più misure.
3: Scobbetto il traffico pubblico, va in una decennia nomina il tag da mezz'ora in 4 ronde. Amo di una già visto la realtà da per tutto?
2: Probabilmente non c'è già visto, ma su una buona via.
3: In Grigion da è un dei ospedali, ci sono eramo il centro da Sandai Clinics, ci arriva su 15, e qua per una popolazione di 207.000 persone, questo Fitch Blair, as stesse serar ospedali per ridurre il costo, sì o no?
2: Serar no.
3: Per la regolazione del luf, ha il centun c'è un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
2: Cinquenta.
3: Il contratto bilaterale trais tenor quai ci sa fin oz pel Grigion. Es quai una buona roba e un drist?
2: Es bilaterale una buona roba.
3: Iniziativa de 10 milions di gela sci o na?
2: Na.
0: La candidata del Svert Liberales per la regenza Grigiuma, Nora Saraz-Cazzin, l'intera missione con ella si può guardare su rtr.ch. Dopo oggi presentiamo mincedì un candidato per la regenza Grigiuma, da me è l'andervi Marcus Caduff.

0: Pacific, Tresaira, col programma rumänsch. Claudio Cadonau ha giovò per 20 anni hockey sul più alto livello. 30 oltre per ZSC Lions, als SL Tigers, l'EHC Vienna e l'EV Zug. In sua carriera, Olzeri Geis podia festeggiare 3 titoli del campione svizzer.
1: Insieme che aveva era proprio dina da una gara Spengler Cup. Io ho detto, io faccio tutto quello che ho level, faccio tutto quello che ho... che è realistico, credo, in Svizzera per me, ma in Spengler Cup adesso è proprio bugiando in gara. Quello sul letto che ho detto, quello fosse stato cool. Ma io sono cresciuto sì, giuturice, sempre Arno del Corto, forse voglio bugiare me, il giocatore si è scaduto, lui, si può sì.
0: A 21 anni ho smesso la carriera ed ora sei il chef del sport del Rapperswil Jona Lakers.
1: Io mai faccio il bewerben per il posto di sportchef, io mai faccio. Io faccio il schifo in preuvezza con una gava e vengo ons, ma proprio faccio in bewerbung scrive, motivazione in CV, e sono creato il sulet di tutto quel ganzo non ciao che faccio quella scia. Tutti hanno telefonato e hanno detto, hey, io ho già sbagliato, ho scritto un'email e-mail, io sono stato il sulet che faccio il schifo in preuvezza in scuola.
0: Da sia vita e da sia passione per hockey, Quintel e il profil de Dots, ter Andreas Vieland, giusto in un per minuto, da vende la 6 e mezzo. Che cosa già tuat da mia parte per Dots, da quist lundersdì als des Dots mich, al microfono di già di al Tobia Faler, in avventi una pacifica saira, buon divertimento e ste bene.

0: RTL Il profil.
1: Al glatsch quei ei siu element, el ha dau hockey sil pi alt livel, quei sco defensur, dentr'autere pels ZSC Lions, pels SCL Tigers, pei EHC Bienen e pei EV Zug, la pi alta liga svizzera. En tot quels ons, venius traisga campion svizzer, adesso enta la carriera staus fidaivels al hockey. De pi nons, el chef de sport, tiels Rapperswil Jona Lakers. Adesso la mai dau hockey el grigiun, segi quei pel HCD per queren e per a rosa, a el in a streccia relazion cul grigiun, meir dec cun vuorts en surselva. In cordial benvegni, caras auditures e caras auditurs, a quei profil cun Claudio Cadonau, miu nom Andreas Vialan. Cordial benvegni, e vus, Claudio Cadonau.
2: Grazie, Fitch.
1: Noi siamo qui, in Zaci Credio Shondi, in via seconda da casa, che è la loggia dei Rapperswil Jona Lakers. Hai ci detto qui, la vostra seconda stiva?
2: Già, a me si chiama, è tutto in piazza che sono un sevens grad durante la sessione. A me, con Minci Giuc, che non svegli che ho. Già, sono si chiama, forse di due splits non in loggia, ci intecca, ci c'è sul line-up, se non svegli quals che sam buda, che ascem buda, per intecca in lage besprechi che ho, col sponsors che ho. Canna di ne plegesce, sai di due tre splits.
1: In svese intecca in meier plats, forse per Layout che paga in te, da pli in svese in a bar, da lavart, in seine biala surveste, giù sil glatsch, che po bu mincinen, also proprio è per sponsors, Layout, VIP.
2: Già, qua è proprio il VIP-bereich definitiv, qua è ad mensch go, la loge che ho, che sa del 100er club a quel nom, qua è ad mensch il big run sponsor, tot sen zemmen, tot qua Layout in zemmen, qua è 271 personas, qua è ad mensch il big run sponsor, che nos vein.
1: A ciò che ci credo sono di, als Rapperswil Jona Lakers in piuttosto in pin club la Liga Nazionale A, in club cioè di famiglia, fit, familiar?
2: Già, assolutamente. Io credo che noi siamo anche un po' di milioni, con Langnau, con Clote, forse un po' Ambri, noi siamo forse un po' in gap e con Ajua, ma già noi siamo definitivamente in Spipin, che sono meno sul Raps.
1: Ok, sono venuti a uno stadio, io ho visto l'altra parte, vieni l'Uvrau, vini renovau parles garderobas, also ozei marchi pauk quelque protocol sport denke ich vini rasai weil aber vini dentro quella sesion proprio l'uvrau wieder stadion
2: ja definitiv ich credo che mein dus projekt che nos vein in e os quella garderobe che ti also so grande che hat mein il giocador set che gi den kun also proprio in projekt nos vein tek il motto miteinander füreinander gestatte sin nostra homepage che si proprio miteinander cools giocadores füreinander Bills Lakers e nico durante le vacanze dann di da con che ho descrepao causa dosa de spero che tongelus tocca nuo che apus bene per plazzen le de sezer giù
1: wenn bi fach in paul lavuch cumina al chef de sport Claudio Cadonau e c'è Pauen in a pala.
2: Definitiv, io sono stato scavo in G, ad me è massimo del bureau, e niente spero di del marketing, comunicazione, ticketing, quals an ad me tutte di dau con che proprio. Mincin che di dau con fai leisten, irgendsi c'è.
1: Vus ves dau hockey ter numerus clubs in Svizzera. Da qua vini in saluto an Tom Pitart, mai dau culs Lakers, a tutina, con fec a cor, ai quei club osa sventer, che sesse in on, chef de sport.
2: Quei ne buona greve domanda, also di me un esi è in chop, e se ti das, se ti es giugadur è in chop, je, aber se ti vasse nu lu è full herzblut è leuno che ti es. E quei exacto tina che otter mei, io credo, io vai giù in a buona, in prima sesión, e fitch lehrich tot, io credo leu sono una dina vid un prender minci gi, caus che sai fa autor ni meglio, aber no, non è il primo giro, lascia stigo di niente. E qui credo che fa o me, che faccio me, la mia intera vita che conosco, e qui è il buon altro che è il Lakers.
1: Da buona mai due decenni, buona mai 20 anni, hockey sul più alto livello, e davon in on faccio quella midada, davanti al chef del sport, e qui uccions, da fa quella midada, da sil glatsch, da vosel glatsch, da vosla banda.
2: Mince ton vai piccions cauters gis, io credo il pigreve proprio de Caesar, vis sulla media tribuna che ho merlos che ho grad sperta e vis in cella vart, quei proprio grev de Caesar si leo senza se ve faci c'è. Von vai propi giocci, ni geni vons vai u gesci subedi, si cei, si e irgen, si cei che è forse unfair, lo sas, dein stock schlag, ni fa in cross check, ni fa irgen, si cei, un conter, ed osso sondu si leo, se se levon il computer, sa neng si tai una bottiglia, ni si cei, c'è quei credi il pi grev, ni le pi grande herausfordere che vai al moment, ni che vai giù on.
1: Date un quels moments, gin ges, wow! Os massel più bien sil glaggia, c'è pas al pöc, ni figies in check, ni gidas l'equipa.
2: Definitiv, durante la regular season era quei atnamen, lui eri sco ok atnamen, de seser si leo. Io vai giù in moment, se ricordo un bein, quei era a zug, il prim giug dils play-ins, le vai giù in intervista, grad giù spel glaggia. Ed lu, son due usò leo, son staus sil beun, ed vai dau quelle interviste, vai tutten in vius fans, son staus giù spel glaggia. Ed leo era il primo gà che vai proprio dice, hey, io sono io una voce, il trainer bureau, vai dice, Johan Lundskog, schettiaso sin usresti, lui, io sono sem chaos. Quer il primo gà che vai proprio giù il sentiment, osso stu da, quei osso meu temps, cioè che io sono dine staus ferms, che vai credi, e dine dau meu miglior hockey.
1: Pia, se vuoi, a scicchion, c'è un'inagata da fa quella midata, da terminare la carriera di quel capitolo e fin, o se sono di avere mai un aiuto dal glaccio?
2: Da bien quei, se men e scisco e, io credo, di in me un sondo super lat, super happy che vai su nio quella chance che ho. Se aves bus su nio, lu vesso alti si gir, so ne un proud da vina volna un se nuo, io son se un, vai nuo che fa mal, ni buffic mal, dice sia, et, dei, credo men, Zekus, ja, 34, 35 ons, Zekus sagt, hey, tons ons, vai u wuppli. Plan zu stoß, forse mir an Touren, ich meins, der Clan Touren in der Gatschecki, des forse. Et lu, ei si, c'era quei, forse Favrek, il Janik Steinmann, che aveva quei choppe wonke mei, eus Lugano. Et so inter vai eu keu, il Mark Eichmann, il Geschäftsführer del Tieren Nachwuchsorganisation, kein in bien Kolleg de mei, et lu, vai du mandau el, hey, e quei job schon ne venni se vesse eu uns non sia ad lo alge che der mette sich lo ein primen gastunden da je co fans und zum de er sa bo wenn mai facil bewerben prin platz den sportchef weil er mai fach ja weil lo fach es isch gewen preu et zu kuine gaven und wenn uns weil proppi fach in bewerbi geschriben motivation in cv et zum kretsch aus il sulet de tot quals ganz non sia ka fach quei schia tot chels an telefonau dann je che Io ho fatto bugenei, ho scritto in e-mail, e io sono stato sul letto faccia e ho scritto in scuola.
1: E se fai l'impressione alla direzione
2: Forse sono.
1: Quindi, tutto niente. Nins da venire in hockey, in viva, ma per quindi quasi in tunnel, adesso viene messo in niente mondo, nella vita professionale, in niente capitolo.
2: Io credo che la più grande differenza è proprio il movimento che vai giù e va. Wenn uns, weil ich so will, die Wins des Och, Quarter Gaules Och, wenn sie falsch joggen, wenn wir Gaules Och, fast quelle, wie fast quelle, fast quelle, fast quelle, lu meinst du glatsch, in Ure Pitard, so ein glatsch, was auch noch ein Velo, lu meines Merenda, lu as lieber. Der Schier hat mein, die Wenn uns, er ist tot durchtaktet, quei ei aus schon wo plischi, also ja, weil propi mit einem Prim G, weil ich so nie im Computer, lu, ich genommen, Viel Spaß. Und ich war proprio zu checken, weil ich im Primo Gast sehe, so wie mein, und ich sage, nun, c'è vossa. Klar, weil ich auch gehe, also mein CEO, il Markus Büttler, und il Mark Eichmann, che parte il Büro con me, e anche ich sage, mir, se ti trovo se gehe. Neu, nus essen keu per te, aber nus lehne, che ti hastes fa, die sachnes experiences, ni anflat, die achne wie, de scotti lesses fai.
1: Pia, wie us bes ein paar e laue Freude, denn dann, wo es det jene ganze nur in Intervista, hast ja esser Chef der Sport zu entrin taler Karriere, wo ein Privilegi, kun so net drin Club, gada de la Pia Otaligia.
2: Ja, 10%. Ich glaube, ich sei bo ganz Mitbewerber ski wa ju, aber er alti Bärs, quei Job dat in mei 14 ga, quei ein riese Privileg, exakt sko E essere giocatore di hockey professionale, quei esatto mi dempri fileg, o se io lavoro in tempo più urso, quei che vai faccio con da, con giocatore, avrei super spannende ed interessante minci.
1: ad in job, insaschi schon die pretensius, da l'autre me un job con una enorme responsabilitat. Vos esses responsables je pel sector, el ciao strategic de quella part sportiva, responsables pe engagement de jugadors, la vendita de jugadors, vos es de recrutar talents, alla finale responsables de mettre insieme in equipa che funzionesse in equipa che lo il successo sil glas.
2: Ja, quere ci che vai lanciata, vai schon da entrenega, giù mi sia già da dormire, se ti meri in quals contracts, per cons raps che va, il entire bücce, also, già da entren, tra è schon un portant ce che ho deciso, lo se che ho gnicchio fatto il buon sai, ja, c'è schon a scia. Da c'è me un schon, se ci hai, io vai, credi una grande esperienza, vai di una gente, vai in Segadosca, i plains con esperienze buone, schlette, io vai godignau, io vai spers, io sono stato in una liga quali con Biel, sono stato in una liga quali con B-Meister, di Sottensi, l'antir circus, un conosco, fece bene. Jetzt hat Leute in Bien Sentiment gesagt, hey, hat der Mensch gesagt, check in eine Kippe drauf, der weh ist Success.
1: Also, der nächste Jogan, sie hier in

0: agent. Ed leu esi propi, gie, ti adona ti quei, es l'esbolo del Shastani, forse in autore si escol Tyler Moy, gie leu stos, lo alta ein tic de plica, quec ti lesses forse, perché c'è qual zu un autore, ed ei propi angebot und nachfrage, ti mincin.
1: Trova pia in bien meu, in tic sco in specialista, se girada se per gudinia, forse in client ni l'autore.
0: Gie esi gir, c'è che nus vein da a mince giugadur, che venien cheu, ei nus vein da dels in rolla, in rolle beppi gronde che quei chian a Turic, ni a Bern, ni a Lugano, in che a Turic dat leo forse ci son Swiss League, ni a Znua è la quarta lingua, e forse di nus, e forse è la terza. Forse svenza bo da mit dem Danese, aber nu sven da del in migliore rolle, e forse già in 2, 3, 4 rons, val forse pus bene ven, e lo stuenza pus bene curin, nief che fa quella via. Aber quei at men quei che nu sven da ad in giugadur, autor che mai Danese.
1: Dio sa mettere von quei forza la biala la vur de engaja giugadurs. Vero mein de se porgere del quei plaz e l'equipa, qui venno su de schede del contract, l'altra varta la medaglia. Magari se forse da spidi in giugadur ni di nu sven bupli salvata e bupli duvra, tos io sin fir in curin alter club. Je sa mettere von jetzt vein chef de sport forza buschi bugenden tonai part of the game.
0: È definitiv part of the game. Ebbe sti discorso se grata quel tema, sai bosch team manager il Julius Honka, che nos vein giu exact quel cas e la sotto scritti in contract per 2 sons. Vei sat na menja un giu in contract per l'autron, also vein che 6 vein che 7. On at na men le davose sesion bo, je da forse la mesa dat des giux mai. Es vos 15 giux forse er überzählig. Je, a se men bo funktionau, es is conus, vein at na men ter ciao ki mondi, il trainer scherm bo propi contents con el. Je lu stos ses ren semmen zu go am flying Jane.
1: Es dreits blights ni.
0: Je, also leu son die staus querlen prima ga, che vai giux in discurs. Er bo cool, also allo schon nomen da ist das gut bei now du weißt ich je ei bo leger aber leu weil ja scho in tickel il motto che les las rischisco tot il sportchef che va veu drum in carriera weil ju bunze schlatz de quals gern se men ok at leu les hat men scho as rischisco je was ju bugen kin sportchef er kumei avert se men die grado che ti manages
1: che va proprio per je
0: quei nuot personal in zum bo quei super typ spellglatsch aber de va per la causa sil glatsch la musau es nus bo stai contents
1: als quetsch a enorms dine di per di
0: jetzt es ja jetzt ist definitiv es ja quei si checke do wetzins bo con quetsch ke den turn per kont ki va ja mai dine je che je lo ci di ti tas de mai 10 minuti et lu was il glatsch lu as fast bus per 30 secondi se cello vengia no bus per aber che la television e che o se ti das un turno fa in fel pass lu sto io di amici in je per check ti sas buda in pass de chelsea sul fest minci gazette che scrive e se mai minci fan che ci si che quei è schon
1: e per squiz quei a novia se del del culisse de fans ni san esser fit direct
0: je quei è scofons quasi gina ti grado che ki manager je bien ni bo aber e va spert quel specie budget
1: spert sai ai cul job sco chef de sport semionsco cul job de trainer se tot funziona lui tot bien d'anton in saluesser spert na ven also cun in paiens prati na dina os in via bo
0: es sie gesso se bo e io credo il Janik Steinmann che ve vil job von che sognius quel erkeu crech seasons il Martin Steinecker bia quella schon sotto scritto mei il 2014 also quella schon è un bepigic de bern sas mai con gicchi va. Aber ich rede il Sven Leuenberger, ein Turitscher, ist schon dabei, Varga Diejons, also at meine ist schon im Job, kei ane ein Kurio mei, der fa propi langfristig, per quei kei die Droves in Zertems, der begi ja sitzi kei. Der fa il umsetzen, mie Idee, mie Philosophie, kei avai.
1: A trovi tutine forse, da l'autre mei unabri in Plan B, ni figes nian qui taus, ni patraiz, so da quei.
0: No, io vai in plan B, se ti domani so se gra me, lui vai in plan B, no? Il mondo è negato a, forse.
1: Al momento che io ebbo fa qui tau, se ne sarà per sviliona Lakers in sé un club, ha musa una stupenda sessione, su entro 2 zones piuttosto turbulenze, quando giù gli è pus per il play-offs quasi quasi. Eliminau els quartfinals Fribourg-Gottero, che gia la finale davantaus campion svizzer, quei mo senza se, che fu stau pusseivel.

0: Schi sans bugie. E pins details, schi mer sur qual sa giux a Friburg at men godignau quella serie in contra nus. Also ani bon gulau quella serie de nus e propi pins details fin final fa quei ol la differenza. E per quei ani godignau io credo an facin in riese step at men su entra nostra serie e su entra un gang contra te vau che vai proprio sto gi hey chapeau. Vesso bus picciau de Friburg e vesso ciao che te vau godogna. Aber, na,
1: Sin svezza quel smalez, quel cudezza son, da inegata gudinia quei bucal, quella trofea che ho pels Lakers, e quei realistic, trascia in club, e un inegata è bol gran club, compriausa con Berna, con ZSC Lions, con Fribourg, con Lugano.
0: Leo es nus neng de tierbo, also leo es nus lunge ne ven, sin mir mai sils denes, es nus lunge ne ven de quels clubs, also stonze proprio esser.
1: Aber fossi possible, da gudinia in quel club?
0: Possible è tot. Io credo che ti... Io sto a dire che, egal che avrai dato, ti incevi quella sessione, per quello che ti lessi, schaffi da so mögliche. Ti incevi buona da, e dici, bien lo, la Liga quali, quei schon bien. No, ti lessi tutti in godinè, chi è realistisch niveau, quei in altri due mondi. Io credo che, se tu in una massa causa, se tu sei andrei, Glitch, bla bla bla, lo trovi schon in una certa qualità, trovi in un'equipe. Io credo che non si venga giù quella, che non si venga giù quella in halbfinale. Also, se non fosse niente in avon, avessi stato un contro te vau, io credo che non si venga giù quella qualità dell'equipe su sei giux, le proprie fai luce fordere in te vau. Aber, klar, qui è noi, la più alta fine mira che ti ha asco è di godinieni, di simens, ni migliors, minci gi, fa. Eben gerade aus der Stadt, da fahre pinches Kausses kann spronz in Output zu gut rund la Saison.
1: Das Sentiment, ko joi da vini Kampion Schweizer, ko lan kuni schiess, also da koi diskurin, jesch center in Tech Musica, tir wies am prim javisch da Musica, Rose Tattoo da Dropkick Murphys, in tog da Folk Punk, dina Band irlandese, amerikana, und in sasche kai ja schon din tog important, bo, mo in vossa Karriere, mo bo in Apples Lakers.
0: De, quella va di nascere il Giugadurs Vignanen, Rose Tattoo, Rosenstadt, Rapperswil, Leo Vigni. Io vai schon giù quella canzone, halt, città di meglio a Biel, Dropkick Murphys ha un'altra canzone, The Boys Are Back. Silentir Monne, The Boys Are Back, è una canzone che l'hai avon in giù, l'hai in sia quella zu cui ga in garderoba, avon che in svao si glacci. Rose Tattoo è halt in una somigliante canzone. Dropkick Murphys vai u veu che von dus tre sons forse d'opener Valumnezia et jetzt ko a quella canzun facil begleiten mei durant dos sons.

0: Vustet leis el profil cui Andriuch Hockeyana dots chef de sport dels Rapperswil-Jona Lakers Claudio Cadonau, carciu sia turic, tutina discuris perfect Ramonsch, la rijun, la moma, e de Wurz en sur selva, da pi probabile dina discuriu Ramonsch a casa.
1: Ja, qua es, ja. Also nus discurina una dina Ramonsch a casa, e ad menia dina Schabab era den Turn, lu eri tudest, schi ema moma dieu, lu esi Romonce, quei en ossa schi, adeo donat meine, cum mesu fons ossa discuru mai Romonce. E schon cool, credo si ceca, gi dau mei den prender autres lungaits, franzos, italian, spagnol, egal ceca ei, credo quei gi da schin servin, cun in autre lungaits, senza cin sto prender el.
0: Pi vus leis trais a fons a casa, cun lez discuris en qua casa era monts.
1: Ja.
0: A hockey ani gian cia da da, ina trais, ina tschunons.
1: Le pipinci am bo, lez a aina gassur nieu keu, sin usrüsti, che se fa bo malsch, le eca cun quel schlüfris il glatsch. Il buob, lez dat hockey, lez a propi plegé. A grad at mein facil verpassen tic mia carriera e os grad ja vai propi clausi at mein cun da hockey en in temski an en chiet capice che ba fat mein de
0: A quen javis, quel buop venia in di hockey an?
1: Na, io credo, lel, dei fa quel che fa plegede, el fa massa cosa, el va bugien con schis da hockey. Aber klar, e fa plegede, che osa isel glatsch con el da hockey, mince sera trai el en si un tiro ausrüstig de gol is gala a casa, ed les da hockey con bap, quei si dirzi c'è che fa plegede.
0: Combine sei io de combinà, sport de prestazione con famiglia, ni sei os vasa pi sempre, sco chef de sport.
1: Na, ei, ossa beppi gref. Forse mai chi capisce in normal gid in giugadur, anceve forse, io dici, se vai dau lang nou, lui son dio eus forse le meun le sette mese, le soci, son dio eus, e zum puspei turnaus forse le delina, forse le suas, maximal. El rest del gid anse giu liber. Vuol dire che hai extrem bad times e durante la stat, hai extrem bad times con tua famiglia. Adesso, adesso hai un buonil, da me le 9, al centro della linea, puoi spiegare a casa, quei è un po' greve.
0: Vos vais già e certi viadis, abitais bo a Rapperswil, stai di, al da casa è a Langenthal, da copo fale mi da a Rappi?
1: Leo è tutto in ascia, hai, ad me, sai un po' Rappi, se decide, hai, Claudio Cadonau è un po' in reggio, lo sono un evento. Leo è un business, io credo che è il pin che va in scoletta, la grande che va a scuola, non si vede in proprio gita, Leo, l'intera famiglia della mia donna, è da Langenthal, a Turic, non che sono cresciuto sì, è stato mai mezzo genitori che fossero che ho da gita, quelli vengono in Langenthal, per cliccare per cira, e da me, benzbo, Leo scarpato a parte, forse sono due zones, e si è finito, lo stai spostando in cevere da niente, e venza buleo.
0: Alla donna, la Chantal, alla nom, ha già una lunga tale in praxis di fisioterapia, di sport. Sì,
1: esatto.
0: E un po' di pratica, sco sportista di professione, la donna è fisioterapeuta.
1: Quei managers di quei managers di Aber scella lavora 10 ore a dia da 15 pazienti, lo vignau so interpozir le 7 e dice, es wessens che un facile, leu stonze proprio egi e famiglia intern e fa minia ben mal, scella fa il behandle mei.
0: Ad in seconda patria quasi in schone di ei sel grigiun, Wurz.
1: Ja, si dir.
0: Che relazion weiss con Wurz en sur selva?
1: Bien ja vai, cusarins, cusarines, kenzi leu, nus essen proprio tutte le vacanze sono state in Leo, in Pergis, in Cetonze, in Vendergis, in Domenica, durante la sessione, in Cunschis. Noi siamo proprio bene in Leo, ma i genitori sono già in casa in Leo. Siamo in Leo, siamo in Leo, grazie a quelli fonds, ma scusarini, scusarini, sono EU fonds, quasi in Risa Gaudi, se noi siamo sì.
0: Ecco, forse è stato in te in Liug de Seratre, un po' una volta, tutto quei travasci intorno al hockey, non che è un po' grobbi, ha emozioni, bia jeut.
1: Sì, sono già una dieci, se noi siamo sì, lo menzano nu spelau, fein feo, gebersa, proprio in te, già in te entschleunig, und jetzt sono già dieci.
0: Kunschkis, a Breil.
1: Urs.
0: Urs. A pesca, come mai sei, come jetzt dice che sfiglio è con zone al grigiun.
1: No, jetzt faccio il grigione, jetzt faccio proprio il lago di Biel. Io vado a me in città con quei, no, mio papà ha già da con quei amici in via, e tu entri che vai da a Biel, vai a adesso, sto spelando in città, e lei va proprio per spendere in città, che sono io per sols, Ja, per quei c'è un pesce lo mondo a biel, mia donna, nella famiglia di mia donna, quasi una scena pincia nosciala, che non si vendrà, che si trova in bozzfiorerci, e lei è cool di cosa fonzo, se la gronda, le zausse la pazienza di spiccena, ga, mesura, si impeglia nuot, il stu spins, quasi quantic minia baula.
0: Es ist dann ein typischer Pescador, ein Premdik, der wenn auch lieber Pesca, der Claude Cadonaus, per Lac.
1: Wenn ich weiß, dass die Agents of Fonds, die, die sind die Propos, die sind Prem, außer dass die, Tontems war ja ein Publi. Ich glaube, die Wiener Puschpesch, das sei Lufai, Kulz of Fonds, ein Zemmen, aber das war ja gerade auch eine Priorität.
0: In Autohobby, als da Golf. E puspenzi c'è in te scuola pesca piuttosto ruassaival totale in altro mondo che il hockey, si c'è che svesse forse dovrò per prendere in te distanza dal quel travasso del hockey, o non è che?
1: E credo, buon mi dico per quel che è più ruassaival, ma sco in cool ausgleich, ebbe, sco dice vanno, almeno sco giocatore del hockey, trenesse la da me un, has forse tocca fa mal, a 20 vas da in runde golf e un contrazere zu ku vas tut in un paintek si fas es in tek in flash jeans quei et vas a pay forse 10 km depende con bien che di das forse 12 das aber tut in ci c'è competitiv di sas ihr da con das colleagues o se che ora pia e pus perska dat un golf a lang now area in terms of the zug as in steise wenze da golf also il jugadors und zemmen dei ein tek Ein Teambuilding ist ja.
0: Claudio Cadonau, stein top defensucht, Handicap, weiss der Golf?
1: Nicht in Schliet, ja, weil Handicap 10,10.
0: Du ne Deckbein. Ich komme jetzt noch, stein der Langenthal, aber auch stein eine andere Legende der Hockey. Arno Del Curto, ein Trainer del HCD, dat E-Golf, und du weißt magari Del Curto, wo Langenthal ist der Platz der Golf?
1: Ja, weil ich nicht will, weil es ist Driving Range. Aber ich glaube, bon conosceu mei. Ni forse allen conosceu mei, aber nu sempre discurreu un zemen. Et leo son don staus mini juvens, de se mini via die arno quasi.
0: A scho vinies discurreu mo da hockey nie a casa, cu la famiglia. Ai hockey in important tema, in grand tema ni.
1: Na, at men bo. Aber io credo quei in tec si scoieu Schuhe Sonne, ja, so ein Bo, unbedingt welke, lässt du deinen Stil, Mittelpunkt, nicht lässt die Schuhe zur der Hockey, die Schuhe zur der Hockey, Minchi G, durant die Wur. Per quei nach Casa, ist ein Bo, also, il Thema Hockey, ich muss essen wieder mit der Chain, e quei Bo, dein Thema, na.
0: Se casa in sich selber, ma wucht sie nega, wie es quen da wand, se wesse es mit der Wand, wie wir el Grischun.
1: Ja, se wesse ja schon. Nus wenn es schon studiau, de dine gaffa in Semester, prendere alles auf uns, die Sileo Stab in der Mietzon Billungat. Gilt so von uns, von Schuld Switch, außer Svens, dependent der Chenin, aber er hat eine Response, die du hast. Und sie macht eine Schule, weil sie dir für sie klickt, du weißt nicht, in Lungat, die Schuhe nicht um ein Mai und Romansch.
0: Also, das ist important, bewusst. Ja. Die Kreschen sind Romansch.
1: Ja, ja. Und es ist cool, die Kunstkies, die Svensgie, die Leute sind schon so von uns, die Kuserinke. Kann man kunst gies, ja, sind gar dämme. Leo wissen mehr so von sich ihre Pflege.
0: Aber gut, alleine aus in der Kanzun, per Ramonsch, Matthieu e Giganto, kultoka Moma.
1: Quei epu spetsi tscheke, wo in Peron, sassen sind gar Kuserinnen, Kuserinnen, sind prekunnel so von uns, in Valnumnezia. Ja, aus der Eon puspei, aju in Event, aus Sibrel, ke la kantau kuala Kanzun. Quei pittosch in der Kanzun, ke mehr so von uns teklen Fidjbujen.
2: Hey mamma, ti hai slamira, la mia donna che hai dato. Hey mamma, io le dico ciò.

0: Biarsan, pi probabel spitiau feit ves in quei moments in quellas duas jamnas che suondan os cul campionati mundial de hockey en Svizra a per finir nies profil cun Claudio Cadonau. Quella febbre de hockey, con grons el plige a os in quei campionati mundial che us liber?
1: Also, io vien la mira Bersjux, in Persa io schon chiamir il Turic el Stadion Live, autors vien la mira la televisión, per me hai proprio un intec Ich habe im beruflichen Hintergrund, weil ja tut in certain Equipes auch in Jugendurs, die fossen fast interessant, bei den Lakers, die Quayon, die Lautron. Es ist hier mehr, ich habe mehr, Schle Schweizer wenn lo Pilons nie schie klar schmeckt ja auch als Polish per quals nus wenn in Jugendur der Rappik da kun il Teil der Moi
0: Pier in Chins Jukes a Turin il Stadion autos Jukes a casa forse Pacific sin canapé Tiast in spitia forza dalla Svizzera che ha di un gran successo da voi 10-12 ans, guadagnò 4 gala medaglie d'argento, dentro altri da voi 2 ans a Prag, a Stockholm, al Siemi, quel se vengono tutti, la Svizzera vuole in gara davanti, campione mondiale se quei realistic.
1: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, da c'è la marcia non sapere di, è in te che ne vuole tutto, con la tiramida del trenader, che è il sigli ideale, Quei è spannende mira cocchi vegno aber jetzt sei è proprio greve aber realistisch je è si schon
0: Gudinia realizza questi mi triunfa a casa von los agents fans co volen ide so de Jan Cadieu che i successor de Patrick Fischer che procura un pau per linges grasses als de vos as jamnas con figlia co monta o vos ni con fe monta coi schokel als fans al mondo hockey
1: Also, nous geu fitch, per quei che nous vengiu il Pascal Schmitz, che è in ihr Stadionsprecher, che fa il zurücktretten, nous geu che tu quei in ihr auch. Io credo lei schon bei, si les medias che scriven, quel ha fatto si c'è in rec, quel ha fatto si c'è verleu, als fans, io son per scedeus, si datten l'en prim giuc, lui è mince se mei un fan, lui importi bopli, scedeu leu è il Patrick Fisch, il Hans-Uli Müller, Ni Ilian Cadio e co-interessesse ni gimpli l'ules vinci insieme anche la Svizzera Gudogna.
0: Fischra a facin sbai ai clar, a tutina se fosse YouTube, stanno di curda a voli in campionati mondial, vusas di edau hockey in quella gara da roba. Com fec muenta quei in equipa, ni da quei in sergi giuri, ben toppi mal ruasai, val ni a quei pel giocatore insomma ni gintè, ma lezza in siu tunnel?
1: Io vai in Jochons mai giù in casca in trenadra a stuvi durante una sessione, vai mai giù. Per quei sai io scopo dai una risposta a cosa quei è in un'equipa. Però credo schon che quei è mal rossevole, per quei che ti hai un sistema, lo hai in una nuova persona, proprio in nif ciao, forse con altre idee, con altri ideali, già che quei è, se c'è su entro a scena, lì un tempo, scol fischi e rossaleu, già... Mi raina gacco quei vignò, aber è si dir bo ideal, definitiv bo.
0: Un grazie fich, Claudio Cadonau pel temps e che vai stiau vignì che quel stadion dels Rappersville Jona Lakers per registrar quei discurs e dos divisio se capesce e a vus bia plagé con quei campionati mundial da hockey. Allù, ora von tot, buns transfers in bien meun e bien cletch per la proxima sesion culs Lakers. Mio nome è Andreas Vialana, quel profil quel fleiss lo del Raminent, sco totals autors es in Play RTR. Wie es da vos divis da musica, a cattat line Wagon Wheel da Darius Rucker a Lady A, artists ni musicists da country.
1: Gie, quae propi è in a canzun che nos vien da clown zia den giu, che vien gadao in a scena, in a cena, da Nadal, che nos vien giu col club. Che aveva in duo, in con una chitarra, in una donna che cantava. E lui era 20 giocatori, si leva e cantava tutti insieme quella canzone. Per cui è una canzone speciale.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. Autras regiuns han da combatter cu la depopulaziun, l'antquart cu l'augmenta la populaziun ad il diember da scolaras a scolars. Toc il 2040 vol la vischnaunca per qua investe 106 milions francs l'infrastructura da scola. Dentro auter vol la suprastonza comunale construi ina nova hala ad ina nova scoletta ad Igis, sco e ina nova scola primara a l'antquart. A decider de principi ven la radunanza comunale a questa ton. Quei che cresce è il grigione e il diember d'abitazione secundaris, malgrat tutte le stentes da riducei quelles. Tenor la Südostschweiz han 82 de 100 vischnaunques grigiones in diember d'abitazione secundaris che sur la limite l'ubede de 20%. Il pi al diember la vischnaunque de Sursaisa mondeun cun 81%, il pi bas Ronkellen cun 8%. Buna main la mesedat de tot les abitazions qui dat el grigion ein abitazion secundaris. Ion Vargau alla Fundazione Stavros Niarchos susteniu varga 100 projekts el sectors de cultura, scienzia e fatg sociales. La Fundazione existe de Pillon Duameli, da vos quella stat la famiglia greca Niarchos capitesce el Engiadina a posseda leu plers hotels a territoris de Schis. Il cantone è rappresentato il cusail de Fundazione. E l'intera Svizzera ha incitato sia tonta sia ad l'Ufs durante la davosa periode di regolazione il settembre tocca il Gené. L'Ubei fosse in Steicien a Quendisch. Tenor gli uffizi federali d'ambiente e il carciamento della popolazione dell'Ufs News Franaus, il diember de Trieps dell'Ufs, che avevano compleine meine in Svizzera, ed Anton Carcius de Vantiacion, sin 30. Donda mia vart, io gli avviso lì biala sera.
0: La Saira ter RTL. Cun Sempel Welts. Scuverides. E Hits. Musica non-stop.

Dapi de cuort, un canoscio te entreg, a scha nosa saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scha zeglia losa schon tu stil a toia classa. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo me in ripre minche fuera, a kurz entre in sin lauter facca nera. Ti das a mir, sentimenta vizzi chica, capesce mai. Amo fax il minche di, ai constat, entre nus, io hai quel sentiment.

0: Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schitta in Zuns, diventen grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: La musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, Suril Hit, Finter la scovrida.
0: L-T-L.
1: Usciveria scolavita.

0: MX3s.
1: Tuts per ihn.
0: MX3s.
2: You're pulling out the same strings.

0: Nova musica. Ter RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q au di nom, mi batti il cor si spert. Legria va in tocan som, com è tra il giuven vert. Adina Q au vesel in egli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Q au del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Proverbis. Il feu e l'aua sun buns servitors, ma nos, signurs.